0: tutto, bisogna tornare anche indietro con la mente e ricordarsi che anno era. 393-7366-170
1: 393-7366-170 è il numero per cantare, giocare o dire la tua a Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è. Ho bisogno adesso di

0: Salda Vinci, Rossetto e Caffè nella versione remix al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo qual è stato il primo film che avete visto al cinema e in che anno era.
1: È arrivata Lorena che è molto precisa, senti.
2: Buon pomeriggio.
3: Il primo film che ho visto io al cinema è stato Il Tempo delle Mele.
1: Ah, che bello.
3: E credo fosse il 1980. Dio, sono vecchissima. Buon pomeriggio a tutti da Lorena. Ciao.
1: Sei vecchissima. Non so adesso l'anno esatto dell'uscita del Tempo delle Mele al cinema in Italia. Andiamo a vedere, dai.
4: Non lo so.
1: Intrattieni, grazie.
0: Beh, allora, per quanto mi riguarda, io invece è stato il 1997, okay. Ero al cinema del Lido, cinema Astra, e sono andato a vedere con mia zia Hercules.
1: Oh, che bel film.
0: Quindi allora, il primo film è stato Hercules.
1: Il Tempo delle Mele è del 1980, quindi ipotizzando un tuo, insomma, 14-15 anni, insomma, no, non sei assolutamente.
0: Ah, sì,
1: assolutamente.
0: Ma possiamo dire anche sti cavoli, insomma.
1: Bravo,
0: noi non vogliamo
1: bravo,
0: fare i conti in tasca alla vostra età, noi vogliamo solamente prendere il film che avete visto e l'anno di riferimento per voi.
1: Anche perché comunque anche Hercules non è che siamo proprio l'altro ieri,
0: No, è 1997, con quasi 30 anni, quindi insomma, ragazzi,
1: che vai al cinema quasi,
0: pensa che è incredibile.
1: Non sei nemmeno azionista, nel solito una persona dovrebbe dire ah, ormai dopo un po' sono un affezionato,
0: sono stato un po' di volte, dopodiché la vita mi ha portato in altri lidi rispetto a quel lido, capito?
1: Ecco. Che battutona.
0: 393-7366-170, il primo film visto al cinema e che anno era?
5: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, Meraviglioso errore, su Radio Bella e Monella. 393-7366-170, il primo film che avete visto al cinema e in che anno era?
2: Sentiamo un po' le vostre risposte. Ci scrivono: ciao, io il primo film che ho visto al cinema è stato Titanic, anno 1998.
1: Veramente tanta roba.
2: Dovrebbe uscire tipo, mi pare, dicembre 97 in America, una cosa del genere, dopo 98 arriva in
1: Italia. Perché una volta arrivavano, adesso invece è tutto molto più immediato. Certo.
3: Ciao Radio Bella e Monella, ciao. Sono Lorenzo.
1: Ciao,
3: il
1: Lorenzo.
3: Vai. Il primo film che sono andato a vedere al cinema è Coco nel 2017.
1: Ciao. Coco!
2: Sei giovane e tra l'altro gran bel film.
1: Eh sì, è uno di quei film che mi ha fatto scendere la lacrima.
2: No, no, io piango disperatamente su Coco, ma no, è una cosa sensazionale.
1: Io ti giuro, è uscito bellissimo. Sulla piattaforma di riferimento Toy Story 5.
2: Sì.
1: Non ho coraggio.
2: L'ho visto.
1: Non ho coraggio. Perché insomma, sul terzo sono stato completamente devastato dal fatto che Andy regalasse alla bambina i suoi giocattoli.
2: Stai spoilerando però.
1: Nel quarto sono rimasto totalmente devastato, sì, da Woody che se ne va.
2: Sì.
1: Nel quinto cosa mi devo aspettare?
2: Ma
1: una lancia nel costato a Buzz?
2: No, no. Ragazzi, secondo me puoi guardarlo.
1: Sì.
2: Puoi guardarlo, se non ti preoccupare.
1: Se dici così vuol dire che farà talmente...
2: No, è un bel film, da giuste indicazioni. Okay. Però puoi guardarlo, non preoccuparti.
1: Non sottoministrare sotto alcuni anni.
2: Tu puoi farlo tranquillamente. No, Toy Story il problema è il contrario, cioè non somministrare sopra una certa età.
1: Ah, ok, perché sennò
2: puoi guardarlo, se non ti preoccupare.
1: Se dici così

0: Marco Mengoni, canto d'amore a chiudere questa nostra mezz'ora insieme.
1: Il primo film visto al cinema e che anno era? Al 393-7366-170. Piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione,

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Dito nella piaga con Che fastidio,
1: Francesco Gabbani con Summer Funk
0: e il pagante Ludwig con Ti soffro.
1: Grazie, grazie, grazie ad Antonello. Questo ovviamente era Italiamo, adesso continuiamo a parlare con voi.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Qual è il primo film visto al cinema e che anno era? Questa è la domanda che vi stiamo facendo al 393-7366-170. Siete in tantissimi, proviamo a fare una scarrellata?
0: Vai!
1: Va. Allora, mio ricordo, mia sorella mi ha portato a vedere il Dottor Zivago, 1973-74. Credo sia stata la prima volta,
0: beh,
1: poi
0: dai,
1: chissà.
0: Insomma.
1: Lo chiamavano Trinità, Simone, nel 1973. Bello, bello. Vedi che film incredibili. Allora, occhio che arrivo io. Il mio primo film era 1966.
0: Ok.
1: Era Licenza di uccidere con Sean Connery.
0: Mamma mia.
1: Scusami. Non è un film esattamente per giovinetti, cioè nel senso Licenza di uccidere 007.
0: Era una licenza molto blanda.
1: Calma, aveva 18 anni comunque.
0: Ah, ok, giusto? Allora sì, a posto.
1: Ed era in quello in centro Vicenza, probabilmente lo stesso cinema dove sono stato io a vedere la prima volta.
0: Quindi è stato un cinema di prime volte per tante generazioni. Ed è una cosa meravigliosa.
1: È vero, è vero.
3: Ciao ragazzi, ciao. Io me lo ricordo benissimo, la mia prima volta al cinema era nel 1975 e il film era L'urlo di Cheng terrorizza anche l'Occidente.
1: Però,
3: che bei ricordi.
0: Allora,
3: che
0: bei ricordi. Il titolo non preannuncia nulla di buono, ok?
1: No, però
0: non
1: è un gran film.
0: Non ho mai visto questo film.
1: È un film storico. Ancora, E.T. correva l'anno 1981, avevo 9 anni, secolo scorso. Ma anche millennio, mi pare.
0: Anche millennio. Attenzione. Ultimi minuti al 393-7366-170 per raccontarcelo. Il primo film visto al cinema e l'anno di riferimento.
2: Radio Bella e Monella.

0: grazie.
1: Ciao.
2: Io sono passati tanti anni, però tanti, io mi ricordo che il mio primo film sono andata a vederlo con una cugina che era ancora proprio ragazzina piccolina, sono andata a vedere nel 1978. Okay.
1: Grease.
2: Ho persino fatto rimandare la partenza a mio padre, senso? Per il turno delle ferie per andare al cinema.
1: È giusto.
2: Ciao, che bel ricordo.
1: Bello. Buonasera a voi. Correva il 1991, io 9 anni, prima volta al cinema. La Bella e la Bestia. Non fu amore a prima vista con il mondo cinematografico, però vabbè, Matteo da Padova.
3: Molto, molto bello, assolutamente.
1: Capito? Ancora.
3: Dopodiché, il mio primo film al cinema con mia sorella e i miei zii, Maleficent 2016.
1: Bello. 2016. Sentiamo anche lei, vai.
3: Che è?
4: Ciao bella Monella da Valentina, il mio primo film è stato nell'86-87 Top Gun, prima uscita con le amiche.
1: Bello, continuiamo la nostra scarrellata di primi film al cinema. Il primo film al cinema è stato Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto con Florinda Balkan e mi sembra Gianmaria Volante, avevo 14 anni, l'anno dovrebbe essere 1970.
3: Alla Visage, il primo film visto al cinema, Il Tempo delle Mele 1, 1982, anche se in realtà prima era venuto fuori 1980, quindi magari
5: ciao, il primo film E.T. l'extraterrestre mi sembra che era il 1985. Potrebbe io essere. Sì che sono vecchia,
1: quindi è uscito prima
5: ciao,
1: Il Tempo
5: Lara,
1: delle
5: ciao.
1: Mele e poi E.T.
3: Sì, una cosa ha inciso sull'altra. Detto questo, amici, ci dispiace per tutti voi che non vi siete sentiti, è stato un bellissimo argomento, magari sì. Lo riprenderemo anche in un futuro.
6: Radio Bella e Monella.
7: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: Le vibrazioni con Angelica su Radio Belle Monella chiudono queste nostre due ore insieme.
1: Abbiamo finito.
0: Archiviamo l'ennesima querela da parte di tutti quanti i film. Detto giusto. Questo, amici, noi vi salutiamo, ci risentiamo domani dalle 15 alle 18.
1: Chissà.
0: Salutiamo anche voi che ci avete riascoltato in replica da 1 alle 3.
1: Buonanotte, io ciao. Ci sono fra pochissimo.
0: A tutti quanti, ciao ciao!
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau Dax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.

0: nostra e qui su Belle Monella, 8 minuti dopo le 13 si ritorna in diretta la nostra seconda ora di pausa pranzo.
1: Allora, vi ricordate che quando la nazionale ha giocato contro la Francia avevo fatto un pronostico?
0: Che hai detto?
1: 3-1 per la Francia.
0: Vabbè, dai, ci stava.
1: Male.
0: Vabbè, ci stava, ci stava.
1: E invece abbiamo pareggiato con Bastoni, il nostro interista, amato interista.
0: E stasera?
1: Stasera c'è Italia-Giappone. Spero vivamente che vinciamo contro il Giappone. L'ho detto. L'ho detto.
0: Ma se è UEFA Nation League.
1: E che cavolo ho detto?
0: Il Giappone.

0: ho qualcosa di strano dentro la scarpa.
1: Cosa c'è?
0: Lo so, qualcosa di duro. Sembra tipo
1: un sasso?
0: Sembra una pennetta, tipo primo impatto.
1: Come una pennetta?
0: Secondo me è il tappo di una penna. Vabbè, adesso tra poco controllo.
1: Adesso controlliamo, tra controlliamo. Controllo. Mamma mia.
0: Anzi,
1: cose strane.
0: Controllo subito, sono troppo curioso.
1: Vuoi controlliamo con sono Damiano curioso, cosa ha dentro la scarpa, va bene?
0: Cosa strana.
1: Fammi vedere.
0: Ma prima guardo.
1: No, vabbè. Allora, è il tappo di una lametta.
0: Ciao, facciamo male, facciamo male. Allora, come c'è finito lì? Quella è la vera domanda.
1: Ma chi lo sa?
0: E soprattutto, come ho fatto a non sentirlo per tutto sto tempo? Perché ho le scarpe più grandi?
1: Sarà stato Pallina che te l'ha portato dentro,
0: sì,
1: secondo me, giocando.
0: Probabile, è stato il gatto. Diamo sempre la colpa ai gatti. Ne parlavo qualche giorno fa con un mio amico, che fa ridere. Ma chi non ha gatti non può capire cosa vuol dire aver gatti, soprattutto quando accadono dei problemi.

0: vita, yeah, morte, miracoli. È la voce di J-Ax, qui in diretta su Belle Monella.
1: Allora, stavamo parlando di cose che combinano i nostri gatti, perché chi non li ha non può capire. Io mi ricordo a scuola c'era una mia amica che il suo gatto piccolino gliene combinava di tutti i colori. Una volta lei aveva preso una nota,
0: okay,
1: l'aveva portata a casa, la mamma gliel'aveva firmata, ma il libretto era rimasto sopra la tavola e lei al giorno dopo ha portato il libretto, ma la pagina della nota era tutta strappata. Per colpa del gatto. E ovviamente non si vedeva la firma della mamma.
0: Beh, qualche giorno fa un amico aveva tutti i souvenir, i ricordi dei viaggi, dei posti belli dove lui è andato, e il gatto gli ha rotto, cioè, presente che loro camminano, quindi magari
1: sì, sulle mensole,
0: esatto,
1: eccetera.
0: Ha preso paura di tipo un rumore, una porta, quindi è schizzato a fare lo scatto, è presente gli scatti quelli impazziti,
1: sì,
0: dei gatti,
1: sì,
0: ha buttato giù tutto, ha rotto tutto, cioè non ha più un souvenir di tutti i suoi viaggi.
1: Che brutto!
0: Vietnam, Thailandia, tutti gli oggettini, sai, magari la tazzina decorata in quella maniera lì, tutto rotto in mille pezzi per colpa dei.
1: Questo è veramente un grande dispiacere.
0: E cosa gli dici tu?
1: Niente. Non puoi fargli niente.
0: Non puoi fare niente. Radio Bella e Monella.

0: brutta che quando succedono appunto questi problemi la gente poi non ci crede, perché no, sembra sempre una balla.
1: Sì, che li prendi in giro.
0: Sì, il gatto mi ha, il gatto è, magari che ne so, hai un foglio importante, un assegno, veramente che è un assegno, magari devi pagare qualcuno, magari il gatto fatalità ti sporca quel foglio in qualche modo,
1: lo graffia,
0: qualcosa, lo graffia, lo stropiccia e tu dici il gatto. Non ci crede nessuno.
1: No, non ci crede nessuno perché dice guarda, proprio in quel foglio doveva finire, esatto, il gatto. Esatto. Siamo un po' spiegati.
0: O tante volte magari cavolata, la famosa leggenda è il gatto mi ha fatto la pipì sui libri o mi ha fatto i bisogni sui libri. Ovvio che di solito non capita, ma metti che magari la lettiera è fuori, le porte sono chiuse, il gatto non ha modo di uscire, da qualche parte il gatto la fa.
1: Certo.
0: E magari lo zaino gli è sembrato un posto
1: consono,
0: di famiglia.
1: Consono. Vabbè, sti gatti, va bene. Finita anche questa mezz'ora, noi rientriamo
0: tra
1: pochissimo. No, andiamo avanti fino alle 15, non lo sapevi?
0: Anche domani?
1: Esatto. Bella e modella, tutta da
2: cantare. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero,
2: la pila laggiù. Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: di Italiamo e del nostro Antonello Cerri, tre artisti, tre canzoni. La prima era quella che si intitola Ne voglio di più.
1: Poi c'era Adriano Celentano con Susanna, il remix di Joe Tivannelli, anche Cesare Cremonini con I Love You.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta in questo lunedì, dove abbiamo parlato un po' di gatti, un po' a caso ci siamo trovati nell'argomento problemi da gatto. Finiamo nell'argomento ritardo e quando inizia davvero a dare fastidio il fatto che si è in ritardo.
1: Esatto, diciamo 10-15 minuti si iniziano un po' a perdonare, poi quando inizia invece a diventare la mezz'ora inizia a cambiare un po' tutto. Ci sono delle varie dei vari momenti in cui si è in ritardo, può essere la mattina, pomeriggio, la sera, e poi la classica frase 5 minuti e arrivo.
0: Sentiamo come cosa dice la Dallana adesso. Tu sei una persona ritardataria.
1: Sì.
0: Lo ammetti?
1: Lo ammetto.
0: Ammetti di essere una di quelle?
1: Lo ammetto.
0: Okay.
1: Pensavo sempre che... stato, se tu chiedi alle mie amiche, quando andavo alle elementari, alle medie, che ci trovavamo in piazza per andare poi a mangiare il gelato, io dicevo che stavo partendo da casa e in realtà ero ancora tipo in bagno.
0: Ma perché poi si fa questa cosa? Cioè, anche quando nella nostra compagnia di amici c'è un luogo che è il sottopasso, che si trova a Peseggia, e ogni volta quando... Oh, ma dove sei arrivato? Sono al sottopasso. Ma non era vero! Non era vero!
1: Io dicevo solo la curva. Solo la curva. E invece la mia amica, che era intelligente, mi fregava. Arrivava alla curva, mi chiamava col telefono. Insomma, mi diceva: ma io sono alla curva e tu dove sei?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: L'anno il 2003, qui su Bella e Manella si parla di ritardo, siamo finiti a parlare anche di luoghi, anzi se volete sarebbe simpatico al 393-736-6170 capire qual è il vostro luogo di riferimento, quando siete in giro dovete arrivare in un posto, sì. Cosa dite ai vostri genitori, al vostro ragazzo? Amore, guarda, sì sono arrivata davanti al supermercato,
1: alla chiesa,
0: cioè qual è il vostro luogo che usate sempre per mentire, per dire che siete praticamente arrivati vicino a casa, vicino al posto di lavoro.
1: Esatto, poi è interessante anche sapere quanto riuscite a sopportare una persona in ritardo. Io ho avuto una mia amica che ha avuto la bravura in realtà di essere in ritardo di un'ora e mezza.
2: Radio Bella e Monella.

0: C'è da dire che se uno arriva con un'ora e mezza di ritardo, non è che sto lì ad aspettarlo. Cioè, non puoi aspettare una persona un'ora e mezza.
1: Folle.
0: A meno che non è una punta. A meno che non è stata una cosa così per dire, cioè ci vediamo a quell'ora, sì, va bene.
1: Eravamo ad una festa, quindi non è che ero da sola, però lei è arrivata un'ora e mezza dopo.
0: Vabbè, quindi tu eri con un'altra persona.
1: Sì, per
0: lei era una persona che sarebbe aggiunta alla festa.
1: Sì,
0: ok, sì. Diverso, cambia.
1: Ci sta.
0: Cambia il succo.
1: Ci scrivono: premesso che per me essere puntuale è arrivare 5 minuti prima, mando sempre un messaggio quando parto da casa. Sinceramente, chi arriva in ritardo per abitudine è già escluso.
0: Mi fa ridere il messaggio che è arrivato da parte di Lucia, una signorina che ci ascolta sempre, che dice: io a mio marito dico sempre davanti casa del postino.
1: Che punto
0: di riferimento
1: oppure
0: è?
1: Era anche davanti a casa della nonna, io avevo anche questo punto di riferimento
0: vicino a casa della nonna.
1: Sì,
0: poteva stare
1: posti, insomma, dove passavamo davanti. Io di solito mi muovevo sempre a piedi quando ero piccolina o in bicicletta, invece quando monto in macchina sono sempre in ritardo. Sono migliorata,
0: colpa
1: però
0: del traffico, colpa
1: sono,
0: del
1: esatto,
0: traffico,
1: sono sì. migliorata negli ultimi anni. Devo
0: qual è
1: sincera.
0: Quel luogo che usate come riferimento per dire che state arrivando, quindi quel posto che in realtà è vicino a casa vostra, ma in realtà voi magari non vi trovate da quelle parti realmente.
1: 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

0: Måneskin, Zitti e Buoni. Lui dice: io sono uno puntuale, anzi in anticipo, sono stato in America Latina e si dice alla tarde, tradotto, quando arrivo arrivo, è giustamente dovuto adattarmi.
1: Bello questo, lo userò anch'io. Quando arrivo?
2: Alla tarde!
0: Alla tarde. Buongiorno, io spesso dico: guarda, sono in rotatoria, arrivo. Lei è Elisa da Vicenza.
1: Quale rotatoria?
0: Quale?
1: Ce ne sono tante.

Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. Corona-craniscagora.com.

0: fai questa sera?
1: E Noemi, e tu cosa fai questa sera? È la terza ora, 8 minuti dopo le 14. Abbiamo anche capito quelli che sono un po' i vostri luoghi. Abbiamo un po' riso e scherzato insieme per capire quando siete in ritardo il luogo che utilizzate per dire che state arrivando.
2: Esatto, quindi c'è chi utilizza la chiesa, chi la rotatoria, chi dice vabbè dai, mo ci pensiamo, un po' tipo stile napoletano.
1: La migliore è la casa del postino.
2: Sì, sì, la
1: dove
2: casa
1: sei,
2: del
1: dove
2: postino.
1: Sei? Ah, casa del postino.
2: Casa del postino, nel senso, ma ti sei fermata o stai proseguendo la tua strada? C'è chi invece dice io non sopporto i ritardatari, se già uno supera i 15 minuti io non lo aspetto e vado a casa.
1: C'è anche chi dice che la Dalana è permalosa, ha ragione Alberto.
2: Sì,
1: è un po' permalosa, non gli puoi dire niente.
2: Sì, sì, sono per, ma poi sono in preciclo, ragazzi. Quindi...
1: Ah, il peggior.
2: Tra voglia di cioccolata, permalosità e brufoli sul viso, siamo a posto.
1: Latte o fondente?
2: Latte.
1: Latte.
2: Cioccolato al latte.
1: Allora, anche io quando ero piccolo ero sempre team cioccolato al latte, però in realtà il fondente non troppo fondente è molto buono. Allora, forse al giorno d'oggi lo preferisco.
2: Il fondente lo uso solamente la mattina che mi bevo una bella tazza di latte d'avena calda e ci rompo dentro qualche cubetto di cioccolato fondente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesco Gabbani, è così come mi viene. Qui su Belle Monelle è arrivato di nuovo il vostro momento, quello dove potete cantare la vostra canzone italiana preferita.
1: Esatto, il numero è sempre quello, 393-7366-170. Dovete fare tipo: ciao Radio Belle Monelle, vorrei ascoltare la canzone che fa, e dite tipo: vivere, vivere a colori.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Ariete e Angelina Mango con Che bella vita qui su Bella e Monella. Adesso noi diremo che bella la canzone che fa.
1: Che belle le donne che lo sanno.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Le donne lo sanno, comunque per prime, sia dove, sia quando, di Ligabue.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso
5: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Oh, pillolone!
2: La pillola degli anni, targata Matteo Monti, DJ Francesco, la canzone del capitano, Lucio Battisti, la canzone del sole, e invece il Luna Pop con Un giorno migliore.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta, ma torniamo in diretta anche, lo sapete, per ricordarvi quelli che sono gli eventi, i nostri next events.
2: Radio Bella e Monella infatti sarà in diretta dalla fiera di Bresseo domenica mattina, che sarà l'11 ottobre. Ci trovate appunto a Bresseo, che è la fiera che entra in diretta anche su Radio Bella e Monella, e saremo dal nostro track di fronte a Piazza Mercato.
1: Al microfono ci sarà la Dallan, mattinata di diretta radio, musica, curiosità, incontri e tutta l'energia della fiera.
2: Vi aspetto dalle 8 alle 12, questa è una delle fiere storiche del territorio, troverete mercato, area agricola, produttori, spettacoli, iniziative per grandi e piccoli.
3: Radio Bella

0: Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: quando sento questa canzone mi viene sempre in mente che non bisogna sprecare tempo tante volte, dire quello che si pensa alle persone, che veramente tante volte poi potrebbe essere tardi. Anche perché ho visto un video di Rino Gattuso con la Gazzetta dello Sport,
1: okay,
0: dove dice che pagherebbe qualsiasi cifra, darebbe tutto quello che ha per stare un'ora insieme a sua sorella che vabbè, non c'è più. Allora mi ha colpito.
1: Ci vuoi far piangere oggi?
0: No, però sono quelle cose che dici sempre: sì, lo faccio.
1: Poi glielo dico, poi la chiamo, poi lo chiamo e poi succedono queste cose.
0: Va bene, comunque. Torniamo su di morale lunedì.
1: Sì, sì, sì, anche perché arriva Galli che ci dice di stare tutti chill.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata a sapere.

0: giù, vernice 1993. Su e giù, un po' come i Jalis verso Sanremo. Prendono o non li prendono? Ritornano o non ritornano?
1: Basta!
0: Sì, hanno detto che ci ripresenteremo anche quest'anno, perché Alessandra Drusiano e Fabio Ricci festeggiano tra l'altro 29 anni da
1: Fiumi di parole tra noi.
0: Prima o poi.
2: Hanno annunciato che ci riproveranno a tornare all'Ariston, ma loro erano stati invitati come ospiti, mi pare.
0: Neanche come ospiti. Sì. No, sicura.
2: Un ricordo strano.
0: Chissà se Stefano De Martino avrà un po' selezionato tra gli artisti in gara anche loro.
2: Sicuramente ci saranno dei colpi di scena, perché secondo me
0: per forza.
2: Vuole subito partire e dire: "Ehi, Comba, sono arrivato!"
0: Come?
2: Comba, sono arrivato!
3: Radio Bella e Monella.

0: Miss Italia. E vabbè, staremo a vedere se saranno loro una delle sorprese di Stefano De Martino.
1: Chi lo sa? Vabbè, noi invece vi lasciamo la sorpresa più bella, perché noi ce ne andiamo e lasciamo il posto ad Alvise, vero Alvise?
0: Ah,
1: no, non quella sorpresa, dai.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello

0: fare.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto
4: tua pubblicità, scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
6: Tutta da cantare.
5: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
6: Di Radio Bella e Monella.
5: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Passato il lunedì, siamo pronti ad un'altra settimana insieme, perché lunedì è una giornata di transizione.
2: Ah sì, sì, tu la, sì, la nomini
1: sì,
2: così.
1: Sì, sì, giornata di transizione, giornata che, perché la settimana inizia, la vera settimana inizia martedì.
2: Beh, ci siamo, anche questo martedì con Buongiorno Unca, questa però è l'anteprima con Paolo Zippo ed Elisa, ricapitoliamo quello che è capitato ieri, e ieri dalle ore 6 tu hai parlato di un argomento interessante.
1: Della domenica.
2: Eh sì.
1: Della domenica, perché ho cercato di capire se siamo, ce la faccio neanche a parlare stamattina.
2: Siamo staccanovisti o no?
1: Esatto, se la domenica la dedichiamo al cazzeggio assoluto, cioè al proprio al relax, non facciamo programmi, non facciamo progetti, riposiamo, oppure se siamo quelli che svegli alle 7 e mezza faccio colazione, alle 7 e 40 esco, alle 7 e 50 faccio la lavatrice, alle 7 e 8, cioè così.
2: Che ansia!
1: Sì, infatti, no, io la domenica sarei per il cazzeggio, poi col fatto che io vado a correre sempre la domenica mattina,
2: sì,
1: diventa invece un po' una routine, no? Cioè io so che mi alzo presto, vado a correre, poi però sono per il cazzeggio, cioè assoluto. Nel
2: ci
1: momento
2: stare,
1: che ritorno dalla corsa.
2: Sentiamo gli ascoltatori.
3: Ciao Paolino Moreno, sabato domenica sì, completo relax, vivendo da solo, facendo di casa, giardino, orto, sistemando un po' il tutto, quindi altro che relax, sempre operativi. Ciao Paolino.
4: Buongiorno Unca, io terza categoria, quella che si è svegliata con la sveglia che suonava a palle, tirato quattro porconi, bevuto il caffè e partita per girare mezza regione, perché il figlio gioca a calcio e quindi ieri era provincia di Treviso, la prossima settimana sarà provincia di che cazzo siamo, non mi ricordo neanche più, quindi il garage è rimasto lì, ma anche la mia voglia di dormire è rimasta lì e andiamo dietro a questi ragazzi. E buongiorno.
5: Buongiorno Unca. Beh, ieri io ho lavorato come al solito, fatto le mie orette, però poi la sera sono tornata a casa, mi aspettava una bella pizza calda e una birra fresca, che per me quello è stato il riposo migliore.
6: Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno.
8: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: molto bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: Fammi sapere

0: tramezzino anche a quest'ora ci starebbe bene.
1: Sono le 5 del mattino. Allora, ci sono molti amici che finiscono di lavorare, ad esempio, a quest'ora c'è il cambio del turno, quindi magari
0: se uno invece del toast la mattina, facendo una colazione, mettiamo salata, si prende il tramezzino, prosciutto e formaggio o pomodoro e lattuga.
1: Il toast secondo me ci sta meglio perché è caldo, secondo me, cioè questa cosa qua, cioè io ho fatto per un periodo della mia vita, ho fatto colazione col toast e devo dire la verità, è uno dei periodi in cui stavo meglio.
0: Sì,
1: perché mangi anche proteine, le proteine durano più, ti rendono sazio più a lungo, mentre lo zucchero e le cose dolci danno la botta di energia subito, ma poi finiscono subito, la proteina si allunga, no?
0: Ci vorrebbe l'uovo la mattina.
1: Le scrambled eggs sempre le prendo quando sono in Inghilterra o in Irlanda, col bacon, con il pudding, con le salsicce.
0: Quando sei in Irlanda, ma non è la prassi, dico, nella quotidianità ci vorrebbe l'uovo per avere un buon apporto di proteine.
1: Ma dillo a quelli che si svegliano a quest'ora del mattino.
0: Beh, si può sempre fare, se tu lo fai sodo il giorno prima, il giorno dopo lo puoi mangiare.
2: Radio Bella e Monella.

0: di tramezzini abbiamo parlato nel corso della nostra prima ora insieme. Al mattino tra le 7 e le 8 ci è venuta fra l'altro una fame del diavolo.
1: Sì, esatto, nonostante siano praticamente le quasi 5 e mezza del mattino.
0: No, che poi eravamo partiti dal fatto che fosse il compleanno del tramezzino. 100 anni di tramezzino.
1: Esattamente, quindi abbiamo chiesto, abbiamo un po' indagato sui gusti dei nostri ascoltatori. Il tonno e cipolline va per la maggiore.
0: Ha vinto alla grande.
1: Tutti. Però vi facciamo sentire anche qualche abbinamento un po' azzardato.
2: Buongiorno a tutti. Tramezzino preferito, bresaola, rucola e grana. Anche se è difficile scegliere, tramezzino che non prendo mai è asparagi e uova. Ciao.
3: Buongiorno Cass, secondo me il migliore è gamberetti e lattuga o gamberetti e salsa rosa. Stupendo. Ciao Enrico.
4: Buongiorno Unca, zamba dal Piancavallo. Il tramezzino a vita, prosciutto e funghi. Però deve essere dell'umidità giusta, non troppo umido e nemmeno troppo secco, ma soprattutto bello, grosso e arrotolato. Buongiorno a tutti.
5: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Siamo qua con le stelle.
1: Esattamente.
0: Con le anticipazioni del nostro oroscopista di fiducia.
1: Mitico Giuseppe Chetta, sì. Che... oggi sì, sì, segno fortunato, lo vuoi sapere?
0: Beh, certo che lo voglio sapere, siamo qua apposta, cioè ci pagano per dirlo. Cioè,
1: ed io... è la
0: B.
1: No. No. Sono i pesci.
0: Grazie, il segno tuo invece che il mio. Come sei partita con la B ed ero già ottimista, già pieno di energia, già pieno di forza.
1: Appunto, volevo crearti un po' di illusione.
0: Grazie, grazie, molto gentile di martedì mattina.
2: Radio Bella e Monella.

0: tutte le mattine riusciamo a tirare fuori degli argomenti molto interessanti e molto pregnanti. Ad esempio, ieri mattina fra le 8 o le 9 abbiamo parlato di lavoro.
1: Sì, ci siamo chiesti perché la maggior parte delle persone, almeno in Italia, ci impiega tantissimi anni per abbandonare un posto di lavoro.
0: Cioè, siamo al paese europeo.
1: Il posto fisso.
0: Il posto fisso, come direbbe anche il buon Checco. Al di là di quello, siamo il paese europeo in cui la gente rimane più tempo nella stessa azienda, mentre nelle altre aziende, cioè nelle altre nazioni, si cambia più velocemente posto di lavoro, si cambia azienda per questioni di stipendio, per promozioni, per altre cose. Da noi si tende a rimanere sempre. Beh, io credo che le generazioni dei nostri padri, dei mio ma anche dei tuoi, siano state più abituate, no? A rimanere nello stesso posto di lavoro, nella stessa azienda, cioè c'entravano da giovani e si arrivava fino alla pensione. Adesso i tempi sono un po' cambiati.
1: Sì, abbiamo un po' discusso, un po' parlato, ci siamo confrontati anche con gli ascoltatori su questo aspetto. Hanno detto, quando però in un ambiente si sta bene con i colleghi, col datore di lavoro, anche lo stipendio può essere minore rispetto alle aspettative, però l'ambiente fa davvero tantissimo, e quindi su questo ci siamo confrontati.
2: Radio Bella e Monella.

0: Abbiamo finito anche per oggi l'appuntamento con l'anteprima di Buongiorno Onca, ma tutto deve ancora iniziare, mia cara Elisa.
1: E il numero per interagire è il 393-7366-170. Fra poco arriva Paolo Zippo. Io invece vi raggiungo alle 7. Adesso vado a farmi un sonnellino.
0: Si fa il sonnellino e magari anche il tramezzino.
1: Sì, anche.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno Onca.
4: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Aspetta di scendere, l'ho scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora. Sono le 5:57, buongiorno.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
20: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Eccoci, come dicevo nell'anteprima, il martedì la vera prima giornata della settimana. Magari fosse così. Buongiorno amici, parte un altro appuntamento di Buongiorno Uncam.

0: Buongiorno, miei cari vicini! Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
1: Diciamo, chi non ha mai pensato per una volta nella vita di affacciarsi ad un balcone ed urlarlo a tutto volume? No, non quello lì! Buongiorno!

la verità è che esattamente pensavamo a quello. Ma fa niente, 6 minuti del mattino, 13 secondi. Esageriamo con la precisione. Del 6 ottobre, 6 e 6 del 6. Che storie! Ben arrivati nella mattinata di Bella Monella, ben arrivati a Buongiorno Unca. Io sono come sempre Paolo Zippo, questo è l'appuntamento del mattino, questa è l'occasione per stare insieme, questa è l'occasione per chiacchierare, questa è l'occasione per iniziare insieme, io mi auguro abbastanza bene, dicevo abbastanza bene, una giornata, la seconda giornata della settimana. Abbiamo molte cose di cui parlare anche oggi, poi nelle tre ore che comporranno questa trasmissione, la prima soli, io e voi, voi ed io, la seconda e la terza ovviamente con la nostra principessina Elisa.

0: numeri, come si dice, anzi diamo il numero che serve per arrivare a Bella e Monella tutte le mattine, tutti i pomeriggi, insomma quando volete, l'importante è esserci, l'importante è farci sapere che ci siete, ed è il 393-7366-170, numero di WhatsApp, WhatsApp. Come cazzo farlo stamattina? WhatsApp, attraverso il quale potete entrare in contatto con noi, parlare con di tutto praticamente, salutare, dare il buongiorno, dire dove siete, cosa fate, perché, come, in che modo, eccetera eccetera, ma anche ovviamente per partecipare a quelli che sono i dibattiti che creiamo ogni tanto qui nella nostra trasmissione in questa prima ora. Poi ci sarà la canzone sotto la doccia come tutte le mattine, quindi come dicevo ritornerà la principessina, con la quale abbiamo molte cose interessanti di cui parlare. Ah, ieri mi sono intabarrato. Esiste il vocabolo intabarrato? Non lo so, lo chiedo chi sa meglio. Vabbè, scusate, allora, lasciamo. Allora, mi sono introdotto in una discussione di persone che conoscevo, non erano amici, erano proprio persone che conoscevo, che parlavano di cibo, dando dei pareri e delle opinioni sul cibo, sul quale fosse il cibo migliore in assoluto. Lo so, parlare di cibo alle 6 del mattino, ragazzi, manco fatto colazione ancora, per cui insomma magari non ci sarebbe, però secondo me, e c'erano due partiti, no? Da una parte, come spesso capita nelle discussioni, quando si dà pareri e opinioni, si creano due squadre, due opinioni diverse, contrastanti alle volte, cioè ovviamente la discussione era amichevole perché si parlava di cibo, però c'erano i fautori e i difensori della cioè del cibo italiano a tutti i costi, e invece dall'altra parte c'erano due o tre persone che dicevano che sì, ok, il cibo italiano è buonissimo, ma ci sono anche delle meraviglie della cucina, diciamo così, straniera, che è buonissimo. Cioè il sushi ad esempio potrebbe essere un cibo, ma anche il cibo cinese, ma anche il cibo messicano, per citare solo alcune delle cucine che sono più popolari anche nel nostro paese. E insomma, nel meandro della discussione, nella quale non sono entrato fra l'altro, ho ascoltato semplicemente questa cosa qua, una persona ha detto: sì, ma tu l'hai mai provato il thailandese? E l'altro ha detto: no, ma però mi fa schifo la sola idea. E allora ho pensato che avremmo potuto parlarne questa mattina delle cucine che magari abbiamo scoperto tardi nella vita, o che non abbiamo mai scoperto, oppure del semplice fatto che non ci interessa scoprirle, perché potrebbe anche essere così, che proprio non siamo degli esteri, noi siamo felicissimi della dieta che abbiamo, della dieta mediterranea, degli spaghetti e i maccheroni, delle cose così, e non ci viene neanche l'idea, che ne so, di provare il guacamole, il couscous, il sushi, l'avocado, oppure un frutto esotico semplicemente. Insomma, c'è un cibo, ve lo chiedo così subito di primo mattino, c'è un cibo che proprio non vi fa nessuna voglia, che non vi viene voglia mai di provare, che non vi viene voglia mai di tentare, o un cibo che magari invece avete scoperto tardi nella vita, quello che avete mangiato quando avevate, che ne so, 25, 30, 35, 40 anni, avete detto: ma porca miseria, perché mi son perso sta roba nella vita? A me è successo con qualcosa, con i cibi tipo della cucina medio orientale, tipo il couscous ad esempio, pure i falafel, no? Quelle cose là. Io li ho mangiati, diciamo così, dopo i 30, e ho detto: no, mi son perso una roba clamorosa nella vita. E voi?
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

sono delle cose nelle varie cucine che magari non ci hanno mai intrigato, non ci hanno mai interessato, oppure voglio dire, non abbiamo mai voluto provare, o che abbiamo scoperto in età adulta, abbiamo detto porca miseria, perché non ho mai mangiato questa cosa qua, che ne so, la cucina messicana, che ne so, ma, oppure sì, ci sono tutte quelle orientali, che voglio dire, però ci sono delle cose che ognuno di noi rifiuta a prescindere di mangiare, cioè proprio dice no, guarda, ad esempio, guarda il primo messaggio che è arrivato stamattina: il pesce crudo, manco morta Sonia. Ma aspetta, pesce crudo nella versione sushi o anche nella versione, voglio dire, quella a cui siamo abituati noi italiani, cioè spesso e volentieri si va nel ristorante dei pesci, di pesce, si mangia l'antipasto di pesce crudo, magari trattato con un filo d'olio, un pezzichino di limone, oppure solo ed esclusivamente nella sua versione orientale. Poi aspetta, a proposito di perdersi le cose, ciao Zippo, io ho scoperto tardissimo il mango, cosa mi sono persa? Invece non mangerò mai, piuttosto muoio di fame, il balut. Balut, cos'è il balut? Ecco, sono specificato in tutte le versioni, ok, niente crudo allora. Cos'è il balut? Scusate l'ignoranza, io la dichiaro qua, la apro ufficialmente, sono ignorante in materia. Adesso vado a cercare, faccio la famosa googolata, se no qualcuno mi aiuti per favore, mi mandi un messaggio al 393-7366-170 raccontandomi che cos'è questa cosa. Se è troppo schifiltosa, lasciamo stare. Che so, sono le 6:15 del mattino, non vorrei rovinare la giornata a qualcuno. Però effettivamente pensate a cose che sono, ad esempio, l'avocado. Quando è che avete cominciato a mangiare l'avocado? L'avete mangiato? Sai, si fa il guacamole, no? Con l'avocado, con il peperoncino, le cose, cioè. Io credo di non averlo mai mangiato fino a 40 anni. Praticamente, sono stato un boomerone, però, oh, ragazzi, cioè, voglio dire, questa è la storia. Si comincia a mangiare con casa. Ah, e l'uovo, no, quell'uovo là neanch'io. mai nella vita, dicevo. No, sì, guarda, no, ho fatto finta di non sentirlo, no, non ho più chiesto che cos'è, non voglio sapere, non lo voglio sapere. Voi amici invece cos'è che avete scoperto in tarda età, cioè da adulti magari, il cibo che avete scoperto tardi nella vita e di cui vi siete pentiti non aver scoperto prima, oppure viceversa, quello che mai e mai e mai nella vita riuscireste a provare, a tentare, che solo il pensiero gli dice oh.

0: del mattino, quindi buongiorno, scusate, stamattina ho parlato di cibo, perdonatemi, voi sapete che io mi lascio coinvolgere dalle discussioni che sento nel corso della giornata, questa discussione a cui ho partecipato ieri, ho assistito praticamente, non ho proferito parola perché io sono quello poi che, a cui piace assaggiare tutte le cucine del mondo, per cui insomma, c'era uno dei due contendenti, diciamo così, che discuteva, che era proprio di quelli che no, la cucina italiana è l'unica cucina al mondo, e allora è meglio non discutere alle volte.
1: Buongiorno,
0: ciao, buongiorno.
1: Beh, allora, tutti mi dicono che gli schios, le rane e tutte quelle robe lì sono buonissime. Io guai, cioè, solita del viscido mi fa venire veramente da vomitare. Non esiste, quella è una cosa che non proverei mai e poi mai nella mia vita, proprio neanche sotto tortura.
0: Perché ci sono delle cose considerate gourmet, poi anche dagli espertoni, da quelli che ne sanno, da quelli che dicono. Alle volte io seguo anche le trasmissioni, no? Tipo Masterchef o d'altre cose, dove arrivano questi chef stellati, bravissimi, che sicuramente ne sanno molto più di me, che, cioè, voglio dire, manco un panino col salame so farlo, però dico, guarda, oggi esploreremo una delle meraviglie della cucina con la quale si possono fare dei piatti meravigliosi, lei interiore solo pensiero praticamente, vabbè, ma probabilmente è un errore mio. Amici, avete capito che sto cercando di tirarvi in ballo stamattina con le vostre preferenze di cucina, cioè siete quelli che amano solo ed esclusivamente la cucina italiana, cioè le specialità di casa nostra, oppure vi piace anche sperimentare, andare in giro per il mondo a capire quali sono le cucine, le preferenze di altre nazioni, di altri paesi, di altri continenti.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: vogliono mangiare il pesce crudo. Oh, cioè, eppure ci sono una valanga di estimatori. Allora, attenzione, non sto parlando del sushi, infatti ne avevamo già parlato prima. Cioè, il sushi, vabbè, può essere crudo, ma può essere anche cotto, no? Quello. Cioè, proprio chi solo l'idea di mangiare il pesce crudo. Però anche ci sono le specialità della carne cruda, no? Ad esempio, c'è la tartare, che è una cosa meravigliosa. Ad esempio, io l'amo tantissimo. Che, cioè, vabbè, comunque, de gustibus, giustamente, cioè, però non mi aspettavo tanti, così diciamo, tanti dei nostri ascoltatori che non amino il pesce crudo in tutte le sue forme. Siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia stamattina, siamo persi a parlare di sta roba qua. Restate con noi perché fra un po' c'è anche la canzone Sotto la doccia.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: iperceramica.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione. Anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
12: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
14: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: benvenuti, benvenuti a quelli delle 6:30, benvenuti al secondo scaglione. Militaresca sta storia qua, io proprio. Vabbè, d'accordo, eccoci qua, abbiamo iniziato la giornata parlando di cibo, scusate, era una cosa che tenevo là, io cerco di coinvolgervi in quelli che sono poi gli affari miei, le chiacchiere che trovo in giro, le chiacchiere. Ieri ho assistito a questa discussione fra due persone che l'una, diciamo così, portava in palmo di mano la cucina italiana dicendo che è la migliore del mondo, che non ce ne sono altre, l'altra invece diceva sì, ok, d'accordo, ma ci sono altre cucine altrettanto buone. Allora abbiamo cercato di capire se ci sono dei gusti particolari tra i nostri ascoltatori, ma soprattutto se nella vita abbiamo scoperto magari in ritardo, molto in ritardo, qualche cibo, qualche tipologia di cibo, magari voglio dire straniero, esotico, ma anche no, magari abbiamo scoperto, che ne so, il fegato alla veneziana, non pensavamo ci piacesse, invece era una meraviglia, che ne so, la brioche col salame la mattina presto. Ma noi siamo arrivati ad un altro appuntamento importante nel corso della mattinata. Voi sapete che a quest'ora tutti i giorni, puntuale e precisa, arriva la canzone Sotto la doccia.
1: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Eccoci, allora è al momento in cui siete tutti chiamati alla partecipazione, che siete tutti chiamati a dimostrare di esserci anche il martedì mattina, che voi sapete io giudico la giornata più difficile in assoluto della settimana, molto più del lunedì anche. Sì. In lunedì ci diamo la spinta, la forza e l'energia per partire, martedì è già diverso, siamo già stanchi. Allora, siete pronti? Perché sto per mettere in onda una canzone meravigliosa che abbiamo già messo in passato una volta, se non sbaglio, nella nostra canzone Sotto la doccia, ma che ci piace replicare di tanto in tanto. Ed allora preparatevi, perché durante la canzone non dovete far altro che inviare un messaggio vocale. Il numero è sempre lo stesso, 393-7366-170, cantandocene un pezzettino, un pezzo del ritornello, un pezzo della strofa, un pezzo a vostro piacere, un pezzo che inventate, non c'è problema. Quello che noi vogliamo qui è partecipazione, non è il fatto di cantare bene o male, è il fatto di sentire che ci siete, che siete in tanti e avete voglia di passare la mattinata insieme a noi. Siamo pronti? Possiamo andare? Ed è una canzone ottimista.

0: andata tra i nostri ascoltatori avranno partecipato alla canzone sotto la doccia o saranno stati latitanti, scopriamolo insieme.
1: Una stanza, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, l'inferno delle verità, io mento col sorriso.
2: Cazzo fortunato, perché oggi è il mio compleanno. Allora, ciao Zippo!
0: Auguri, auguri, auguri, auguri, auguri!
3: Ciao Zippo! Mamma mia, in questo periodo c'ho una voce che non ti dico.
0: Va bene,
3: comunque,
0: tutto. Vai, vai!
3: Sono una ragazza fortunata perché mi hanno regalato il mondo. Sono fortunata perché non c'è niente che ho bisogno.
0: Alla
3: buongiorno,
0: grande.
3: Ciao!
0: Grande,
4: andata
0: grande.
4: Come è andata la fortuna di incontrarti ancora?
0: Sì, vai, vai, vai!
4: Sei bella come il sole!
0: Oh!
4: Ma mi fa impazzire! Oh! Sei bella come il sole! A me mi fa impazzire.
0: Quanti siete? Sì, sì.
5: È andata come è andata.
0: Sì. Più o meno ci siamo.
5: Come il sole.
0: Sì, sì.
5: Oh, a me mi fa impazzire. Oh.
0: A me piace, mi piace.
6: Me l'ha detto. Proveremo tutta la vita. Però ultimamente vedo molto la sua visita, non erano questi proprio i fatti, però me la metto via, l'importante è volersi bene per tutta la vita.
1: Sei bella come il sole, a me fai impazzire.
7: Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno, sono fortunato sì perché ne ho bisogno.

0: bevuta stamattina.
1: E tornerò da te. È andata come è andata, la fortuna è di incontrarti ancora.
0: Dai, ancora uno, sì, ancora uno.
1: Parate per vacanza. Se io fossi capace, chiuderei cielo in una stanza. Ma se devo dirla tutta, qui non è paradiso.

0: bravi. Vi farei, se potessi farlo, anche un applauso, lo metto registrato. La canzone sotto la doccia ritorna puntuale e precisa domani mattina.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: per tutta la partecipazione che c'è stata durante la canzone sotto la doccia. Siete stati un miliardo a mandarci messaggi, non sono riuscito neppure a metterli in onda. Volevo tornare per un attimo però al discorso che si faceva prima.
1: Ciao Paolino Moreno.
0: Buongiorno Moreno.
1: Mi hanno deciso sempre carne cruda e pesce cotto. Okay. Poi probabilmente una volta non esistevano gli abbattitori.
0: Esatto.
1: Comunque
0: esatto.
1: Resto dell'opinione che io il pesce lo mangio preferibilmente cotto.
0: Ok.
1: Ciao Paolino da Moreno.
0: Allora, stasera il pesce crudo, stamattina volevo ricordare a quelli che sono arrivati dopo che stamattina abbiamo toccato l'argomento cibo, ovvero del cibo che non rientra nelle nostre preferenze, che sia semplicemente una cucina etnica o che sia semplicemente, come molti hanno detto, il pesce crudo in tutte le sue versioni.
2: Buongiorno Unca, buongiorno Vincenzi e buon martedì a tutti da Vincenzo. Il cibo italiano?
0: Sì.
2: Ah, zippo, io non lo paragonerei con nessuno. Per me è il migliore. Aver provato un po' di qua, un po' di là. Te, qualcosina di buono in cinese.
0: L'involtino primario.
2: Ma
0: lo
2: per
0: so,
2: il resto. Anche no, dai.
0: Niente.
2: E vabbè, come al solito, buongiorno a tutti, buona giornata, buon lavoro, un bacione agli ascoltatori. Zippo bello mio! Vai! Bravo! Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo!
0: Sì.
2: Ciao!
0: Ciao, vabbè, d'accordo! Sì, però anche una bella paella alla valenziana, dai, ci sta, vabbè, d'accordo, comunque di cucina torneremo a parlare prima o poi nella nostra. Ogni tanto tutto torna, soprattutto nella fascia tra le 7 e le 8. Oggi parleremo di tutt'altro, perché ritorna la nostra principessina e parleremo di una differenza sostanziale tra uomini e donne. Quindi preparatevi, perché ci sarà, secondo me, un po' di battaglia.
3: Radio Bella e Monella.

0: macchina.
1: Oh, stamattina ho avuto una sfiga pazzesca, ragazzi. Ho trovato, sai quello che ti va avanti a 60 all'ora con limite a 90 e tu non riesci a sorpassare? Ecco, capitato a me stamattina. Non ho voluto parlarvene nella prima parte della mattinata perché ero già abbastanza nervoso, però mi dovevo confessare che se mi percepite un po' incarognito stamattina, avete capito perché, lo so. Ci dobbiamo fermare un attimo, ma attenzione! Buongiorno Unca continua a dirvi benvenuti, a dirvi buona giornata, a dirvi buon martedì fra pochissimo.
2: Radio Bella e Monet.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PMSRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta:
6: con l'acquisto della lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
5: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
7: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.

0: tutta da cantare.
1: Ora 7:01.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, apriamo questo aggiornamento sulla viabilità con l'Autosole. Il traffico è rallentato tra Bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna a causa del traffico intenso. A Milano ci sono code tra Milano Sud e Bivio con la tangenziale Ovest in direzione del capoluogo lombardo. Un chilometro di coda fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Passiamo alla A4, code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago e fra tangenziale Est e Cormano in direzione Torino. Veicoli scortati invece in direzione Venezia fra Seriate e Bergamo. Code a tratti sulla A8 tra Castellanza e Bivio con la A8 tangenziale Ovest di Milano verso il capoluogo di regione. Traforo del Monte Bianco, la galleria è chiusa tra il piazzale italiano e il piazzale francese in entrambe le direzioni. Non c'è altro, buon viaggio e buona giornata.

0: Mercatorum.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
11: Bella e Monella, tutta da cantare!

0: eccoci qua, buongiorno un cavolo.
1: Siamo noi, siamo quelli di Buongiorno un cavolo. Lei è ritornata.
0: Che bella giornata oggi. Che mi hai fatto le pulizie da
1: un... Oh ragazzi, stamattina ho fatto una cosa pazzesca. Adesso, lo raccontiamo?
0: Sì, lo diciamo. Paolo?
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Abbiamo deciso ieri il trio della mattina.
1: Esatto,
0: possiamo dire.
1: Lady e Monica. Abbiamo deciso che dovevamo buttare via delle cose che erano in studio tipo da 26 anni.
0: Esatto.
1: Qui erano là, stavano là e tutti le guardavano e nessuno le buttava.
0: E quindi questa mattina, Paolo, nel raptus e nella voglia di fare un po' di pulizia.
1: Esatto.
0: E ordine, cosa ha fatto?
1: Ho buttato via tutto. Sicuramente ci sarà stato del materiale importantissimo, cose fondamentali, documenti, soldi, forse assegni,
0: soldi,
1: bonifici.
0: Non penso, non gli avrebbero lasciato.
1: Ho buttato via tutto. Sappiatelo, colleghi, che sono razzi vostri.
0: Tranne un peluche che non so se portarmi a casa, disinfettarlo.
1: Sì, devi metterlo in lavatrice.
0: 28 anni.
1: Esatto. Benvenuti nella seconda ora di Buongiorno Caco, dove parleremo di una cosa bella.
0: Bella. Di serie TV.
1: Sì, attenzione, non nella solita maniera, perché io poi volevo sottolineare una cosa importante, c'è una differenza fondamentale, ma andiamo con ordine, partiamo dalla notizia direi subito.
0: Sì, perché New York Times, quindi no pizza e fichi.
1: Non il quotidiano dell'alto, no vabbè, non dico zone geografiche, sennò poi qualcuno si incazza.
0: Ha pubblicato una classifica delle 100 serie televisive più influenti degli ultimi 25 anni.
1: Oh raga, le serie, cioè non più belle, quelle più influenti, quelle che hanno cambiato il nostro modo di vedere la serie televisiva, quelle che hanno, diciamo, lasciato un segno.
0: Però io non ne vedo tante che ho visto io.
1: Vabbè, perché sei donna, perché ti spiegherò adesso la differenza, questa, cioè è fondamentale, cioè questa cosa qua. Allora, c'è, vogliamo leggere questa cosa, le prime, partiamo con le prime 10?
0: Sì.
1: Dai, partiamo con le prime 10.
0: The Crown,
1: beh. Bella la serie sulla
0: famiglia. Sì, ho visto un pezzettino.
1: Chernobyl, gran serie.
0: Sì.
1: Quella l'ho vista io.
0: Io
1: l'ho vista tutta.
0: Ma non ne ho vista neanche una qua.
1: Ma come? Cosa?
0: No, solo una.
1: I May Destroy You.
0: Sì, The Americans.
1: The Office, altra grande serie secondo me.
0: Six Feet Under
1: è mitica.
0: Ma chi l'ha mai vista?
1: Ma come che lo mai? Perché siete femmine? Perché, attenzione, io volevo puntare questa. Allora, dopo continuiamo a darvi la classifica delle...
0: Io ho pensato tipo Dawson Creek, Una mamma per amica. Non sono delle serie, scusa, ma sono delle serie.
1: Avete capito? Una mamma per amica, ha detto lei. C'è come serie più influente degli
0: ultimi... che non mi è neanche...
1: Dawson Creek!
0: Sì, Dio sì, dai, sono quelli che abbiamo guardato tutti.
1: Sì, ma il discorso è che voi femmine, siete così, c'è questa differenza sostanziale, ragazze e ragazzi, all'ascolto, non vi chiediamo qual è la serie preferita, cioè se volete ditecelo.
0: No, ma facciamo del dissing.
1: Sì, cioè è vero che c'è una differenza fra uomini e donne, ragazzi, noi uomini, a noi piacciono le serie tipo Six Feet Thunder, che è una serie su della gente che ha un laboratorio.
0: Ma non c'è neanche Baywatch. C'è Baywatch, dai che la guardavate anche voi, che c'era Pamela Anderson.
1: Sì, ma la guardavamo per le tette, mica per le cose importanti.
0: Ma facevate anche voi Cher.
1: Mamma mia. Allora, amici ascoltatori, per favore, interveniamo. Secondo voi, uomini e donne hanno gusti completamente diversi sulle serie TV? In base alla vostra esperienza, ce lo raccontate?
0: Beh, noi siamo più romantiche.
1: Ma romantiche, oh sì.
0: Anche se a me piaceva Nikita.
1: Ecco, Nikita era incazzatina nera.
0: E che caspita, sì.
1: 393-7366-170. Aspettiamo i vostri pareri, le vostre opinioni. C'è del dissing fra uomini e donne sulle serie televisive? Sì, no, forse?
0: Boh. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: stiamo cercando di capire stamattina, ci spieghiamo magari meglio, se esiste una differenza di vedute che riguarda le serie televisive fra uomini e donne. Magari le donne preferiscono le serie più romantiche, l'uomo invece magari quelle un po' più d'avventura, d'azione, no? Ad esempio, adesso c'è questa classifica che però parla chiaro, le serie preferite sono quelle che amano gli uomini. Ad esempio, io con mia moglie c'ho una battaglia sul Trono di Spade.
1: Bello!
0: Che a te piace, a lei no. E di conseguenza io devo guardarlo di nascosto. Cioè,
1: di nascosto.
0: No, non di nascosto.
1: Fate un giorno un giorno.
0: No, non di nascosto, lo guardo quando lei non è, non c'è a casa.
1: Ah, ok. Se potevate fare carta, formice, sasso, chi vince si becca.
0: Ma è un problema. Cioè, se due non hanno lo stesso gusto riguardo alla serie televisiva, come fai la sera?
1: Decidere, carta,
0: adesso
1: formice, sasso.
0: L'ho costretta a guardare una serie televisiva che si chiama Monsters, mm-hmm. E che riguarda alcuni casi di cronaca pazzeschi, cruentissimi che ci sono stati nel mondo.
1: Sì, perché le fai vedere queste cose? Ma anche tu, ma Paolo! E lei ti fa vedere le cose con tutti i fiorellini, tutte le cose d'amore.
0: Ma io guardo uomini e donne con lei, comunque.
1: Sì, vabbè,
0: è amore.
1: Sì, ma che amore, che piace anche a te, che sarai il primo che vuole guardare uomini e donne.
0: Andrò a corteggiare Gemma un giorno.
1: Adesso, benissimo!
0: Vogliamo sentire.
1: Alessia, fai in tempo a lasciarlo.
0: Sì, non sia sempre. No, se mi lascia vado a corteggiare Gemma, no?
1: Sì.
0: Perché non posso prima.
1: Cattivo! Uscia dice X-Files, beh, questa sì è stata una serie che ha lasciato il segno, credo che questa sia unisex.
0: Ma Katiuscia, sai che anche lì, cioè voglio dire,
1: c'è chi piace, chi no.
0: C'è cioè, tutto il mondo dell'occulto, della fantascienza, degli UFO e quelle cose là, ci sono ad esempio delle femmine a cui questa cosa non piace, mentre gli uomini sono affascinati dagli alieni.
1: Cioè, sentiamo qui.
0: Sì,
2: buongiorno a tutti. No, per me non c'è nessun dissing fra uomini e donne sulle serie. Cioè, per la mia esperienza non ho mai trovato particolari differenze. Comunque Dawson Creek non può esserci perché è prima del 2000.
0: Sì,
2: quindi
0: vabbè, ma andiamo
2: penso
0: bene,
2: che sia fine anni
0: stesso,
2: 90.
0: Andiamo lo stesso.
2: La mamma per amico è del 2000. Se no metterei anche cose del tipo Seven Days con Anthony La Paglia, okay, che vedevo quando ero bambino,
0: sì.
2: O Flash. Nikita, bellissima, ma il film di Luc Besson non si batte. Buongiorno a tutti, ciao ciao.
0: E allora, miei cari ascoltatori, nostri cari ascoltatori e nostre care ascoltatrici, tanto diteci qual è la serie che vi ha fatto impazzire. E poi, esiste questa differenza, esiste questo dissing fra uomo e donna sulla serie televisiva da guardare, oppure andate d'amore d'accordo con il vostro partner?
1: Ma su alcune cose sì, secondo me.
0: Sì, tipo, su alcune.
1: Beautiful.
0: Beautiful.
1: Ma che va avanti e fanno ancora Beautiful.
0: Certo che fanno ancora.
1: Vedi,
0: Beautiful.
1: Vuoi
0: avere gli aggiornamenti? Adesso Hope Forrest. Cioè,
1: Hope Forrest,
0: Hope,
1: aspetta,
0: che è la figlia di Brooke. Sta cercando di prendere il potere all'interno della Forest Creation, d'accordo con vabbè, basta, finisco.
1: Con chi?
0: No, con l'amministratore, non mi ricordo come si chiama, però.
1: Ma quante ne sa Paolo Zippo? Ma tu cosa fai durante il pomeriggio tra uomini e donne?
0: A me non piace Brooke, piace Steffi.
1: E chi è Steffi?
0: È la figlia di. Vabbè, basta! Dico!

0: Allora, vi trovate mai a litigare per cosa guardare in televisione? Io sì, ogni tanto di litigare, non è una litigata seria.
1: Discutere.
0: Io mi guarderei quella serie e invece la tua lei o te lo dice: no, che palle, quella roba là, no, non la voglio vedere. Chissà perché a casa mia vince sempre lei.
1: Beh, giusto.
0: No, come giusto adesso? Cioè, dov'è la democrazia?
1: Comunque, a proposito, chi era? Hope?
0: Era Hope, sì, Hope, sì.
1: Con
0: Hope
1: Carter.
0: Logan, sì, sì.
1: Carter è quello.
0: Carter è quello che
1: sta cercando a prendere l'azienda.
0: Che sta cercando di prendere l'azienda, la Forest Creations, alle spalle di Ridge e di Steffi.
1: Per fortuna c'è Marta che ci aggiorna insieme a Paolo.
0: Che però Hope ci ha provato col marito di Steffi, no? Al suo tempo l'ha baciato. Perché aveva una cosa, però poi si è messa con Carter.
1: Ma Brooke sta ancora con Ridge?
0: Brooke sta sempre con Ridge.
1: Scusate, ma quello non è Ridge originale.
0: No, è vero, questo no.
1: Non è più Ridge.
0: Scusa, ci siamo persi a parlare di Beautiful. Comunque sì, adesso sono curioso di vedere come va avanti. Oggi pomeriggio sarò là, incollato alla televisione.
1: Vabbè, una volta al mese aggiornami, sai.
0: No, ma io faccio il tifo per Steffi, lo dico subito. Hope mi sta sulle
1: balle. Ma non so neanche chi siano questi personaggi, ma che disastro. Allora, buongiorno agli Zippo. A me in generale non piacciono le serie TV perché mi piace aspettare che escano le puntate.
0: Okay, d'accordo.
1: Non mi piace aspettare, vanno troppo per le lunghe, preferisco i film che iniziano e finiscono nella stessa giornata.
0: Ci può stare.
1: Ma una serie TV che mi prendeva un sacco era Dexter.
0: Dexter, sì, tanta roba. Tu l'hai vista, Dexter?
1: No.
0: Era la storia di questo consulente della polizia di Miami, se non sbaglio, che però uccideva i cattivi, ma li squartava, cioè proprio era una cosa.
1: Ah,
0: piuttosto...
1: ma me ne avevi parlato.
0: Perché sì,
1: perché
0: certo.
1: Dexter è quello del cartone.
0: No, questo Dexter, no, no, assolutamente. Poi c'è questo PS Zippo, potrebbe prendervi due TV così ognuno guarda quello che gli piace e noi facciamo così. No, ma non mi piaceva l'idea. Cioè, a me piace l'idea comunque di condividere,
1: sì,
0: le scelte, anche di discutere magari sul cosa guardare, però di guardare una cosa sola. Se no, se prendi due TV, uno da una parte, uno dall'altra, voglio dire, già stai lontano
1: tutta
0: uno
1: la
0: dall'altro
1: giornata.
0: Tutta la giornata. Stai lontano anche la sera, guardare due robe diverse, che fai? Non fai neanche zin zin più, cioè, voglio dire, dopo, perché
1: ma non è che due televisioni diverse,
0: ma dopo ti porta, già sei stanco, non fai zin zin più, basta, è finito tutto.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: questa mattina i gusti che ci sono nelle vostre case e nelle vostre famiglie, cioè sono coincidenti, uomini e donne hanno gli stessi gusti in fatto di serie TV.
1: Litigate
0: oppure...
1: qualche volta.
0: Sì,
2: guardiamo questo, non guardiamo quell'altro, guardiamo questo.
0: O avete risolto con due televisioni.
1: Oppure avete risolto non guardando la televisione e facendola a mare.
0: Raccontateci.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
7: Così vicino?
8: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
7: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
10: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
11: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
12: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
13: È possibile
14: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
18: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
19: Vuoi risparmiare davvero?
20: Di più!
19: Vuoi prezzi bassi sempre?
20: Di più!
19: Vuoi prezzi sotto costo?
20: Questo è di più!
19: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
20: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
21: Corona alla regina del divertimento di Crenisca Gora compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
22: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
23: Cosa?
24: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
22: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
24: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
21: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
21: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta la

0: ridacchiando qui all'interno dello studio di Buongiorno Luca, perché dai messaggi che arrivano si capisce, finalmente abbiamo un quadro abbastanza chiaro, che ne dice Elisa, il fatto che si litiga per le serie televisive, si litiga in senso buono, insomma, sì. Però si discute, diciamo così, su cosa guardare la sera, su quale deve essere l'impegno serale.
1: Che ti scrive: buongiorno Luca, noi siamo in quattro a casa, abbiamo quattro gusti diversi.
0: Aia,
1: che
0: succede
1: a volte che non riusciamo a scegliere tra un film che piace a tutti quanti, quindi io mi arrabbio, spengo la televisione.
2: Allora guardiamo niente, vaffanculo!
0: Così.
1: Ma neanche tra due sorelle adolescenti ci sono gusti simili.
0: No, neanche uguali, ma
1: neanche
0: sì, c'è
1: uguali.
0: Niente,
1: sì,
0: proprio
1: niente, non ce la facciamo.
0: Una delle discussioni più grosse che io con mia moglie è stata su The Walking Dead, ad esempio.
1: E non l'ho visto.
0: Non hai visto The Walking Dead?
1: Ma io posso dirti,
0: guardare i miei amici,
1: non ho alcuna piattaforma.
0: No.
1: Sì. Vedi. No.
0: Te l'ho detto io.
1: Non ho alcuna piattaforma. Non sono amante delle serie TV
0: perché
1: vanno per le lunghe, mi legano, poi voglio capire come finisce perché sono in preda alla curiosità e poi non vado più a dormire, poi come vengo qua la mattina?
0: Vabbè, hai ragione.
1: Possiamo
0: perché mi togli gli zombie di The Walking Dead, scusa.
1: Sì, grazie.
0: Sai che so
1: ragazzi.
0: farli benissimo.
1: Sì.
0: Senti, sono abbassa quelli.
1: È il doppiatore di questi esseri un po' particolari.
0: Zombie. Sentiamo loro, va.
3: Buongiorno ancora ragazzi. Allora, tendenzialmente sì, è vero. Tendenzialmente le donne sono molto più romantiche, guardano serie TV molto più smielate. A casa mia è il contrario. A casa mia io cose tipo The Walking Dead, Breaking Bad, Prison Break, polizieschi, gialli, cose così per quanto mi riguarda.
0: E lui?
3: Mio marito è quello del contadino cerca moglie, primo appuntamento, matrimonio a prima vista.
0: No!
3: Ecco, quelle sono tutte sue. Quindi tendenzialmente fino a che va a letto lui mi adatto con quello che guarda lui, perché poveretto, vabbè, ok, se no ce l'ho sempre vinta io, quindi almeno certo. Si guarda quello che vuole lui, tanto lui verso le 9:30 va a letto e io mi guardo il resto fino alle mezzanotte e mezza.
1: Beh, sì, d'accordo.
0: Ma poi vai a letto e lo svegli oppure...
1: Oh, ma santo cielo, ma guarda che fatti un panino di affari tuoi.
4: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: così, ma a me piace un sacco questa canzone di Rettore, ma sempre divertita.
1: Bene ha fatto, davvero.
0: Lei poi è una tipa pazzesca. Vabbè, torniamo per favore alle serie televisive che dividono le famiglie italiane, che spezzano matrimoni, che creano dissing, che creano discussioni, battute e altre cose.
1: Robertino è uno di quelli fortunati perché è a casa da solo.
0: Sì, quindi può scegliere tranquillamente cosa guardare.
1: Sì, ma può scegliere eventualmente anche in quale stanza.
0: Perché
1: ha 5 televisioni, tra quelle che ha comprato lui e quelle che ha ricevuto in regalo.
0: In 5 stanze diverse o tutte insieme?
1: No, in stanze diverse.
0: Okay.
1: Ma dice, credetemi, sono 6 anni che non ne accendo nemmeno una.
0: Io te credo, Robertino, a questo punto regalale.
1: Sì.
0: Che te ne fai lì? Che poi, voglio dire, c'hai un castello per avere, cioè ce l'hai anche in bagno.
1: Cioè, no, perché, e prende umidità.
0: Oddio,
1: però
0: ci sono dei programmi che effettivamente potrebbero stimolare, voglio dire, l'utilizzo della stanza, però voglio dire, va bene così.
1: Sentiamo qualcun altro.
0: Sì, siamo curiosi.
2: Buongiorno Can. Allora, da noi decido io.
0: Decidiamo
2: attualmente
0: io.
2: Attualmente sto vedendo Il racconto dell'ancella.
0: Bello.
2: Che è un intrigo veramente pazzesco, sono 6 stagioni, scusate. Mm-hmm. E ci sono circa 10-12 episodi da un'ora per ogni stagione. Perfino in palestra me lo vedo, e a casa mio compagno non vuole.
0: No, perché?
2: Che lo metta quando lui deve riposare, perché non riesce a riposare, perché lo prende tanto anche lui.
0: Ragazzi.
2: E quindi no, li vediamo insieme, divano e serie. Bellissimo.
0: No,
1: ma che serie?
2: Buona giornata.
0: No, il racconto dell'ancella è The Handmaid's Tale, in inglese, è una serie pazzesca. Adesso c'è su Sky anche.
1: Sì.
0: E su Prime, se non sbaglio. Pazzesca. Cioè praticamente è la storia di un'America distopica, del presente praticamente, in cui prende praticamente il potere una sorta di, diciamo così, maschilismo imperante, in cui le donne non devono lavorare, non devono studiare, non devono leggere, praticamente sono utilizzate o come mogli o come riproduttrici. Ci sono queste ancelle che vengono usate, siccome si fanno pochi figli nella cosa, vengono usate come delle sorte di maternità surrogate, no? Da questi diciamo capi del regime. No, pazzesco. No, non vi voglio, cioè, guardala, è una delle serie più belle che io abbia visto nella mia vita, giuro, cioè in assoluto, forse la
1: ragazzi,
0: serie.
1: Ragazzi, io non lo so, ma le sa tutte quest'uomo. Tanto che mi preoccupa, senti questo messaggio.
3: Paolo, tanto non fai zinzin neanche lo stesso. Conosci tutte le serie TV. Invece di guardarle e sapere per filo e per segno tutte le cose, prova a spegnerla la TV, vediamo se Alessia è più contenta.
0: Ma Alessia, allora, se Il racconto dell'ancella, Alessia l'ha guardato con me ed è impazzita anche lei, perché ti giuro, è veramente una, credo, la serie più bella, più intelligente anche che abbia visto negli ultimi, nella mia vita, probabilmente.
1: Dove si trova?
0: Adesso è su Sky. La trovi su Sky e su Amazon Prime, se non sbaglio, sulla rete di.
1: Ok.
0: Già, vedetela, ragazzi. Se avete la possibilità, guardatela, perché è pazzesca proprio.
4: Radio Bella Monella.

0: iniziativa di cui stavamo parlando, perché stanno arrivando diversi messaggi, si intitola Il racconto dell'ancella e non è per i bambini.
1: No, non è per i bambini, no, no, no, non è consigliata. No, è una, cioè, molto seria, affronta argomenti molto seri ed è anche abbastanza cruda in determinati momenti. Però io, cioè, vabbè, io poi lo sai, de gustibus, veramente se c'è una serie che mi dicono consigliami una serie, quella è la serie che direi di vedere a tutti in assoluto.
0: Anche se anche i giovanissimi vogliono interagire. E
1: ci mancherebbe, ci mancherebbe, ben vengano.
2: Ciao Radio Bella e Monella, sono Adele. La serie che sto guardando in questo momento è L'estate nei tuoi occhi, ma la guardo solo in fine settimana, se no mia mamma non mi lascia.
0: Quindi L'estate nei tuoi occhi ce lo consiglia lei.
1: Ma è tempo di oroscopo!
3: Su Bella e Monella ci sono le stelle di buongiorno un caro.
0: Partiamo subito con l'Ariete che si becca un 5.
1: Aia!
0: Giornata un po' nervosa, c'è sempre qualcosa che si mette di traverso, ma niente che non possiate sistemare con un po' di calma.
1: Abbastanza bene per il Toro, il voto è 7, si parte piano, poi le cose prendono ritmo, una buona notizia, un piccolo successo vi rimetteranno di buon umore.
0: Gemelli 6, avete mille cose da fare o almeno 200 persone che vogliono qualcosa da voi, organizzazione sì, miracoli, beh non esageriamo.
1: Per quelli ci stiamo organizzando. Il Cancro è il segno fortunato della giornata, in assoluto, voto 10. Oggi gira bene, coincidenza fortunata, una risposta che aspettavate, un contrattempo che stranamente si risolve da solo. Non indagate, godetevi la fortuna.
0: Leone 8, giornata vivace che porterete a casa senza problemi.
1: C'è l'8 anche per la Vergine, tutto sotto controllo, almeno così vi piace pensare. Una giornata concreta, produttiva e con pochi, pochissimi intoppi.
0: Bene anche per la Bilancia, con un bel 7. Avrete qualche decisione da prendere, poca voglia di prenderla.
1: Quelle sempre.
0: Ecco. Ma una volta scelta la strada scoprirete che era quella giusta.
1: Ottimo, speriamo che sia così. Per lo Scorpione c'è l'8, giornata da osservatori. Prima guardate, poi capite, infine agite. E quando arrivate voi, gli altri hanno già fatto metà del lavoro.
0: Beh, oggi è una giornata buona per i segni.
1: Sì.
0: Il Sagittario se la cava
1: c'è
0: bene con un 7.
1: Nessuno che abbia un 4. Qualcosa, niente,
0: no, c'era il 5. Solo un 5 dell'Ariete. Sagittario, c'è voglia di evadere dalla routine, ma prima bisogna affrontare le incombenze quotidiane. Resistete, una piacevole sorpresa potrebbe arrivare proprio quando meno ve l'aspettate.
1: Per il Capricorno, ottima giornata, 8. Il voto, giornata con risultati concreti. Fate quello che c'è da fare e alla fine potreste togliervi una bella soddisfazione.
0: Anche per l'Acquario, un bell'8. Lasciatevi sorprendere da questa giornata, vivete tutto a pieno.
1: Per i Pesci, oggi piuttosto fortunati, un incontro, un messaggio, una piccola attenzione vi regaleranno un sorriso e anche tu un buon voto e 8.
0: Sì! Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: volata.
1: Madame, sì, sì, è volata, quest'ora.
0: Abbiamo cominciato a infervorarci col racconto dell'ancella. Io andrei avanti ore a parlare. Ho scoperto adesso che c'è pure un sequel che andrà in onda su Disney Plus. Poi presumibilmente anche su altre
1: ecco,
0: reti.
1: Ecco, queste cose non le sopporto. Già sono sei stagioni.
0: Sì, esatto.
1: Poi bisogna cambiare piattaforma. Bisogna sì, prendere un altro abbonamento.
0: Sono d'accordo con te.
1: Sono peggio del gatto e la volpe.
0: A fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Vuoi risparmiare davvero?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi sotto costo?
5: Questo è di più!
4: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Bella e Monella. La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemme. Radio Bella e Monella. Siamo come Gioia Bamba. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 8 e 3.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale, non si escludono elezioni anticipate a maggio in concomitanza con le comunali. Intanto la Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni» per tutelarsi da casi di clonazione con le AI. Si accelera la crisi politica in Spagna, il premier Sanchez si dimette dopo la bocciatura sui decreti per la casa. Convocate le elezioni anticipate, si voterà il 29 novembre. Il fallito attentato al volo Fly Dubai, l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. Così agli inquirenti il pilota omanita Hammam al-Hammami durante l'interrogatorio negli Emirati. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone e l'Under 21 all'Adriatico di Pescara batte la Polonia 6-2 e conquista il pass per la fase finale degli europei di categoria. Queste le breaking news di Digicom 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: volare.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow.
1: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Bella e Monella, tutti.

0: questa terza ora con Paolo Zippo ed Elisa parliamo di soldi oggi.
1: Oh, che bello parlare di soldi, proprio la benzina.
0: No, parliamo di soldi vinti.
1: La spesa.
0: Soldi vinti.
1: Lo stipendio.
0: Beh, quelli
1: le
0: sono
1: tasse.
0: Soldi non vinti guadagnati.
1: No, lo stipendio che vale sempre di meno, no? Cioè, ieri è uscita la notizia che c'è la pressione fiscale più alta di sempre.
0: Sì, ma non vogliamo mettere deprimere la gente.
1: No, non vogliamo deprimervi, no, anzi vi vogliamo rendere allegri, perché c'è qualcuno che ha vinto il 25 luglio di quest'anno, ha centrato un 5 al Super Enalotto a Cernusco sul Naviglio.
0: Sì, Milano.
1: Amici, ci sentite a Cernusco sul Naviglio? Se avete giocato al Super Enalotto nell'estrazione del 25 luglio e non avete controllato la vincita, fate attenzione, perché c'è un 5 da 208.092 euro non ancora riscosso.
0: Allora, io capisco se sono accadute cose di causa di forza maggiore.
1: Se l'hai perso il biglietto, magari, cioè
0: quello,
1: anche quello può essere.
0: O se sei passato a miglior vita.
1: Se sei passato a miglior vita e hai lasciato lì nel cassetto.
0: Non lo so,
1: potevi dirlo
0: so.
1: A tua moglie e ai tuoi figli: guardate che ho giocato al Super Enalotto.
0: Forse sì, ma come fai a dimenticarti di controllare la vincita?
1: Perché magari lui ha visto, lui o lei ovviamente ha visto, ha detto: vabbè, non ho fatto 6, chi se ne frega, affanculo.
0: Ma controllerai tutti i numeri.
1: Eppure a tempo, soltanto fino al 23 ottobre, perché c'è un tempo per ritirare le vincite al Super Enalotto e ai giochi in generale dello Stato, non è che puoi andare all'infinito, quindi o lo ritira entro venerdì 23 ottobre, oppure questi soldi vanno...
0: allo Stato sempre.
1: Hai
0: no?
1: capito? Cioè, voglio
0: quindi
1: dire.
0: Quindi, amico di Cernusco sul Naviglio, che il 25 luglio probabilmente hai giocato una schedina, magari è un turista.
1: Magari
0: che vive
1: vabbè, ma cioè, controlli lo
0: ha
1: stesso.
0: Giocato, non
1: cioè,
0: lo so,
1: giocato così per
0: così
1: giocare. Cioè, voglio buttare via 7 euro così.
0: E hai centrato un 5 al Super Enalotto da 208.000 euro. Mi raccomando, perché venerdì 23 ottobre poi ci dai la percentuale, se ti abbiamo svegliato.
1: Sì, il 10%, va bene? 20.000 a testa, insomma.
0: Va bene.
1: Può bastare come percentuale. Vi parleremo in quest'ora di altri casi dove è successo una roba, già uno clamoroso, super clamoroso, secondo me non è mai esistito una roba del genere.
0: Si è dimenticato di ritirare milioni.
1: Sì, restate con noi che vi facciamo scoprire, di conseguenza noi poveri gioiremo. Guarda, non li ha ritirati, è rimasto povero come noi.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: pensa te, 208.092 euro dimenticati. Al momento non sono stati ancora richiesti, c'è tutta una procedura per richiedere le vincite del Superenalotto piuttosto, e che questo signore o questa signora ha tempo fino al 23 di ottobre per riuscire a ritirarli, se no ciccia, vengono incamerati nelle casse dello Stato.
1: Non è l'unico.
0: No, no, ci sono casi pazzeschi. Allora, c'è stato un caso, secondo me,
1: eclatante,
0: incredibile, nel 2008-2009, Lotteria Italia.
1: Sì, 5 milioni di euro mai ritirati.
0: Ragazzi, non so se vi rendete conto.
1: 5
0: che,
1: milioni
0: che
1: di
0: però
1: euro.
0: Sai che credo sia fa. Allora, col Superenalotto diventa un po' più semplice la cosa, no? Perché hai le estrazioni settimanali, ci sono più estrazioni, tu hai il bigliettino, sì, e te lo tieni in vista, lo tieni, che ne so, sul mobile del soggiorno, sul mobile della cucina, sul comodino. Il biglietto della Lotteria Italia magari l'hai comprato 3 mesi prima e l'hai messo da qualche parte che non ti ricordi.
1: Ma ragazzi, ma dai, ma come si fa?
0: Cioè, nel 2008-2009 il biglietto è 50-22-42, non controllate se avete biglietti vecchi a casa, perché se no vi sparate.
1: No, anche perché è valido per un tot di tempo.
0: Ah sì sì sì, no, 90
1: poi
0: giorni se non sbaglio.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: No, no, no, assolutamente. Il caso fu talmente clamoroso quell'anno che l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, che controlla questa cosa qua, eccezionalmente mise in palio 2 premi da 5 milioni per...
1: Speriamo che questa persona non abbia mai più ritrovato,
0: no,
1: questo biglietto.
0: No, che non se ne sia mai resa conto in assoluto, sì, perché se no, cioè se tu ti sei reso, magari te lo sei appuntato, no, il numero del biglietto, però non l'hai più trovato. No, ragazzi, no, cioè c'è da veramente da sbattere la testa contro il muro, così pom, pom, pom, pom, voglio farmi del male, voglio farmi del male.
1: Non è l'unico, non 5 milioni di euro, ma per esempio a Civitella d'Agliano è stato nel Viterbese, c'è stato un...
0: Nella stessa edizione, fra l'altro, c'era un anno di smemoratezza, il 2008-2009.
1: 1,2 milioni di euro mai riscossi.
0: Cioè, anche in quel caso, ragazzi, 1 milione, cioè 1,2 milioni basta. Cioè, io mi accontenterei di 1,2 milioni.
1: Sì.
0: Cioè, non è che possano fare, se uno se li dimentica, li distribuiscono fra quelli che si presentano volontari. Tipo io!
1: No.
0: Il primo che arriva, io!
1: Non credo. San Nicola alla strada, 2 milioni di euro dimenticati.
0: Provincia di Caserta.
1: Però.
0: Lotteria Italia 2015. Ma vedi che nella Lotteria Italia è più facile, perché li perdi i biglietti.
1: Ma come
0: li
1: fai
0: segni
1: a perderli?
0: Ma sì, te li dimentichi, li hai messi nel cruscotto della macchina, li hai lasciati là, ho detto così compro, tanto non vincerò mai. Succede così. Io sarei uno di quelli che se lo dimentica, non compro mai biglietto della Lotteria Italia.
1: No, che non ti dimentichi una cosa.
0: So che lo, ma lo perdo. Lo
1: metti lì nel cassetto con tutte le tue cose.
0: E poi ho dimenticato di averlo comprato.

0: controllando quanto si vince nei vari giochi e se, soprattutto se le cose sono tipo turista per sempre, se gli eredi possono avere, siccome vinci 6.000 euro per 20 anni, no? Tu dici ok, sì, 20 anni, tu ce ne hai magari già 60, chissà se ci arrivi agli 80 toccando tutte le cose che c'è da toccare.
1: Passa agli eredi, ragazzi.
0: Passa agli eredi, però viene tassato.
1: E certo, viene tassato.
0: Ma perché una vincita deve essere tassata?
1: I primi 500 euro non vengono tassati in generale, non lo so.
0: Ma perché?
1: I restanti 5.500 viene invece applicato il 20%.
0: Ma io dico perché?
1: Quindi non prendi 6.000 euro al mese, ma ne prendi effettivi 4.900.
0: Sì, che non fanno schifo lo stesso. Ma io dico, ma perché? Voglio dire, cioè, già lo Stato ci guadagna una barca di soldi da sta roba dei giochi, no?
1: Non lo so.
0: Che poi dice, potremmo discutere a lungo sull'etica del giocare, il gioco d'azzardo, eccetera, eccetera,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì.
0: Ma non è questo il coso. Però dice, se io vinco, ho vinto,
1: no? Somma vale anche per, non so, i quiz, i giochi, vale per qualsiasi cosa.
0: Perché?
1: Se io vinco quella somma, secondo me ho diritto ad avere quella somma lì tutta intera.
0: Vabbè, scusate, noi siamo un po' di parte su sta roba qua perché abbiamo vinto più volte milioni di euro e ce li hanno tassati e ci dà fastidio.
1: No, infatti, ma appunto sopra i 500 euro, tra
0: tutto
1: l'altro,
0: il 20,
1: neanche
0: 20%.
1: 1.000, 2.000 euro.
0: Sopra i 500.
1: Cioè, sopra i 500, cioè vabbè, pochissimo.
0: Vabbè.
1: Se tu prendi 600 euro sono tassati
0: al 20%. Ti tassano 100, quindi ne vinci 580, sì, giusto. Vabbè, insomma, io pensavo a quelli che vincono 200 milioni e devono pagarne 40 milioni.
1: Sì.
0: Vabbè, ma attenzione, andiamo avanti. Uno dice che sono comunque soldi che ti arrivano. Sì, ma io non lo trovo giusto, però c'è un mio parere personale.
1: C'è scritto che vinci quella somma,
0: esatto,
1: e devi vincere quella somma.
0: Continuiamo a elencarvi un po' di storie di gente che si è dimenticata soldi. Eravamo rimasti a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, 2015-2016, 2 milioni,
1: sì,
0: di euro.
1: Nel 2012 altri 2 milioni in giro per l'Italia, che sono spariti nel niente, praticamente nessuno ha mai riscosso queste vittorie.
0: Il secondo premio erano 2 milioni di euro. Nel 2014 venne dimenticato il quarto premio da 1 milione di euro vinto all'Aquila.
1: Sempre credo della Lotteria Italia.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì, sì, stiamo parlando sempre. Vedi che la gente.
1: Attenzione, perché anche ad Altavilla Vicentina.
0: Sì, sì, sì.
1: Nel 2014, quindi mi sa che non può più riscuotere.
0: No,
1: niente.
0: Assolutamente.
1: Una giocata da appena 2 euro ha vinto, la vincita sarebbe stata di 500.000 euro al Super Enalotto, mai riscossi.

0: che bella vita.
1: E succede anche nelle lotterie di paese. Magari c'è gente che vince anche il primo premio.
2: Conoscevo
1: e poi
2: uno che vinceva sempre.
1: Visto, poi non riscuote la vincita.
2: Io non ho mai vinto niente, ma niente.
1: Io la paletta per le mosche.
2: Che brava!
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Finite le vacanze.

0: su fitactive.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
2: Le piastrelle?
1: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di DH Group, tutto semplicemente meraviglioso.
7: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa: potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
13: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai.
14: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo.
10: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
13: Ele, muoviti!
14: Arrivo!
15: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Eravamo giovani,

0: Tra l'altro, a proposito di serie televisiva, esce in questi giorni la seconda puntata della serie televisiva sugli 883, si chiama Nord, Sud, Ovest, Est, con il proseguo della storia dei due protagonisti. Ma torniamo per favore alle vincite.
1: Sì, a Roma, altri 500.000 euro mai riscossi, un biglietto del 2013.
0: Superenalotto. Sì. A pochi giorni alla scadenza, il premio non era stato ancora ritirato, nel quartiere partì addirittura una sorta di caccia al vincitore, ma che avrebbe potuto essere un turista, uno di passaggio, cosa del genere.
1: Dal 2002, ragazzi, la Lotteria Italia ha accumulato oltre 30 milioni di euro. No. 30 milioni di euro di premi non riscossi dal 2002 ad oggi.
0: Il record negativo appartiene prima, l'abbiamo detto, premio. Quando non fu ritirato il primo premio. Gratta e vinci, attenzione, la situazione è ancora più impressionante, perché qui le cifre, tra il 2017 e l'agosto 2021 risultavano oltre 502 milioni di euro di premi non riscossi. Cioè qualcuno ha grattato, non si è... Ma perché anch'io? Io non so capire se vinco col gratta, cioè perché non capisco come funziona, sono tordo.
1: Adesso
0: io.
1: Ci sono le app, puoi farlo controllare il tabaccaio di fiducia.
0: Cioè perché tu gratti, ti compaiono un sacco di robe e non capisco, cioè c'è un codice che posso controllare?
1: Sì, c'è un codice che puoi controllare.
0: Cioè posso anche non grattare, quindi
1: potresti grattare solo il codice.
0: Sì, esatto, cioè...
1: Ragazzi, voi che siete più bravi di me,
0: ma perché
1: di Paolo,
0: io gratta e vinci credo di aver giocato pochissime volte, tipo due volte, tre volte nella mia vita.
1: Una volta all'anno ho capito questa cosa qui, che quando inquadrano tu dai alla persona, appunto, che
0: C'è un QR code, un codice a barre.
1: Sì, un codice a barre, guarda, ne ho uno qua vecchissimo.
0: Ecco.
1: Che c'è un codice a barre, dovresti controllare questo adesso. Io non lo so che ci sono delle app anche
0: con cui puoi controllare se hai vinto. Tu tieni quel biglietto là e non hai vinto niente.
1: Sì.
0: D'altronde sei qua stamattina. Se tu quel biglietto fosse risultato
1: vinto. Quel biglietto mi ricorda che non bisogna giocare e che comunque sono povera. Allora... E non devo tentare la fortuna, perché la fortuna si gira dall'altra parte.
0: Che la speranza è l'ultima a morire,
1: sì,
0: ma anche chi vive sperando.
1: Sì.
2: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
3: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Ci siamo!
2: Luca presenta Hector Studio.
1: Ci siamo! Cara la mia Elisa, nello splendore dei 70 mm, è il momento di rendere protagonisti i nostri ascoltatori.
3: Hector Studio.
1: Ovvero il momento in cui vi trasformate tutti veramente in attori per 5 minuti.
3: Vi facciamo sentire una frase tratta da qualche film e voi, anche se non avete visto il film, non importa. Dovete ascoltare la frase, ripeterla con le stesse parole.
1: Esatto.
3: Però alla vostra maniera, cioè, libera interpretazione.
1: Potete o essere, diciamo così, degli imitatori dei protagonisti, oppure interpretarla veramente a modo vostro, come l'avreste fatta voi, come ve la sentite, come nel vostro animo di grandi attori vorrete proporla al nostro pubblico.
3: In palio al più veloce, come al più bravo, al più corretto, a colui che davvero potrebbe vincere un Oscar. Noi non abbiamo l'Oscar, ma abbiamo un premio ancora più prestigioso.
1: Molto più dell'Oscar. L'Oscar si dice, invece noi abbiamo la gloria eterna. Attenzione, ci trasferiamo nell'atmosfera di Star Trek. Tu non conoscerai Star Trek perché essendo donna, ovviamente.
3: Che discrimini?
1: No, per la storia di cui parlavamo prima, tra le 7 e le 8, no? Che voi donne, Star Trek, lo guardate, c'è Spock, no? Hai presente Spock?
3: No.
1: Il vulcaniano? No. Ecco, vedi. Lui dice questa frase per salutare tutti, e di conseguenza la conoscono tutti gli appassionati di Star Trek. Vogliamo sentirla?
3: Andiamo!
4: Lunga vita e prosperità. Lunga vita e prosperità. Lunga vita e prosperità.
3: Lunga vita e prosperità sono le parole che dovete pronunciare, però dovete dirle alla vostra maniera.
1: Sì, siate degli Spock credibili.
3: Al 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: stati bravi.
1: Sì.
0: Bravissimi.
1: Perché vedi, Star Trek è una cosa che piace sempre. Lunga vita e prosperità. Poi ci salutava come nano, come dicevo, cioè, Mork e Mindy.
0: Fosse per me, io darei gloria eterna.
1: No, adesso non possiamo essere così generosi. Poi ci prendono l'abitudine. E no. Dobbiamo essere assolutamente fiscali, assolutamente precisi. Uno solo può essere meritevole della gloria eterna.
0: Ma sentiamo qualche versione.
2: Lunga vita e prosperità.
1: Non era male.
2: Patti d'Arcadia.
1: Non era male, Patti. Devo.
3: Lunga vita e prosperità.
1: Qui era
4: un saluto dal Barbiaruzzo.
1: Uno Spock credibile, Barbiaruzzo.
5: Lunga vita e prosperità. Ciao Arnaldo.
1: Però sono stati veramente tutti
0: bravissimi.
1: Bravi.
6: Lunga vita e prosperità.
1: Ci stava anche questo al femminile.
0: Sì.
5: Lunga vita e prosperità, picciotti. Vi auguro una buona giornata.
0: Grazie.
1: Lo sai che a me piace il padrino. Buona giornata anche a te, picciotto.
2: Lunga vita e prosperità.
1: Ci stava anche questo. Ma abbiamo un vincitore?
0: Sì, ce l'abbiamo. Aspetta che sentiamo qualcuno.
1: Lunga vita
7: e prosperità. Ciao da Stefano Milano.
1: Ma quanti
0: tanti,
1: stamattina?
0: Tantissimi.
1: Mannaggia, veramente impressionanti.
0: Lui, ecco lui, che si aggiudica quest'oggi la gloria eterna.
3: Lunga vita e prosperità.
1: Sì.
8: Ciao.
0: Jody, la gloria eterna è tua.
9: Radio Bella e Monella.
10: Tutta da cantare.
9: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: siamo finiti.
1: Siamo arrivati alla fine, fa freschetto fuori.
0: Autunno, cioè 6-8 ottobre andiamo, è tempo di migrare. Ah no, era. Vabbè, insomma, io metto tutti i mesi, vanno bene tutti.
1: Che disastro! Che disastro, ragazzi, per fortuna è finita.
0: Sì.
1: Anche per oggi, torniamo domani, anzi, Paolo, io rimango perché fra poco arriva Monica.
0: Io me ne vado, ma puntualmente domani mattina dalle 5 alle 6 ci sarà l'anteprima in cui ricapitoleremo tutto quello che è successo oggi.
1: E poi ci sarà spazio per la canzone sulla doccia, che so che è sempre partecipata. Tu hai già pensato per domani?
0: No. Con calma, cioè
1: con
0: io ho bisogno di riflettere,
1: calma.
0: Di riflettere, molta calma, ho bisogno di riflettere, di fare le cose con molta
1: ma
0: calma.
1: Ma ci sarà anche l'oroscopo domani.
0: Non ne sentiremo la mai. Vai, lasciamo stare, a domani ore 6, ciao!
1: Ciao!
2: Radio, Radio Bella e Monella. Buongiorno!
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 9 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale, non si escludono elezioni anticipate a maggio in concomitanza con le comunali. Intanto la Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni» per tutelarsi da casi di clonazione con le AI. Si accelera la crisi politica in Spagna. Il premier Sanchez si dimette dopo la bocciatura sui decreti per la casa. Convocate le elezioni anticipate. Si voterà il 29 novembre. Il fallito attentato al volo Fly Dubai. L'ho fatto per vendicare Gaza. Volevo morire da martire. Così agli inquirenti il pilota omanita Hammam al-Hammami durante l'interrogatorio negli Emirati. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone e l'Under 21 all'Adriatico di Pescara batte la Polonia 6-2 e conquista il pass per la fase finale degli europei di categoria. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le...
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it. Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
11: Aspetta un secondo. Eccolo!
12: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
10: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
14: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
15: Obi, tutto è possibile.
16: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
17: Le uova naturelle.
18: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: in spirituale, buongiorno, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica, ci siamo anche oggi pronti, allegri e pimpanti con questo freschetto.
0: Belli carichi, sì, perché il clima è quello giusto. Sto pensando che domani andrò in un posto caldissimo, mi viene già l'ansia, capito?
1: Beh, caldissimo.
0: Perché questa è la mia comfort time, zone, weather.
1: Sì, perché da domani Monica mi abbandona.
0: La lascio sola, ragazzi, tenetemela d'occhio, mi raccomando. Mm-mm. Statele un po' dietro, datele una mano, fatele compagnia, mandatele anche dei pasticcini.
1: Beh, c'è la signora Paola.
0: Appunto, mandatele doppi pasticcini perché povera Elisa avrà questa condanna.
1: Allora, ti chiedo.
0: Dimmi.
1: Cosa preferisci fare?
0: Parliamo della radio.
1: Oh, 6 ottobre 1924 nasceva la radio in Italia dalla stazione di San Filippo a Roma. L'URI, l'Unione Radiofonica Italiana, inaugurava le prime trasmissioni. Inizialmente era qualcosa di nicchia, poi sapete, durante il periodo del fascismo è servita ad altro come mezzo propagandistico e poi dopo la guerra sono cominciate le prime trasmissioni, tra cui anche il Festival di Sanremo, che veniva trasmesso almeno nella prima edizione proprio in radio.
0: Eh certo, perché si ascoltava la musica e tutto lo spettacolo e tutto il resto. Parliamo di radio, noi vogliamo sapere, amici all'ascolto e amiche all'ascolto, quanto tempo della vostra giornata vi accompagniamo, cioè per quanto tempo avete la radio accesa, quante ore, quanti minuti, in che periodo della giornata, insomma, quando ascoltate la radio, raccontateci.
2: Radio Bella e Bonella.
3: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una

0: 4. Noi vogliamo sapere voi ogni quanto ascoltate la radio, quanto tempo, dove siete. Dateci delle coordinate del vostro lavoro di ascoltatori di radio.
1: Diteci sempre anche chi siete, da dove ci ascoltate. Insomma, Romina, buongiorno donne. A casa mia la radio è sempre accesa, fortunatamente posso ascoltarvi anche dal posto di lavoro.
0: Bello.
1: Quindi sempre, tutto il giorno.
0: Brava Romina, grazie.
1: Anche Giuseppe o Geppo del Settiville dice: l'accendo appena alzato, la spengo prima di andare a letto, a volte esco e va pure da sola.
0: Da sola, si accende da sola e dice: aspetta che quello è uscito, mettiamo un po' di musica.
1: Sì.
0: Bello.
1: Mi piace. Billy dice: dalle 7 alla pausa pranzo, 17, poi se devo prendere l'auto, dice, vi tradisco con una radio sorella.
0: Nostra, delle nostre. Vabbè, finché delle nostre, sono
1: possiamo
0: 8
1: accettare.
0: Ragazzi, dai. Finché delle nostre, può andare.
1: Rossana scrive: 10 ore, circa come una giornata lavorativa, dalle 7 di mattina, pausa pranzo e poi riaccendo dalle 16 fino alle 21. E anche le repliche notturne, non dormo.
0: Ecco, quindi Rossana, sarei la nostra controllora della messa in onda del palinsesto.
1: Se senti qualche
0: bene,
1: anomalia,
0: qualcosa che non va, avvisaci,
1: sì,
0: che così lasciamo dormire i tecnici. Mettiamo te a fare il controllo qualità. Ragazzi, c'è anche la canzone che fa. Qual è la canzone che volete ascoltare questa mattina? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, mandatecelo qui via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
3: Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: quanto ascoltate la radio, quante ore del vostro giorno state con noi.
1: Buongiorno belli monelli, sono Gigi? Sì. Giorgia? Non lo so, di Caorle. Vi ascolto dalle 7.30, perché io conoscevo il GGG, che era un'altra cosa.
0: Sì, un'altra cosa.
1: E dalle 7.30, bellissimo, sì. Dalle 7.30 fino alle 18.30 non spengo mai la radio, ogni tanto abbasso il volume.
0: Ecco, quando deve fare cose, insomma, ci mette un attimo in sottofondo. E voi ragazzi, quanto tempo passate ascoltando la radio? In quale momento della giornata siamo con voi? Perché oggi è il compleanno della radio italiana, nata il 6 ottobre del 1924. Ma sentiamo la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
0: Ciao Bella Monella!
3: Maracaibo, taratantantan, mare forza 9, taratantantantan. Buona giornata a tutti, ciao!

0: Bonton su Radio Valemonella, tutta da cantare. Allora ragazzi, quanto tempo ci ascoltate?
1: Perché oggi è la giornata in cui nasceva la radio italiana, accadeva il 6 ottobre del 1924, quindi la celebriamo così.
0: Raccontatecelo, noi tra poco torniamo e vogliamo ancora sentire i vostri messaggi.
2: Salvati questo numero 393 73

0: stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Come mi immagino il Black Friday?
5: Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Vuoi risparmiare davvero?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi sotto costo?
2: Questo è di più!
1: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice e lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
7: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Solo un poco, si truccherà la fila là, laggiù.
11: Antonello Cerri suona Italiamo.

lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: Anche un po' ballate.
1: Sì, anche un pochino, sì.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Allora, ben trovati nella mattinata di Radio Belle e Monelle. Elisa Nadà e Monica Morgan in vostra compagnia. Oggi ricorre l'anniversario della nascita della radio italiana, che iniziava a trasmettere il 6 ottobre del 1924 a Roma. È andata in onda la prima trasmissione radiofonica italiana. Da voi vogliamo sapere quanto tempo ci ascoltate, dove siete, quando ci ascoltate, insomma un po' di dettagli.
0: C'è chi ci scrive: dalle 8 alle 10 ore al giorno, praticamente tutta la giornata lavorativa, sempre su Radio Belle Monella, sempre al lavoro ma anche in automobile.
1: Bravissimo, bravissima, firmatevi che non lo sappiamo.
0: Poi salgo in macchina alle 6:30, poi in trattore fino a quando, beh, non si sa, dice 25 ore al giorno. Lui è Stefano da Istrana.
1: Quelli sono lavori che, meno male che c'è la musica, la radio, no? Tantissime ore in giro, in viaggio, sul trattore.
0: Sentiamo anche lui.
3: Ciao Radio Belle Monella. Penso che se non ci fosse stata la radio saremmo tutti un po' più ignoranti, in quanto è la prima fonte di notizie in diretta e anche di musica, di canzoni nuove. Si sì. Viene a scoprire tutto dalla radio, la maggior parte delle cose. E viva la radio!
0: Viva la radio, dice anche Gian Pietro da Dueville. Oggi 6 ottobre 1924 nasceva la radio italiana. Quante ore al giorno ci ascoltate?
4: 393 73 66 170 e

0: Irama con Crepe su Radio Belle Monella. Allora, ogni quanto ascoltate la radio? Quando? In che momento?
1: Raccontateci al 393-7366-170. Sentiamo lei.
2: Buongiorno ragazze, sono la Fiore.
0: Ciao Fiore.
2: Allora, io vi ascolto, vi ho scoperto nel 2021.
0: Sì?
2: Quindi da allora vi ascolto sempre. Ciao.
0: Cara la Fiore, che ormai è una di famiglia.
1: Infatti.
0: Cioè, come
1: infatti.
0: Se fosse qua con noi. Ci sono una decina, 10-15 ascoltatori che per noi sono un po' di famiglia ormai, capito?
1: Se non ci scrivono, se non si fanno sentire, ci preoccupiamo.
0: Certo.
1: Buongiorno, vi ascolto in camion dalle 7:30 fino a quando non finisco di lavorare. Grazie perché mi tenete sempre compagnia.
0: Vedi che bello, siamo proprio contenti. E voi?
3: Salvati questo numero 393.

0: quanto ascoltate la radio, dove siete quando ci ascoltate. Senti,
1: arriva
0: lei, che storia bellissima.
1: Sì, Rita dice: sto ascoltando la radio da Budapest in Ungheria insieme alla mia piccolissima bambina di 27 giorni, cara.
0: Oh.
1: È la nostra radio preferita, quella che mi fa sempre pensare all'Italia, mi riporta alla mente tantissimi bei ricordi. Un piccolo pezzo d'Italia qui con noi a Budapest.
0: Grazie Rita, ti mandiamo un bacio grande a te e alla piccolina, tanti tanti auguri. Poi
1: io ascolto praticamente dalle 7:30 del mattino alle 17 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica tutto il giorno, lei e Denise da Mantova.
0: Ragazzi, dovremmo cominciare così ad assumervi come ascoltatori,
1: sì,
0: professionisti.
1: Se notate delle anomalie, segnalate.
0: Esatto.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: non ricordo.
1: Fred Palma con un ragazzino.
2: Sonia scrive sempre, sempre bella e monella. E poi ci arriva questo messaggio, così chiudiamo la puntata. Eccola qua.
3: Ciao bella e monella. Voi non immaginate neanche quanta compagnia ci fate. Siamo due sorelle che fanno assistenza al papà, prima una e dopo l'altra, perciò mezza settimana per ciascuna. E la radio è sempre accesa sulla vostra stazione. Perciò grazie, grazie, grazie.
1: Grazie a voi, grazie ragazzi, a voi, saluti anche al vostro papà. Ciao Eli.
2: Ciao.
1: Ci vediamo.
2: Ah no, aspetta,
1: lunedì.
2: Che tu parti.
1: Sì.
2: Ciao ragazzi,
1: da
2: mi lascio da
1: sei
2: sola.
1: Fate le compagnie, mi raccomando.
2: Ti
1: io
2: manderai
1: resto
2: qualche foto.
1: Ti mando le foto, devo ancora fare lei sim, non ho ancora capito come funziona, ma adesso ci capiamo. Cartolina. Vuoi la cartolina?
2: No, è bella.
1: Te la porto, dai, te la porto, dai, cartolina.
4: Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella.
4: Da cantare.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.

0: Le 10 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno, le ultime notizie dal Veneto. Governo pronto a sostenere il nuovo piano di rilancio degli stabilimenti Electrolux in Italia, nelle province di Treviso, Pordenone, Milano e a Forlì. Daremo tutti gli strumenti anche straordinari che metteremo in campo con la prossima legge di bilancio. È quanto ha dichiarato il ministro delle imprese Urso, che è intervenuto al tavolo Electrolux.
5: Ci siamo riusciti perché abbiamo lottato insieme. Tutti gli stabilimenti sono salvi, nessuno sarà licenziato. Ora al lavoro per un piano davvero sostenibile e condivisibile che metta in sicurezza gli stabilimenti dell'elettrodomestico in Italia mentre cambiamo le regole europee. Anche la Commissione ha finalmente capito. Occorre tutelarsi dall'invasione asiatica, occorre investire sull'impresa e sul lavoro in Europa.
6: Una giornata all'insegna del divertimento e della partecipazione ha trasformato il cuore di Castelfranco in un grande spazio d'aggregazione a cielo aperto. La nuova edizione di Castello di Giochi ha conquistato la città grazie a un ricco programma composto da laboratori, attività ricreative, esposizioni e proposte pensate per ogni fascia d'età, attirando residenti e molti visitatori, con stime che parlano di oltre 10.000 presenze complessive.
4: Per ora è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a €699 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow.
9: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime? Con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
14: Bollettino Digiversario numero 1.
15: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
14: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tu cosa fai questa sera? 10:09 a Radio Belle Monella, ragazzi, in questa giornata di festa. Grazie per tutti i messaggi bellissimi che ci avete mandato, come sempre ci riempiono il cuore di gioia. E noi siamo pronti, ragazzi, anche a fare il gioco del vero o falso, che so che aspettate tutti i giorni per poter vincere i premi in palio. Anche oggi c'è una maglietta firmata Radio Belle Monella che vi aspetta. Siamo pronti anche per la notizia selezionata fra tutte quelle uscite nelle ultime due ore questa mattina, quella che ci interessa di più, e tra poco vi dico di che cosa parliamo. Prima però c'è l'appuntamento con la canzone che fa. Mandate il vostro messaggio in cui cantate un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina via WhatsApp o Telegram, come andate meglio, al 393 736 6170, cantando un pezzetto di quella bella canzone italiana che ancora non avete sentito, che volete dedicare a qualcuno. Fate voi, avete 10 minuti per mandarlo, forza!
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: cose con la gelosia su Radio Bella Monella, tutta da cantare. Allora, parliamo di animali domestici stamattina. Molti di noi hanno un animale domestico. È uscito il nuovo report Eurispes che ha fotografato, come si suol dire, spese, abitudini, adozioni, eccetera, eccetera, per quanto riguarda avere un animale in casa. Spese cibo, spese cure veterinarie, spese per il benessere e tanto, tanto altro. Ci sono meno animaletti a quattro zampe nelle case degli italiani rispetto ad una volta, soltanto un terzo ne ha uno, nel 2025 era il 40% che ne aveva uno, quindi si è abbassata un po' la percentuale delle persone che hanno un animale domestico, a parte nel periodo del Covid in cui tantissimi insomma avevano un quattro zampe o insomma altri animaletti piccoli domestici, adesso ce ne sono meno. Quali sono gli animali più diffusi in casa? Poi parliamo anche di quanto ci costano al mese. Quello più diffuso in assoluto a quanto pare è il cane, 41% del rapporto Eurispes degli intervistati, segue il gatto col 37%, poi uccellini, tartarughe con il 4%, i pesci con il 3,3%, i criceti con il 2%, rettili e conigli stanno intorno all'1,5%, i cavalli stanno, che non è proprio un animale domestico, all'1,2% e poi altri animali esotici all'1,1%. Sono aumentati i cani nel corso di quest'anno, insomma ho fatto i confronti con i dati dell'anno scorso. Quanto spendiamo per questi animali? Provate a farvi una stima e a dirmi voi quanto spendete secondo voi per il vostro animale domestico e dopo vi dico qual è il risultato della ricerca. Intanto mandate la vostra canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: fanciulla per il veterinario. L'abbiamo adottata, ci avevano detto taglia piccola, media, invece eccola qua, è una bella cagnolona, cara, bellissima, stupenda. Quindi insomma un po' di costo c'è, no? Io capisco, perché avendo anch'io dei cani molto grandi, capisco perfettamente che costano un po' più del cane piccolo. Se poi ci metti l'assicurazione veterinaria, perché se mai che arrivi, no, succede qualcosa, ci metti delle crocchette che siano buone, perché sai, è meglio che siano bene, che mangiano le cose giuste, eccetera, chiaramente. Poi magari come me ce ne hai 3 invece che 1, capisci che comincia a costarti come il mutuo avere i cani. Però ognuno di noi fa le sue scelte nella vita. Hanno fatto un conto che in generale in Italia, secondo questo rapporto Eurispes che è uscito oggi, di cui vi sto parlando, sugli italiani e gli animali, si arriva a spendere tra quasi più della metà spendono fra i 31 e i 100 euro al mese, un quarto supera i 100 euro, solo circa il 3% arriva oltre 300 euro mensili e solo il 16% resta sotto i 30 euro di spesa. Insomma, a volte le persone hanno rinunciato, secondo questa indagine, a prendere gli animali proprio perché non potevano permetterselo, diciamo così, insomma. Questo è stato quello che è uscito da questa indagine pubblicata proprio stamattina. Ma andiamo a sentire qual è la canzone che fa che avete scelto oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Buongiorno ragazze, stamattina ho voglia di ascoltare la canzone che fa quando te ne vai rimani così na na na, agitare Coca-Cola.
0: Ok.

0: Il grandissimo Vasco Rossi con Buoni o Cattivi su Radio Bella Monella, tutto da cantare. Monica Morgan con voi, ragazzi. Piccola pausa, vado a prendere un caffè, poi torno perché ho già pronte le tre notizie dei veri o falsi di oggi, che sono difficili. No, non è vero, dai, sono facili.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
2: È possibile.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
4: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
5: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
8: Iperceramica.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
13: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
12: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecnogym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
13: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
15: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
18: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
19: Bella e Monella. Tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso
20: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: degli anni. Su Bella e Monella, su, Bella e Monella.
1: La nostra pillola degli anni, abbiamo scelto Rino Gaetano con Berta Filà, Loredana Bertè in Alto Mare, ce la sei cantata proprio tutta, e Marcella Bella nell'aria, se non l'hai cantata siamo spacciati, cioè nel senso, capito?
2: Bella e Monella
1: sono i fondamentali. Allora, siamo arrivati al momento del vero o falso di oggi. Anche oggi vi racconto tre notizie che potrebbero essere, attenzione, tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare la sequenza corretta dei veri o falsi di oggi. Il primo o la prima di voi che arriva con la sequenza giusta vince la maglietta in palio firmata Radio Bella e Monella. Quindi raga, pronti? Alzate il volume, metteteci un attimo la testa, ci siamo tutti? Fate sì con la testa, ok, vado. Ho visto che avete fatto sì, mi fido. Notizia numero uno, parliamo di Paola Ferrari, che nel 2003 è entrata nella storia della TV italiana diventando la prima donna alla conduzione del celebre programma giornalistico Novantesimo Minuto. Sarà vero, sarà falso? Passiamo alla notizia numero due. Bronny James, durante i playoff del 2026 contro Houston, è entrato nel Guinness dei primati per aver eseguito una schiacciata a canestro saltando sopra le spalle di suo padre LeBron. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero tre, l'architetto Le Corbusier nel 1950, per dimostrare l'efficienza delle sue rivoluzionarie teorie abitative, progettò un intero condominio a Marsiglia costruito usando esclusivamente mattoncini di cioccolato fondente. Sarà vero, sarà falso?
0: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: scoprirlo. Sentiamo un po' di risposte vostre.
1: Buongiorno, falso, falso, vero. Salvatore da Chiarano.
0: Ciao Salvatore, ma non è questa la risposta
2: giusta.
0: Ciao,
2: Patti d'Arcade. Allora, falso, vero, falso.
0: Ciao, ciao Patti, no.
3: Ciao, le risposte di oggi sono...
0: Vai.
3: Falso, falso, vero.
0: No.
3: Ciao Nicola da Verona.
0: Ciao Nicola, ma non è questa la sequenza.
4: Falso, falso, vero. Ciao,
0: no,
4: da Barbara.
0: Ciao Barbara, non è quella.
5: Radio Belle Monella, le risposte sono vero, vero, falso.
0: No, non è nemmeno questa.
6: Ciao Belle Monella, secondo me la sequenza è falso, vero, falso. Ciao da Flavia.
0: Ciao Flavia, non è questa, mi dispiace.
7: Sono Rosanna.
0: Ciao Rosanna.
7: Vero, vero e falso.
0: No Rosanna, non è questa la sequenza corretta di oggi.
8: Falso, vero, vero. Un saluto a Dennis.
0: Ciao Dennis, ciao ragazzi. Allora andiamo a vedere le risposte giuste. Paola Ferrari, è vero che è diventata insomma leggenda per essere stata la prima donna a condurre il 90esimo minuto nel 2003, quindi vera la prima. Falsa la seconda, è vero che loro due hanno riscritto la storia dell'NBA dei playoff del 2026 per essere stati la prima coppia padre e figlio a giocare contemporaneamente sul parquet, ma non ha mai Bronny schiacciato sulle spalle di suo padre LeBron. Ce ne vuole ancora, raga, per batterlo, quindi non è vero. Falsa. Falsa anche quella di Le Corbusier, che ha progettato un condominio a Marsiglia con i mattoncini di cioccolato fondente. Ha fatto invece la grandiosa Unité d'Habitation, una struttura per far vivere 1600 persone in cemento armato. Quindi, vero, falso, falso. La più veloce è stata Anna della provincia di Treviso, che ci sta già mandando i suoi dati. Congratulazioni Anna, bravissima.
9: Salvati questo nome.

0: arrivati alla fine di questa ora insieme. Tra poco l'arrivo di Madame Paola per Sorelle d'Italia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi risparmiare davvero?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi sotto costo?
3: Questo è di più!
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro, o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora, le 11:02.
9: Notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buongiorno, il Comune di Vicenza procede penalmente nei confronti di Hamza Messaf. Lo ha denunciato il giovane conosciuto sui social come il V-Cumpra. Si sarebbe reso responsabile del raduno convocato sabato pomeriggio attraverso i social network a Campo Marzo. All'appuntamento si sono succedute numerosi episodi di violenza e danneggiamenti.
11: Il Comune di Mirano annuncia un nuovo e rilevante intervento per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della rete stradale, con un investimento complessivo tra lavori e spese tecniche correlate di 500.000 euro. Il progetto esecutivo interessa strade in diverse parti del Comune. L'obiettivo è intervenire sulle situazioni di maggiore degrado, migliorando la percorribilità e la sicurezza, con lavorazioni differenziate in funzione delle condizioni delle singole strade.
10: A Campo San Piero, in provincia di Padova, c'è stato il convegno del CIA con un focus sulle TEA, le tecniche di evoluzione assistita. Obiettivo delle TEA è ottenere varietà più adatte alle condizioni con cui l'agricoltura deve fare i conti, e quindi piante più resistenti alla siccità, all'alta temperatura, ma non solo. Il presidente nazionale della CIA, Cristiano Fini.
12: Un minimo di irrigazione e un minimo di trattamenti, le piante ne avranno bisogno, però ovviamente questo è un beneficio enorme per le rese produttive degli agricoltori, ma soprattutto anche dal punto di vista ambientale, perché utilizzare meno acqua e meno chimica credo che sia un beneficio per tutti.
11: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.

0: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
1: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
0: Ok.
1: Largo massimo 1,90 m.
0: Altro?
1: Da rivenditore verificato.
0: Trovato.
1: Wow.
0: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
5: Così vicino.
6: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
4: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Buongiorno, benvenuta. Salve.
2: Buongiorno.
1: Tutto a posto?
2: Come oggi?
1: Tutto. Beh, oggi mi sono svegliata meglio.
2: Ti vedo che sei carica bomba.
1: Sì, ho tirato fuori il vestitino giusto, che non mi tira che non mi tira sui fianchi, è largo, capito?
2: Bene. Va bene.
1: Allora, buongiorno disagiati e disagiate. Oggi parliamo di qualcosa che sembra uscito da un film di fantascienza, ma è la realtà. Le voci diventano sempre più dei marchi registrati, come le invenzioni, da Giusy Ferreri ai più grandi doppiatori italiani. Sempre più personaggi pubblici famosi stanno registrando come un marchio la propria voce per proteggerla dalle clonazioni con l'intelligenza artificiale. L'ultima arrivata è lei, eccola qua,
3: Giorgia. Sono una donna.
1: Sì.
3: Sono una madre.
1: Sì.
3: Sono cristiana.
1: Sì.
2: Cos'è il remix di Ciccio Bello questo? Cos'è una pillola di Italiamo?
1: Allora, la presidente del consiglio, con questa frase, io sono Giorgia Meloni, sì, ha registrato la sua voce come marchio. È bastato un audio di 4 parole e la sua voce diventa un marchio protetto dall'ufficio registri.
2: Perché si fa questa cosa? Perché l'intelligenza artificiale, sappiamo, può fare quasi tutto, no? Può clonare anche la tua voce, tu che fai gli spot e la vendi.
1: Esatto.
2: Per fare degli altri spot, usa la tua voce, ma non sei tu. Può clonare la presidente del consiglio, i doppiatori, i cantanti, la chiunque,
1: sì,
2: se non hanno salvato la loro voce, quindi così la proteggono, la difendono.
1: Cioè, un Trump clonato mi può dichiarare guerra alla Russia.
2: Hai capito?
1: E non è lui, cioè, esatto, diventa una cosa, ragazzi,
2: e non è, sarebbe mica la prima volta.
1: Eh no,
2: succede.
1: Ma è già successo. E allora oggi stiamo sul semplice: voi preferite mandare messaggi vocali o messaggi scritti, e perché? Dateci la motivazione. Non vi piace la vostra voce, non vi piace di sentirvi, registrare la voce vi mette imbarazzo, diteci.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170, 393-7366-170.

0: Cavinato e Monica Morgan ogni giorno dalle 11 a mezzogiorno su Radio Belle Monella. Oggi sì. Si parla di messaggi. Vi piace di più il vocale o vi piace di più scriverli?
1: E soprattutto ci piace conoscere le motivazioni che vi portano a preferire l'uno o l'altro metodo, no? Sentiamo da Spinea una nostra ascoltatrice, Federica.
2: Allora, io preferisco sempre mandare messaggi vocali se posso. È più veloce, più pratico.
1: Sì.
2: E anche preferisco sinceramente riceverli. Il messaggio scritto sì, ok, però a volte può essere anche interpretato male, mentre nel messaggio vocale capisci se la persona sta scherzando, è felice, è triste. È più bello.
0: Allora, noi adesso che abbiamo qui la queen dei doppiatori
1: grazie.
0: Signora Paola ci farà uno spot velocissimo. Con questa frase preferite mandare vocali o scritti?
1: No, allora io preferisco mandare messaggi.
0: Aspetta un attimo, fammelo triste, vai. Fammelo triste.
1: Ma io non sono un'attrice.
0: Ma come non sei un'attrice?
1: Non conto un cazzo.
0: Dai,
1: io preferisco mandare messaggi scritti perché ho più tempo per ponderare a quello che scrivo. Se lo mando vocale è troppo istintivo. Anche se lo mandi vocale arriva subito. Non è che puoi riascoltarlo e poi
0: certo,
1: mandarlo.
0: Correggerlo. È vero.
1: Si può fare così.
0: Sì, puoi
1: revocare
0: la registrazione, puoi buttarlo. Però in effetti hai ragione tu.
1: E rispondi sulla base dell'istinto, dell'incazzatura,
0: e non è giusto,
1: della gioia, e magari non volevi dire quella cosa. Dipende, mi pare che invece scrivendolo ho modo di rileggerlo, di pensarlo, di sedimentarlo e di scrivere le cose più giuste. Parere mio, adesso sentiamo anche
0: è più democratico il messaggio scritto, è più democratico,
1: il
0: più politico, diplomatico.
1: Io, le mie fan giovani mi mandano tutti WhatsApp vocali
0: perché non c'hanno tempo,
1: e le mie amiche addirittura lo accelerano quando lo ascoltano
0: per far presto.
1: Sì, una cosa che mi manda via di testa.
0: Non c'è tempo, fai presto.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina.
1: Vai.
2: No,
1: fate un giro. Dai, prendi la macchina, vai su. Allora, esiste questo ufficio registri dove adesso puoi anche registrare la tua voce, perché con l'intelligenza artificiale si sono accorti che ormai si può imitare la voce della chiunque, no?
2: Certo.
1: E ha attinto a questo ufficio, nel senso ha registrato la sua voce per proteggerla dalle clonazioni, anche la nostra presidente del consiglio.
2: Eh sì, perché giustamente metti che uno costruisce un messaggio con la sua voce falso, lo manda in giro, c'è cioè uno che ha un ruolo come il suo.
1: Infatti, va bene, noi vi chiediamo, parlando di voce, di solito quando rispondete ai messaggi, quando mandate i messaggi, mandate il messaggio vocale o preferite quello scritto? E soprattutto perché dalla provincia di Treviso sentiamo Silvia.
3: Io preferisco mandare messaggi vocali.
1: Principalmente
3: perché sono più veloci e a volte li faccio anche in macchina mentre guido. E quindi, sai, risparmio tempo. Se devo mettermi lì a scrivere.
2: Sì, come fai a scrivere?
3: Discorso.
1: Con la dettatura.
2: Già
1: perché
2: mentre guidi.
3: Dalla voce si capisce il tono.
1: Sì, ma è
3: invece,
1: vero.
3: Il tono del messaggio. Invece, se, se scrivi le parole, non si capisce. Se,
1: è vero.
3: Uno potrebbe prendersela per una parola solamente scritta che non capisce.
1: Ha ragione.
3: Il reale significato.
2: Allora,
3: ti vengono del contenuto del messaggio.
2: Ti vengono in aiuto le faccine, no?
1: Sì,
2: cioè,
1: le
2: se
1: faccine
2: stai scherzando,
1: famose.
2: Metti la faccia che ride, però tante volte vengono usate malissimo.
1: Specie se sei nella fase iniziale di una conoscenza, no? I messaggi, però insomma, trovi sempre il troglodita che non sa spiccicare, che non sa tradurre in italiano un'emozione. Io che so farlo anche per mestiere, preferisco chiamare.
2: Brava.
1: Non mando WhatsApp audio,
2: no,
1: ma chiamo.
2: Sei della vecchia scuola a telefoni.
1: No, perché così sento subito anche la sua voce, capito?
2: Certo,
1: se mi fa cagare, trovo una scusa.
2: Via.
4: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: chiusa, come siamo messi? Messaggi vocali, messaggi scritti, cosa preferite mandare e ricevere?
1: Allora Alessandro, ciao Alessandro, lui dice assolutamente messaggi scritti, la mia voce registrata mi dà sui nervi, sembra metallica e poi mi piace leggere e correggere quello che scrivo prima di mandarlo, così evito brutte figure.
0: Come fai tu?
1: Come faccio io, insomma, in modo di a bocce ferme capire quello che stai scrivendo.
0: Scrivere bene.
1: Ma si può registrare il messaggio e non mandarlo subito?
0: Sì,
1: c'è questa
0: fermi,
1: cosa?
0: Certo, lo fermi, non lo spedisci.
1: E come si fa? Devi insegnarmelo.
0: Schicci, stop, butti via. Cioè, cestino, butti via.
1: Ma no, io vorrei risentirlo e poi se mi piace mandarlo.
0: Ah, non lo so.
1: Devo usare l'applicazione della registrazione.
0: Della vocale, sì.
1: Ah, ok, ma diventa contorto.
0: È un casino,
1: è
0: dai.
1: Un casino.
2: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco. Su Bella e Monella.
3: Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis online e app.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
7: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
8: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
13: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delix.it.
14: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
13: Delix.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
14: Delix.it.
13: Alex, il tuo partner al lavoro. Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
20: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: italiano Tropicana, voto?
1: Bella, 10.
0: Ugo su di noi, voto?
1: 10.
0: Alberto Camerini, Tanzo Bambolina, voto?
1: Caroline Smith, 10.
0: Elba Mariotta,
2: la musica italiana tutta da ballare. Beh,
1: questa era una come la chiamiamo? Una compilation?
0: Sì, chiamiamola come una volta. Compilation.
1: Che aveva senso.
0: La, bravo.
1: Che aveva senso, bello, senza stropicciature, senza roba, e bravo.
0: Allora,
1: mi piace.
0: La signora Paola non vuole i mashup, non vuole i remix.
1: Voglio le canzoni originali, vere, belle.
0: Brava.
1: Vedi che bella.
0: Bravo, Ciccio Bello.
1: Io scommetto che tutti quelli che ci stanno ascoltando, tanti, se le sono cantate.
0: Hanno detto, bravo.
1: Bravo,
0: Ciccio,
1: bravo,
0: bello.
1: Ciccio Bello, cazzo.
0: Torniamo a noi, c'è un contributo della regia.
1: C'è un contributo. Prego. Per ritornare, naturalmente.
0: C'è uno dei tuoi fidanzati. A te la linea.
1: Momento, togli la base, capra. Vai.
3: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
1: E questo è uno,
0: bravo,
1: dei passaggi.
0: Bravo.
1: Una frase iconica, una voce iconica, il doppiatore, uno tra i più bravi dei nostri doppiatori,
0: esatto,
1: italiani. Luca Ward, Russell Crowe e il gladiatore. Parliamo di voci. Adesso c'è un registro dove ti puoi registrare la voce per tutelarla, perché l'intelligenza artificiale, porca paletta, ce le replica,
0: ruba, ce le ruba.
1: Io sento cose che veramente sto male,
0: sono terribili.
1: Poi però un orecchio attento,
0: ma
1: sente,
0: ma tu lo fai di lavoro
1: e sente che è artificiale,
0: sai, no?
1: Però magari.
0: E così Luca Ward ha registrato la sua voce,
1: sì,
0: così,
1: esatto,
0: come Giusy Ferreri.
1: Brava.
0: Così come anche la Presidente del Consiglio,
1: sì.
0: Ma noi vi abbiamo chiesto: preferite mandare e ricevere messaggi vocali o scritti?
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170 393 73 66 170.

Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Daniele Silvestri con le cose che abbiamo in comune.
1: Esatto.
0: Stiamo allora, io sono
1: di voce
0: per i messaggi vocali, perché se non ho gli occhiali da qualche anno a questa parte non vedo cosa scrivo. Mando via cose sbagliate. Spesso creo dei grossi casini. Quindi vado col vocale che evito di far pasticci. Perché anche quando detto, a volte il dettatore non prende la parola giusta.
1: Esatto.
0: E mi manda via delle frasi sconnesse.
1: Allora, per quello bisogna.
0: Siccome sono ciecata, vado col vocale, capito?
1: Rileggere, anche se detti il messaggio scritto vocalmente, poi lo devi rileggere, non subito inviare.
0: Perché rischi di mandar via della roba abbastanza ambigua.
1: Siamo tutti un po' condizionati dalle cose fatte in fretta, in furia, dal poco tempo, quindi sorgono dei problemi. Voi preferite i messaggi vocali o scritti? Da Treviso sentiamo Fiorenza.
2: Allora, io preferisco mandarli vocali, anche perché faccio prima a dire tutto quello che serve, piuttosto che stare a scrivere.
1: Ah, ok.
0: Ciao.
1: E quante robe hai da dire, Fiorenza? Quante cose?
0: Perché se lei deve dare delle informazioni fa presto, capito?
1: Ha ragione,
0: sono d'accordo con lei. Colleghiamoci con
1: il parco del Delta del Po, perché altrimenti vado in astinenza. Ascoltatore con una voce di merda, però è simpatico.
0: Il nostro inviato della linea.
1: Vai.
3: Faccio il vocale quando devo dire una cosa lunga, invece quando devo dire una cosa corta faccio il messaggio.
0: L'ho scritto.
3: Lo so che è una voce che fa cagare, comunque questa è.
0: Ma non è vera, Paola, che è cattiva.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Siamo in chiusura.
1: Allora,
0: ragazzi,
1: io vorrei chiudere con la voce che più di tutte mi è piaciuta guardando tanti film, tante serie televisive, la doppiatrice di Sex and the City, quando lei, Samantha, si rivolge a Carrie. E quindi questo passaggio lo dedico a tutte le nostre ascoltatrici zitellone in astinenza, in deficit calorico e sessuale. Attenzione!
2: Si tratta di sesso, ci vogliono fatti, non chiacchiere.
3: Questa era una battutaccia inutile.
2: Sto cercando di salvare la tua vita sessuale. Le uniche parole che bisogna dire a lei sono quelle sporche.
1: Hai capito? Le parole sporche, ragazze. Quindi prendete esempio da Samantha. Vado di là a farmi un orzo.
0: Ciao!
1: Ciao!
4: Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
12: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: Molto bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 12 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Lanceremo una task force per aggregare la domanda di energia nell'Unione Europea. A parlare la presidente della Commissione, von der Leyen, che spiega: subiamo tutti l'impatto dei costi. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi. Da oggi le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Nuove imponenti proteste studentesche oggi in Francia, dito puntato su mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici fatiscenti. Le mobilitazioni sono iniziate alla periferia sud-est di Parigi il 21 settembre e spesso sono sfociate in violenza. Oggi attesi migliaia di studenti nella capitale. Yannick Sinner annuncia la fine degli impegni per quest'anno. Su consiglio del suo staff medico, il tennista si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. Il numero uno del mondo tornerà a gareggiare nel 2027. L'annuncio sui social. Queste breaking news di TGcom 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
5: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: voce di Annalisa con Madame è amica ed è il nostro martedì, secondo giorno di questa settimana, la pausa pranzo, paciarotte, scrocchiarella di Bella e Monella con Damiano Mente, la Dall'Anna.
1: Era freschetto stamattina, sta arrivando il freddo, io non sono pronta, io ve lo dico, non voglio il freddo, anche perché stamattina mi hanno detto che ho ancora il segno dell'abbronzatura.
0: Comunque stai diventando vecchia,
1: è la stessa, mi lamento sempre.
0: No, è la stessa frase che hai detto. Hai detto ieri con la mia.
1: Ma io lo dirò anche domani.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella, la pausa pranzo è paciarotta e scrocchiarella.
0: L'età, l'età, la Dall'Anna.
1: Io lo dirò anche domani e preparatevi perché andrà avanti fino a quando non ritornerà il caldo.
0: Allora è lunga. È
1: io
0: bella
1: non
0: lunga.
1: Amo il freddo. Ti piacciono le mie unghie nuove?
0: Belle, belle, un colore che mi piace, autunnale.
1: Grazie,
0: belle,
1: grazie.
0: Belle, belle.
1: Grazie.
0: Ieri stavi guardando la partita Italia-Giappone.
1: L'ho guardata, Italia-Turchia. Sono molto contenta, insomma, del risultato. Bravi ragazzi,
0: ma
1: bella partita.
0: Non ho capito, i giapponesi non si sono presentati.
1: No, perché è la Nations League, giusto?
0: E quindi hanno chiamato la Turchia.
1: Ha chiamato la Turchia, vabbè, in sostituzione. Ha segnato il mio amore.
0: Chi è?
1: Quello
0: con i capelli biondi.
1: Biondo, Calafiori è biondo.
0: Va bene amici, come sempre si canta al 393-7366-170 nella nostra prima mezz'ora. Preparatevi perché anche oggi ci sarà la possibilità di giocare con noi e chissà, magari vincere qualche gadget e poi si chiacchiererà insieme.
1: Sempre al 393-7366-170 ci sono i dei giornalisti a proposito di estate con Riccione.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tocca cantare, tocca a voi però al 393 7366 170,
1: perché c'è la canzone che fa, quindi aspettiamo i vostri audio, ovviamente al numero che vi ha detto Damiano, con la canzone che volete ascoltare proprio adesso.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia Bresch con Serenamente qui su Bella e Monella. È arrivato il momento di sentire chi è stato scelto per la canzone che fa. È una bella canzone dell'anno 2023.
1: Esatto, molto romantica, sentiamo.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Una splendida storia non finisce mai più. La metà della mela mi sa che sei tu.

0: Ma sai una cosa? Che non sapevi? Che...
1: Come fai a saperlo che non lo sapevo?
0: Adesso te lo dico. Ho fatto parte del coro dei Tiro Mancino su questa canzone.
1: Ma sai che c'ero anch'io e non lo sapevi?
0: Ma dove eri?
1: Ero lì!
0: Ma dietro di me!
1: Dietro di te!
0: Ma incredibile!
1: Ma infatti mi ricordo sta ragazza che parlava sempre.
0: Parte che fa...
1: Mi ricordo.
0: Incredibile.
1: Mi ricordo adesso che ci penso una ragazza che parlava sempre, aveva sempre ragione lei. Già la bambina diceva: no, ma questo lo so fare io bene così. Mi ricordo. Eri tu.
0: Che cretino. Pronti? Perché tra poco si gioca al gioco della parola misteriosa.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
1: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
2: È possibile.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
7: Iperceramica.
8: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
8: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Vuoi risparmiare davvero?
12: Di più!
10: Vuoi prezzi bassi sempre?
12: Di più!
10: Vuoi prezzi sotto costo?
12: Questo è di più!
10: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
12: Chi sceglie bene, sceglie Di Più!
13: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
18: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
19: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
20: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
23: Stessa storia, stesso posto, stesso
22: bar. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: È la pillola di Matteo Monti, in questo caso con tre canzoni, tre artisti: Mango, Toto Cutugno e Gaia.
2: La rondine, una domenica italiana e chiamo io, chiami tu. Ma adesso tocca a voi perché ora si gioca
0: Bella e Monelli. Ed ora su Bella e Monelli. Bella e Monelli. Si gioca con.
1: Si gioca con Damiano Amenta e la Dallan. A cosa? Al gioco della parola misteriosa. Quindi, per chi non lo conoscesse, vi diamo 5 parole. Voi avete il compito di individuare una sesta parola, quindi diversa dalle 5 che vi stiamo per dire, che però si colleghi bene, abbia, diciamo, un senso compiuto.
2: Un nesso. Abbiamo la possibilità di regalarvi una t-shirt di Radio Bella e Monelli. Ovviamente dovete indovinare la parola misteriosa e noi vi diamo queste. Le parole sono: generale,
1: poteri,
2: lavoro,
1: riga,
2: capitoli. Le ripetiamo: generale, poteri, lavoro, riga, capitoli.
1: 393-7366-170 per vincere la t-shirt di Bella e Monelli. Qual è la parola misteriosa di oggi?
0: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monelli. Bella e Monelli.

0: mare, dolce nera, qui su Bella Monella. Questo era un brano di un po' di tempo fa, esattamente 7 anni, era il 2019.
1: Ammazza, noi stiamo giocando al gioco della parola misteriosa. Le parole di oggi sono generale, poteri, lavoro, riga e capitoli.
0: Al 393-7366-170 per una t-shirt di Bella Monella, ci state provando.
1: Allora, dicono fine, ci provano anche con militare. Ciao, la parola di oggi potrebbe essere luce? No, non è luce. Ciao, potrebbe essere rigare? No, guida, qualcun altro?
0: No, vediamo chi c'è. Michela da Tombolo dice forza. No, non è questa la parola di oggi. C'è anche chi gioca con la parola contratto. No. Saluti da Udine,
1: no,
0: Francesco.
1: No, ci dispiace.
2: Ciao, sono Stefania.
1: Ciao Stefania.
2: Potrebbe essere indice?
0: No.
3: Ciao, la parola di oggi potrebbe essere libro?
1: Non è neanche libro. No, a proposito di libro, Alberto, e salutiamo l'ufficio, dice ciao belli, potrebbe essere lettura?
0: Nada más.
1: No.
4: Un elenco generale, un elenco di poteri,
1: elenco.
4: Un elenco dei lavori, un elenco in riga e l'elenco dei capitoli. Ciao Antonella.
1: Ciao Antonella, ve le ripeto, generale, poteri, lavoro, riga, capitoli.
0: C'è una t-shirt di Bella e Monella in palio.
5: Radio Bella e Monella.

0: tutta mia la città, stiamo giocando con voi, siete tanti, tutti che vogliono vincere la t-shirt di Belle Monella.
1: Tutti ci vogliono provare.
2: Ciao, la parola può essere mettere?
0: No.
3: Ciao ragazzi, la parola di oggi potrebbe essere capo?
0: No, non è capo.
1: Ciao, potrebbe essere lista? No, non è neanche lista.
2: Belle Monella, la parola potrebbe essere inizio?
0: Chi stai, vita mia?
1: No.
0: Agostina. Ciao, vita.
4: Ciao a tutti da Michele. Ciao. La parola di oggi potrebbe essere fine?
0: No.
5: Ciao, la parola di oggi potrebbe essere coda?
0: No, non è coda. Poi potrebbe essere compiti.
1: No, c'è
0: chi ci prova con stato, ma niente da fare. Poi chi c'è?
1: Passaggio. Salutiamo i nostri Sparesina Boys.
0: Ciao.
1: No, ancora con capo. No, ragazzi, no. La parola di oggi è divisione. Alessandro che ci scrive da Frescada.
0: Bravo Ale, non sei stato l'unico in realtà, perché anche altri avevano detto
1: molto
0: la parola divisione.
1: Quindi
0: bravi tutti quelli che erano riusciti ad indovinare insieme a noi. Però il più veloce, lo sapete, quello a cui daremo la t-shirt di Belle Monella è Ale da Frescada.
1: Esatto, bravo Alessandro. Allora, divisione generale,
0: sì.
1: Divisione dei poteri,
0: sì.
1: La divisione a lavoro,
0: sì.
1: La fare la divisione in riga,
0: sì.
1: Ricordate a scuola, mamma mia. E la divisione in capitoli.

0: ancorista.
1: Ma sì, ovunque adesso, Dall'Anna. Ma basta, ma la portate via.
0: Ma c'eri anche tu.
1: Ma cosa oggi? Oh! Ieri hai visto la partita Italia-Giappone.
0: No, è stato il film Io prima di te.
1: Quindi hai visto sia la partita che il film?
0: Certo.
1: Copia te.
0: A Luna ho pianto.
1: Hai pianto,
0: tempo.
1: Dirotto. Qual sì, era sì, il film?
0: Io prima di te.
1: Che bello, già dal titolo.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Lavorare meglio? Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736 12.

0: niente da cantare.
1: Ora le 13 e 2 minuti.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con l'informazione. Rivediamo le ultime news. In Veneto, come a livello nazionale, un terzo delle inchieste dell'antiterrorismo riguardano minori. L'allarme arriva dalla Procura di Venezia. Sempre più giovani sono affascinati dalla violenza. Nel web trovano tutto l'occorrente per fare armi. Il capo della Procura di Venezia, Alessandra Dolci, dichiara: le norme ci sono, ma la repressione non basta, e da magistrato si rivolge alle famiglie. Nel Vicentino è stato condannato a 6 anni l'uomo che travolse e uccise 2 sedicenni ad Arzignano a Ferragosto 2025. La procura aveva chiesto una pena di 10 anni. Luca Beggiato ha scelto il rito abbreviato. La madre di Mattia: questa non è giustizia. All'interno del bosco dello sport è polemica, perché il figlio del presidente del CONI è consulente del Venezia Calcio. Scoppia così la polemica. La società ribatte: è un incarico esterno. Era questa l'ultima notizia. Vi ringraziamo per l'attenzione. L'appuntamento con le news torna più tardi.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì! Allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow!
9: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito.

0: Amazon.it.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Bella e Monella, tutta da cantare!
4: Cosa so?

0: Un bellissimo pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari insieme a Fabri Fibra. Noi rientriamo in diretta, stai ascoltando la pausa pranzo, Pacerotta e Scrocchiarella.
1: Anche perché tra poco l'argomento sarà, come si può dire, croccante.
0: Davvero?
1: Molto!

0: Nori Sass, L'albero delle noci, qui su Belle Monelle, la canzone di Sanremo, se vi
1: bellissima,
0: ricordate,
1: che lui ha dedicato a sua figlia, sì, cioè ha modificato le proporzioni del suo cuore, cioè per dire è talmente infinito l'amore che provo per te che non te lo so spiegare. Va bene, ci siamo commossi con questa frase, ma adesso in realtà vogliamo capire come essere davvero felici e delle domande da farci per cambiare la nostra vita.
0: Sono 7, non lo sappiamo perché, però lo hanno deciso come sempre, non siamo in Italia ma siamo a Stanford.
1: Stanford
0: Bridge,
1: Stanford Bridge, sì,
0: dalle parti, esatto, per dare una svolta alla vostra vita.
1: Anche perché capita spesso, secondo me, di passare anche le giornate che facciamo sempre le stesse cose, non ci chiediamo insomma qual è il nostro obiettivo, cosa vorremmo fare. E in realtà è stato pubblicato questo approfondimento su una rivista, Psychology Today, dallo psicoterapeuta Robert Taibbi, che ha esplorato questo dilemma, no? Offrendo degli spunti preziosi per trasformare le nostre abitudini.
0: Quindi tra poco approfondiamo e cerchiamo di capire cosa fare per essere felici.

0: Cesare Cremonini e Paparazzi qui su Belle Monella, le sette domande per capire se siete davvero felici.
1: Allora, sono state appunto stilate queste sette domande per porsi dei quesiti giusti, quindi mettere in discussione il nostro percorso attuale. La prima.
0: Cosa vorresti che si dicesse quando non ci sarai più? Adesso mi viene in mente quella cosa che ti ho detto che
1: fa ridere.
0: No, quella chiama la serie che stanno facendo su Amazon, sì. Che fa molto ridere, che ci sono i comici. Va bene, comunque, cosa vorresti che si dicesse quando non ci sarai più? Beh, la classica, era una brava persona.
1: Sono, lavorava persona sempre.
0: Bene, aveva dei,
1: salutava sempre.
0: Aveva dei buoni, come si dice, cose morali.
1: Sì, valori.
0: Valori. Aveva degli ottimi valori.
1: Pieni di valori. Quindi, quello che riguarda l'eredità emotiva e il ricordo che lasceremo, provate a immaginare cosa vorreste che le persone ricordassero di voi, aiutando un po' a mettere a fuoco le reali priorità.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Vogliono cambiarmi, ma sono nato per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso?
1: Cosa vorreste che le persone ricordassero di voi, aiutando un po' a mettere a fuoco le reali priorità.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Vogliono cambiarmi, ma sono nato per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso? Ho pagato caro il prezzo di questo successo.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
0: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la

0: Carta igienica che ti coccola.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa. Partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
6: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un po'. Zucchero la fila là, laggiù.
12: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: pillola del nostro Antonello Cerri, lo sapete, la pillola di Italiamo. Dopo la pubblicità, tre canzoni, tanti artisti.
1: Rove, Capoplaza, Ale, Edoardo Bennato, Gianna Nannini con Estate Italiana. E all'inizio c'erano anche Fedez e Miss Kill con Sexy Shop. Grazie Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Ritorniamo in diretta alle 13.40. Stiamo parlando di felicità. Ci sono le sette domande che vi faranno cambiare un po' quel concetto. La prima l'abbiamo fatta: cosa vorresti che si dicesse quando non ci sarai più?
1: La seconda invece è: come vuoi trattare le persone? A questo si collega l'analisi un po' dell'empatia, del fatto di essere sensibili. Quindi chiedendosi quale atteggiamento si vuole adottare verso chi ci circonda, verso le persone che abbiamo attorno.
0: Avevamo detto comunque di mandare un messaggino, c'è che c'è scritto un poema su cosa. Che poi secondo me quando fanno questi messaggi lunghi li fanno con ChatGPT.
1: Davvero, tanti lo fanno. Vabbè. Beh, voi riflettete, c'è anche la terza che è interessante: che aspetto a una bella giornata? Cioè, quando io mi ritengo fortunata di avere una bella giornata?
0: Beh, quando mi sveglio in orario, faccio colazione, non sto con la Dallan, gioco la PlayStation, vedo la bubina.
1: Quindi è
0: la
1: domenica?
0: Giornata perfetta.
1: È la domenica?
0: La domenica? Beh, la domenica potrebbe essere la giornata perfetta.
1: Però sei in
0: diretta. Però ci vediamo in realtà.
1: Sì, è vero, ci vediamo nel corridoio.
0: Purtroppo ci vediamo.
1: Va
0: bene. Comunque, c'è anche lui, questo duetto che ci piace tanto, quello di Biagio Antonacci e Safe, è spirituale.
1: 393 736 6170. Voi quando vi sentite felici? Stavo sognando.

0: Alessandro Amoroso, DB Boulevard. Mi piace tanto.
1: Camera 209. Beh. Vi abbiamo chiesto un po' quando vi sentite felici, visto che stiamo leggendo le 7 domande per sentirvi più happy. Shalala. Sentiamo.
2: Per me è una giornata perfetta e quando come oggi è una giornata bellissima, piena di sole.
1: Anche per me.
2: Ho finito tutto che avevo da fare, giro un po' nei negozi.
0: Brava.
2: E dopo esco fuori, vado a casa, esco fuori con la mia cagnolina e facciamo una bella passeggiata.
0: Che bello.
2: Buona giornata a tutti.
1: Bello. Questo audio
0: la
1: ci semplicità, fa capire,
0: la semplicità.
1: Esatto, semplicità, piccole cose, oppure anche
0: se vuole comunque la prossima volta che vuole andare a fare a compra per i negozi vengo anch'io e la rendiamo ancora più bella.
1: Quindi paga lei, giusto?
0: E paga lei,
1: giustamente. Sentiamo cosa dice lui.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Andrea, io sono
1: Ciao.
3: Felice quando arrivo a casa e trovo la mia compagna con mia figlia.
1: Ecco.
3: Ciao.
0: Avevo preso un po' di paura.
1: Con cosa? La mia compagna con l'amante, pensavi?
0: No, vabbè, lasciamo stare.
1: Cosa stai per dire?
0: No, lo so, ho pensato male.
1: Hai pensato male?
0: Va bene. Allora, ragazzi, cosa vi rende davvero felici? La vostra giornata perfetta.
1: 393 7366 170. Radio

0: E Laura Pausini, sei solo tu. Qui in diretta su Bella Monella, ormai allo scadere della nostra seconda ora insieme, dove si parla di felicità.
1: Ci scrivono: è semplice, una bella giornata la si vede subito quando la gatta bianca e quella nera vengono a salutarmi la mattina presto.
0: Non sembra. vabbè.
1: Cosa
0: vabbè.
1: Sembra?
0: Non si può dire.
1: Vabbè, non si può dire prima.
0: Non si può dire niente. Ormai cambiati i tempi.
1: Esatto, stiamo parlando di felicità, stiamo capendo un po' quali sono le domande da farsi. E siamo arrivati a cosa desideri fare concretamente con il tuo tempo.
0: La numero 4, quindi, come passare le proprie ore, come passare la propria giornata. Quindi mettiamo dentro ovviamente anche il lavoro, gli amici, la famiglia. A cosa vuoi dare del tempo in maniera rigorosa, comunque in maniera anche ben distribuita all'interno della tua giornata?
1: Esatto. La domanda numero 5 invece è: a cosa sei disposto a rinunciare? A cosa sei disposto a rinunciare? Damiano, dimmelo, non me lo dici?
0: Beh, io sono disposto a rinunciare ad Atlanta.
1: Ah, va bene.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Eravamo giovani,

0: nel cuore.
1: Siamo arrivati solo alla quarta domanda. No, alla quinta anche.
2: La quinta.
1: Cosa sei disposto a rinunciare per arrivare alla felicità?
2: Ne mancano altre due, ma ve le diciamo subito dopo la pubblicità. Bella e Monella, tutta da
3: cantare. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Vuoi risparmiare davvero?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi sotto costo?
5: Questo è di più!
4: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro, o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
8: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: Bella e Monella. Oxy sulla luna. Lei fuma tutta nuda. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 14 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Da Folgheria alla Varone, passando per Luserna e la Vigolana, in Alpe Cimbra si accoglie l'autunno. Daniela Vecchiato, direttrice di APT Alpe Cimbra.
6: Beh, l'autunno sull'Alpe Cimbra ha il sapore della magia. Se vogliamo dire che c'è una stagione che è ricca di emozioni, è proprio quella dell'autunno. Questo perché la natura, le nostre montagne si colorano di giallo, di rosso, di arancione, quindi colori che ci riempiono innanzitutto l'anima. Ma è il momento ideale, grazie anche alle bellissime giornate di sole che stanno continuando anche nel mese di ottobre, per praticare il trekking, la bike, le attività che più ci piacciono all'aria aperta, anche il golf. Tra le escursioni ricordiamo i sentieri che ci sono a Luserna, per cui il sentiero dell'immaginario, il sentiero del respiro degli alberi a Lavarone, la Forra del Lupo a Folgheria e la 60 chilometri della Vigolana, che ha delle viste incredibili sui laghi di Levico e Caldonazzo. E dopo aver camminato o aver percorso un bel sentiero con la nostra mountain bike, sicuramente è il momento anche di sedersi a tavola per degustare le prelibatezze dell'autunno, quindi protagonisti i funghi, le castagne, la selvaggina, lo strudel di mele. Quindi è proprio un trionfo di profumi, colori e sapori.
5: Grazie a Daniela Vecchiato, direttrice di APT Alpe Cimbra.
6: Grazie a voi, e noi vi aspettiamo sempre sull'Alpe Cimbra in Trentino.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
3: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli €99 in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
4: È possibile.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
11: Bella e Monella, tutta da cantare. Morì.

0: La ricerca della felicità, mi viene sempre la lacrimuccia quando mi vengono i reels del film, quello con Will Smith.
1: Will Smith.
0: La scena quella iconica dove il suo tra virgolette prossimo titolare, prossimo capo, gli chiede i soldi per il taxi e lui non sa cosa fare, cioè non sa se darli perché poi rimarrebbe senza per lui suo figlio.
1: Esatto.
0: È toccante.
1: Molto toccante. Le ultime due domande che dovremmo farci, anzi porci, sono: chi vuoi diventare? Cioè, vi siete mai chiesti chi volete diventare nel corso della vostra vita? Non il lavoro che volete fare da grandi, ma che tipo di persona vi immaginate magari tra 30 anni? Te lo sei mai chiesto?
0: Sei Paolo Maldini.
1: Paolo Maldini. Tu vuoi diventare Paolo Maldini?
0: Io, il nuovo Paolo Maldini.
1: Ok. E secondo te, qual è lo scopo di tutto questo?
0: Diventare il nuovo Paolo Maldini?
1: Quello che ci circonda.
0: Questa penso che è una domanda che ci siamo fatti tutti. O almeno è la domanda che da piccoli avete fatto almeno una volta alla maestra.
2: Ma perché c'è il mondo? Ma perché la terra? Perché siamo qui?
1: Cioè, perché c'è il mondo? È una tipica frase da che fanno i bambini, sì. Che chiedono i bambini. E tu cosa rispondi?
0: Bella domanda. Big Bang.
1: Ma perché c'è l'aria?
0: Mm-hmm.
1: Perché c'è l'aria?
0: Big Bang.
1: Ah, Big Bang. Tutto sempre Big Bang. Radio Bella e Monella.

0: due anni.
1: Allora, se avete voglia di ascoltare una canzone in particolare, è il vostro momento, c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Samurai J e la Flamenco Paranoia. È il tempo di cantare di nuovo con voi, perché è tornato il momento della canzone che fa.
1: Ci sentiamo una canzone di Vasco Rossi che si chiama Vieni qui.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Guardami, non potrai mai trovare un altro come me.

0: Mace, Salmo con la pesce, le cattive abitudini, ultima canzone della nostra penultima mezz'ora. Nella prossima vi ricordiamo anche gli eventi, si continua a parlare con voi sempre in diretta su Radio Belle Monella.
1: Ma lo sai che Salmo sarà presente nel nuovo progetto di Cesare Cremonini, Amateur, e lo ha raggiunto allo studio di Londra? Super novità.
0: Cosa che non sai, ci sono di mezzo anch'io.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Chiavi.it.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca

0: chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Eli, ma che facciamo stamattina?
4: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
3: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
5: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
6: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende. Il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Bella e Monella, Bella e Monella.
2: Su Bella e Monella, altra pillola, altra canzone, altri artisti. L'ultima era quella di Carlotta con Frena.
3: Abbiamo ascoltato anche Tozzi con Gli altri siamo noi, Niki Nicolai con E la chiamano estate, che purtroppo ormai è finita.
0: Bella e Monella.
2: Noi torniamo in diretta anche perché vi dobbiamo ricordare delle cose importanti, i nostri eventi, il prossimo che sarà l'11 ottobre. Mi raccomando, venite a trovarci perché siamo a...
3: a Bresseo di Teolo, provincia di Padova. Domenica mattina dalle 8 alle 12 ci sarà la fiera di Bresseo e noi saremo lì con Radio Bella Monella dal nostro track di fronte a Piazza Mercato.
2: Mi raccomando, non mancate, domenica 11 ottobre dalle 8 alle 12 ci sarà ovviamente tanta festa, le curiosità, gli incontri, tutta l'energia della fiera, e al microfono con noi ci sarà la Dallan.
3: Una mattinata di diretta radio, musica, curiosità, incontri, tutta l'energia della fiera, ovviamente vi aspettiamo, mi raccomando.
4: Radio Bella e Monella.

0: Mood, Blanco, Brividi, 14.47, ancora all'interno del post lunch time. Damiano Mentola, Dall'Anna, insieme, come sempre, come tutte le settimane, in questo martedì.
1: Ieri guardavo questo post su Instagram del nuovo album di Tony Boy, okay, e ha deciso di non pubblicarlo nelle piattaforme streaming, ma solamente di pubblicarlo come vinile, quindi una cosa tangibile, quindi per ascoltare la sua musica la puoi solo acquistare.
0: Bello, bello, sono delle nuove cose.
1: Sei d'accordo? Ti piace questo aspetto?
0: Sono tentativi commerciali, suppongo, no? Ha provato a fare la giocata.
1: Ha fatto la giocata.
0: Un po' come la Ferrari, che ha provato a mettere le gomme da asciutto sul bagnato. Ha fatto la giocata.
1: E funzionano?
0: Erano 17esimo e 15esimo.
1: Ecco, che senso ha mettere? Se ci sono state fatte delle gomme
0: ma
1: da asciutto
0: più furbi,
1: per l'asciutto.
0: Ma noi siamo più furbi.
1: E Tony Boy è più furbo o meno di quelli della Formula 1?
0: Sarà il tempo a dire il verdetto. Radio Bella e Monella.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Hit Universal Fun Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
2: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.com. Home Deco, la casa secondo te.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular, demoliamo per l'ambiente.
5: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Radio Bella e Monella.
7: Io sono magico, italico, romantico.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutte da cantare.
8: Ora, le 15.
9: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
10: Le voci del territorio di oggi ci riportano nello spazio dei sapori. Benvenuto a Guido Albertini, proprietario e chef del ristorante Albertini di Villorda.
11: Buongiorno.
10: Cominciamo con il raccontare questa bella storia che è nata più di 40 anni fa.
11: Il ristorante è stato aperto nel 1981 e quando ho conosciuto mia moglie e abbiamo deciso di aprire il ristorante. Il 30 novembre 1981 l'abbiamo aperto e l'abbiamo indirizzato nella specialità di pesce. Quest'anno facciamo i 43 anni di gestione.
10: Come ho detto in apertura, lei oltre che proprietario del ristorante e anche lo chef, qual è il piatto forte o i piatti forti?
11: Ma diciamo più piatti, possiamo dire dai filettini di sogliola, limone e menta, e la vecchia sogliola, la mugnaia, rivisitata, alleggerita, cambiato le forme. Un piatto in cui la gente quando torna anche dopo un anno lo richiede, che rimane impresso. Poi di piatti stagionali come questo periodo che abbiamo la bisata, l'anguilla con gli amori. Gli amori, una prugna selvatica che dà l'acidità alla grassezza dell'anguilla. La trippa di baccalà che viene servita con le patate del Montello e il rosmarino.
10: Questa intervista può essere ascoltata in versione integrale sul sito classe1.it nella pagina dei podcast. Buon ascolto.
9: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto?

0: costo 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
5: Così vicino?
6: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
5: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

Ci siamo anche in questo pomeriggio, ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Tante le cose da fare anche in questo pomeriggio, partiamo però immediatamente con il riequilibrarci proprio con quest'ultimo. Cosa facciamo solitamente? Ci prendiamo 3 minuti di tempo per andare indietro con una canzone, in questo caso lo facciamo con Jovanotti e torniamo nel 1994, quindi fermatevi. Prendetevi questo tempo per voi, un bel respiro profondo e quanti ricordi!

0: Vai tu, non guardare indietro mai.
1: Alfa con Vai su Radio Belle Monella, è arrivato il momento di capire quali erano le canzoni prime in classifica il 6 ottobre di tre anni completamente differenti. Negli anni 90 ci ha riportato Lorenzo Giovanotti, quindi adesso possiamo tornare al 6 ottobre 2009 con L'amore si odia di Noemi con Fiorella Mannoia, o al 6 ottobre del 2016 Benji e Fede erano primi in classifica con Amore Wi-Fi, oppure al 6 ottobre del 2022 i Pinguini Tattici Nucleari con Ricordi. A voi l'ardua sentenza, amici, al 393-7366-170. Volete tornare a 4 anni fa con i Pinguini Tattici Nucleari in Ricordi? O magari a 10 anni fa con Benji e Fede, Amore Wi-Fi? O un po' più indietro nel 2009 con L'amore si odia di Noemi e Fiorella Mannoia?
2: Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: attimo con Tutto su Radio Bella e Monella. Abbiamo dato a voi la possibilità di ascoltare la prossima canzone qui su Radio Bella e Monella. Come funzionava? Tornavamo indietro nel tempo al 6 ottobre di 3 anni diversi. Potevamo tornare nel 2009 con Noemi e Fiorella Mannoia nell'Amore si odia, nel 2016 in Amore Wi-Fi con Benji e Fede e nel 2022 con Ricordi dei pinguini tattici nucleari. Beh, attenzione, perché non torneremo a 4 anni fa. No, non torneremo con i pinguini tattici nucleari, cosa che non torneremo neanche nel 2009 con L'amore si odia di Noemi e Fiorella Mannoia. Quindi preparatevi, facciamo un salto di 10 anni indietro con Benji e Fede, Amore Wi-Fi.
1: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, Meraviglioso errore, su Radio Bella e Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri e dopo ritorna il Cruciverbami Questo. A tra poco.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Adif.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su Orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Vuoi risparmiare davvero?
8: Di più!
7: Vuoi prezzi bassi sempre?
8: Di più!
7: Vuoi prezzi sotto costo?
8: Questo è di più!
7: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
8: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
11: C'è chi sente una voce alla radio.
10: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione.

0: Della Peter Pan Academy dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedietavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un po' di zucchero, la fila va giù.
7: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Marco Mengoni mandare tutto all'aria. Fred De Palma featuring Rose Villain con e in conclusione i Coma Cose con Posti Vuoti. Grazie ancora Antonello, adesso preparatevi, come promesso su Bella Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo.
0: E ritorna il cruciverbami questo, cosa molto importante. Qui a fianco a me ho un cruciverba cartaceo che stiamo pian pianino facendo tutti quanti insieme. Le vostre risposte come al solito al 393-7366-170. Io vi dirò due definizioni, voi dovrete indovinare naturalmente le parole di riferimento proprio per inserirle all'interno del nostro cruciverba. Anche qui appena riconoscete le definizioni con la possibile risposta potete mandarla, non serve una partenza o quant'altro. Fate attenzione che oggi cerchiamo una parola, la prima, che ha 5 lettere, mentre la seconda ne ha 6, ok? La prima definizione è parte colorata dell'occhio, mentre la seconda definizione è il contrario di raro. Quindi parte colorata dell'occhio 5 lettere, il contrario di raro 6 lettere. Quali sono le parole che stiamo cercando?
1: Radio Bella e Monella.
3: Tutta

0: ogni momento.
1: Francesco Gabbani, Viva la vita su Radio Bella e Monella. Abbiamo giocato con voi al 393-7366-170 per regalarvi una maglietta con il cruciverbo Ami questo. Le definizioni di oggi erano parte colorata dell'occhio, ed era una parola con 5 lettere. Il contrario di raro era la seconda definizione, una parola con 6 lettere. Sentiamo cosa avete risposto voi. Dica.
2: Iride è comune. Stefano da Codroico.
3: Ciao Bella e Monella. Ciao. Le parole sono iride e comune. Quelle da Padova
1: potrebbero essere iride e comune.
4: Allora, le due parole di oggi sono iride e comune. Ciao, okay. Da Elisabetta da Mortegliano Udine.
1: State dicendo di bene o male.
5: Comune. E la parte colorata dell'occhio è l'iride.
1: Non possiamo più nasconderci, amici. Effettivamente tutti quanti avete indovinato, però c'è stato qualcuno che è stato più veloce, ovvero Roberto da Padova, che quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
6: Radio Bella e Monella, tutta

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Bella Monella? Chiude la nostra prima ora insieme. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi fino alle 18 arriva anche Andrea Ferrara. Tra poco.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
7: Radio Bella e Monella.
8: È rimasta di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
7: Radio Bella e Monella.
9: Tornerà quando ci bastava di me.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 16:01.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Radio Bella e Monella, traffico.
13: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, code a tratti tra Bologna-Borgo-Panigale, il bivio A14, raccordo A1, Bologna-Casalecchio per traffico intenso. In direzione dell'autostrada Milano-Napoli, code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna-Fiera, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.

0: maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
4: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Giorgia con Parafulmini su Radio Bella e Monella apre ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvisa.
1: Ah, due ore aperte ma chiusa di naso, sappiatelo.
0: Io definirei queste due ore oggi un lazzaretto.
1: Un lazzaretto, così.
0: Che bello.
1: In tranquillità partiamo con la sigla, dai.

0: Non lo possiamo dire cosa stiamo pensando in questo momento, ma sicuramente pensiamo che riusciremo sicuro ad arrivare a fine serata.
1: Okay? No, in realtà da un'ora a questa parte il mio pensiero fisso è: riuscirò a non starnutire prima di finire l'intervento?
0: Impossibile, impossibile. O tossire, Maria, adesso, una miriade di cose che potremmo
1: fare. Adesso sono un po' più tranquillo perché siamo in due, quindi mal che vada va avanti uno e l'altro soccombe.
0: Certo, è normale. Signori, due ore insieme fino alle 18, poi un'altra ora in solitaria fino alle 19 qui su Radio Bella e Monella. Un mare di cose da fare come al solito. Fra pochissimo ci sono i titoli di notizie casuali.
1: Nel frattempo ritorna la musica, c'è Piotta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesca Michelin con Francesca su Radio Bella Monella ci porta al momento dedicato ai titoli notizie casuali.
1: Oh, e finalmente torna la nostra incredibile ruota della fortuna. Lo sapete come funziona? Noi facciamo girare la ruota gira, esce un numero e poi dopo che la testa gira il numero si collega a un titolo. Il titolo ve lo leggiamo ma non lo commentiamo.
0: Forse, okay?
1: Forse non è detto. Vediamo la ruota, giriamo, vai! Mamma mia, quanta stanchezza!
2: Caparabezza!
1: Cosa c'entra?
0: Ci sta.
1: Numero?
0: Dimmelo tu.
1: Aspetta un attimo. È 5 ore e mezza. Numero 16.
0: Oh, Michel Hunziker.
1: Grande Michel.
0: La casa City Life, la parete in velluto, l'angolo delle figlie, ancora. Le sedie da 400 euro l'una, il bulldog rosso con gli occhiali da sole e il terrazzo su Milano.
1: Il bulldog rosso è una forma d'arte interessante, non so se l'hai mai visto.
3: Non si possono dire parolacce.
1: Lo vieto
3: assolutamente.
1: Chiedi scusa al pubblico.
0: Chiedo scusa, però vuoi mettere un bel terrazzo su Milano?
1: Certo.
0: Milano.
1: Assolutamente.
0: Proprio.
1: Tra l'altro abbiamo il nostro commento verso il titolista che fa sempre questi titoli. Genio.
0: Ma io mi domando.
1: Genio.
0: L'angolo delle figlie è quando facevano fanno le cattive, quindi le manda all'angolo e dice: "Sediti nell'angolo e non rompere le scatole".
1: Vabbè, non è una sola figlia, scusami.
0: No, Aurora e poi ne ha anche un'altra.
1: Più piccola?
0: Sì. Forse ne avrebbe avere anche il terzo, non lo so.
1: Calmiamoci, Michelle.
0: Voglio aumentare i figli a gente che non conosco, quindi nel senso
1: è anche nonna comunque.
0: Certo, però qua c'è scritto l'angolo delle figlie.
1: Non lo so.
0: Dobbiamo farcelo specificare.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: radio Bella e Molecca, tutta da cantare.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: alle generazioni.
1: Bene, basta con Lontano su Radio Bella e Manella. Continuiamo con i nostri titoli di notizie casuali.
2: Esattamente, abbiamo tirato sulla nostra ruota della fortuna, quindi la giriamo forte, forte, forte.
1: Il numero che uscirà sarà
2: il numero legato al nostro titolo che vi leggeremo, senza però analizzare la news, capito? Vediamo, numero 610.
1: GF VIP.
2: No, no.
1: Gwendalina mette in dubbio l'amicizia tra Moreno e Federica.
2: Chi?
1: La moglie non è gelosa, dormono insieme. Lui, insinuazioni squallide.
2: Ma come insinuazioni squallide? Non ci sono le telecamere ovunque?
1: Pare che quest'anno non ci siano, evidentemente.
2: Ah, no?
1: Non lo so. Non lo so.
2: Mi sembra possibile, quindi immagino ci siano e immagino che questa cosa si possa vedere.
1: Allora parliamo di Gwendalina Tavassi. Ok.
2: Ah, lei, chiaro.
1: Sì.
2: Non avevo dubbi.
1: Non si perde un'edizione.
2: Non avevo dubbi.
1: Parliamo di Moreno Morello.
2: Cioè, Moreno, sono
1: Moreno Morello.
2: Abbiamo un rapporto diretto. Quindi
1: non so chi sia Federica. Chiedo scusa perché hanno messo solo queste due immagini.
2: Non sai chi è Federica.
1: Quindi no.
2: Sarà una che passava di là nella casa.
1: Non credo, Andrea. No. Non credo, assolutamente. È una concorrente selezionata. Quindi
2: sarà la Panicucci.
1: Sicuramente sarà. No, lei ha da fare la mattina.
2: Non credo.
1: Alle 5.
2: Ah, in effetti.
1: Adesso via.
2: Sarà
1: la nostalgia. No, siamo a posto.
2: Qualcuno sarà. Scusa, è impossibile che non sappiamo chi è questa Federica.
1: Eviterei oggi una denuncia.
2: Possiamo? Pensavo facessi battute diverse. Per fortuna. Non l'hai fatto, signori. Mentre aspettiamo il futuro titolo che arriverà, farà un bel po'. Ci ascoltiamo un po' di musica. Arrivano loro direttamente dal 2008 in Negrita con Che rumore fa la felicità.
3: Radio Bella e Manella.

0: Tutta la vita su Radio Belle Monella chiudono la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Ci prendiamo una piccola pausa, andiamo a prenderci, che ne so, un Vivin C, un Tachiflu, un Occhi e poi torniamo con voi, eh?
0: Forse.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito.

0: Active.it.
1: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
2: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423

0: 333-7367.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Ma grazie, grazie e ancora grazie al nostro Matteo Montemarema. Ci ha fatto ascoltare Marina Rey con Al di là di questi anni.
2: I The Colors con Karma.
1: E Antonellone Venditti con Ci vorrebbe un amico.
2: Grazie mille al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Ritorniamo amici, 16:41 minuti, siete su Bella e Monella con i titoli di notizie casuali. Abbiamo l'ultimo da raccontarvi.
1: Vediamo, giriamo la ruota, lo sapete, esce un numero, il numero legato a un titolo, ve lo leggiamo senza spiegare la news.
2: Beh, perché hai detto esce?
1: Esce? Era così, stavo
2: va bene.
1: Cadendo nel corsivo.
2: Contento tu.
1: Numero 39.
2: Oh, Adele Bonolis, chi? La figlia di Paolo e Sonia Bruganelli.
1: Grazie.
2: Si affida al parrucchiere dei VIP e cambia look.
1: Mamma mia.
2: E spunta il commento di papà.
1: Avrà detto esti cazzi.
3: Non si possono dire parolacce.
2: Ma insomma,
3: te lo vieto assolutamente. No. Chiedi scusa al pubblico.
1: Però perdonami, fidati che se arrivasse un articolo su mio figlio che si è fatto i capelli, io arrivo dicendo:
2: No, io avrei fatto più come De Sica, ma che è sta cafonata?
1: No, capito? Perché se è un bel taglio, non c'è bisogno.
2: Io ho visto l'immagine.
1: Ah, non l'ho mica vista io. Adesso
2: no,
1: vado a
2: per
1: vedere.
2: Carità, si è fatta i boccoli, se non sbaglio.
1: Anni okay. 80, quindi.
2: Il fatto è che anche il parrucchiere dei VIP aveva la stessa conciatura. Hai presente il cantante dei Van Allen? Ecco, uguali.
1: Quindi mi stai dicendo che sta tornando di moda il boccoloso areoso anni 80 di nuovo, ancora? Non era tornato di moda qualche anno fa, scusate.
2: Devi sbrigarti.
1: No, ma io ormai ho perso il treno, ragazzi.
2: Devi farti perdere i capelli.
0: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Con Che Fastidio su Bella e Monella ci porta a una rubrica che ti fa dire che fastidio, ovvero tutte quelle domande che magari avete fatto anche voi al mondo dell'internet.
1: È vero, attenzione, c'è l'allarme perché si presentano di nuovo le domande appunto più assurde che sono state fatte. Noi le abbiamo raccolte, va bene? Oh, non, niente da fare, niente, ma proprio una cosa incredibile.
0: Che te devo dire?
1: Le abbiamo raccolte. Cosa faccio se un bambino dai capelli rossi mi morde? Questa è la domanda,
0: attenzione,
1: che viene fatta. Ripeto, noi le prendiamo dal web, quindi questa domanda qualcuno di voi l'ha fatta.
0: Devi tenere conto se c'è la luna crescente
1: o la luna
0: calante.
1: Bambino con i capelli rossi, che siano i capelli rossi, mori.
0: No,
1: o biondi è uguale, non c'entra nulla.
0: Se è crescente o calante, gli vuoi comunque bene.
1: Esatto, ma non c'entra nulla.
0: Perché bambini gli si vuole tutti bene.
1: Seconda domanda, a parte quando rompono, cioè nel senso lì diventa. Comunque, seconda domanda che avete cercato online, molto assurda: perché le persone hanno le sopracciglia?
0: Però in effetti ci può stare.
1: In teoria è per proteggere gli occhi da eventuali cadute.
0: De che? Ma tu hai gli occhiali, che te frega?
1: Cosa c'entra? Da sopra il sudore si blocca sulle sopracciglia, quindi tu mentre sudavi in mezzo alla savana ti ritrovavi a poter fare tutto perché gli occhi erano coperti e protetti dalle sopracciglia.
0: Perdonami, perché una persona come Jimi Hendrix si metteva la fascia per proteggersi dal sudore?
1: Ma io che cazzo
0: ne so? No, io ti sto domandando, visto che sembra un dottore.
1: Non sono mica scienziato, però serviranno a quelle, capito? Sicuramente, okay. Sarà quello.
0: Non lo so, se qualche dottore lo sa ed è all'ascolto, 393 736 6170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Tommy Paradise, Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola, qui a chiudere la nostra prima ora insieme.
1: Incredibile, già un'ora è passata, ma sì, tra poco torniamo e chiacchieriamo con voi al 393-7366-170. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Vuoi risparmiare davvero?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi sotto costo?
5: Questo è di più!
4: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Radio Bella e Monella.
12: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
2: Radio Bella e Monella.
13: Siamo come Troia Panda.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 17.
14: Notizie di Radio Bella e Monella.
15: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Banca d'Italia ha pubblicato nel 95esimo numero della collana Mercati, Infrastrutture e Sistemi di Pagamento lo studio che evidenzia come la metà del campione adotta un comportamento tradizionale caratterizzato dall'utilizzo di contante e carte presso i punti vendita fisici e da un uso limitato dei canali di pagamento a distanza. Secondo studi di settore, il denaro contante si usa meno in regioni come il Veneto. Più strumenti per finanziare gli investimenti, maggiori possibilità anche per le piccole e medie imprese di accedere al credito, ma anche nuove opportunità per start-up e imprese innovative, con l'aggiunta di un sistema più integrato per accompagnare le aziende sui mercati internazionali. Di questo si è discusso ieri nel corso di un confronto supportato da Regione del Veneto. Cresce il mercato delle stanze in affitto in modo più marcato rispetto a quello degli interi immobili destinati alla locazione. Una fetta di mercato che nel 2025 è arrivata a rappresentare quasi il 35% di tutti i contratti immobiliari stipulati nei capoluoghi italiani. In modo evidente in città come Roma, Padova e Bologna, emerge dal nuovo studio dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare delle Entrate. È tutto.
16: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
17: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
16: Radio Bella e Monella, per Italian People.
18: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
19: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
20: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
19: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com.

0: stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre. Solo da Unieuro.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei...
1: Ernia con Dedica su Radio Bella Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due fino alle ore 18 insieme, poi Andrea continuerà fino alle ore 19. Apriamo con questa notizia, signori miei, ovvero Federico Fashion Style ha fatto la festa di compleanno con un grandissimo show a Roma.
2: Che bello!
1: Ha invitato Rita De Crescenzo, Sara Tommasi, okay, Manuela Arcuri, bene, e tanti tanti altri invitati.
2: Vabbè.
1: E secondo me, in mezzo a tutti gli invitati, però servono volti noti alla tua festa di compleanno,
2: certo,
1: c'è anche qualcuno che magari ti sta lievemente sulla punta,
2: no,
1: della lingua.
2: Ah, okay, ok, ok,
1: ok. Che magari non è molto così nelle tue simpatie.
2: Ma
1: però,
2: secondo te, in mezzo numero a tutti questi invitati VIP, famosi, straordinari, Federico Fashion Style, Rita De Crescenzo, è una cosa, certo, a parte. Federico Fashion Style avrà invitato anche tipo gli amici storici d'infanzia?
1: Mm? Secondo me no.
2: C'è Erfaina, che ne so, adesso non
1: si credo che siano,
2: no,
1: amici,
2: no,
1: di infanzia.
2: Dico una, vabbè, devo dire uno a caso. E il Capoccione ci sarà stato?
1: Magari uno che si chiama anche Mario Rossi potrà esserci.
2: Ma beh, adesso Mario Rossi. Paolo detto lo sturatore ci sarà stato?
1: Non credo.
2: Ma queste cose qua, no? Io sono curioso di questo perché nei personaggi famosissimi VIP,
1: ok,
2: c'è questa come problematica, cioè
1: però,
2: ci saranno i vecchi amici.
1: Diciamo che noi non vogliamo soffermarci su questa notizia qua.
2: No,
1: cioè,
2: no,
1: congratulazioni, tanti auguri a Federico Fashion Style, ma vi vorremmo chiedere al 393-7366-170 quale VIP inviteresti, dici solo un nome,
2: uno,
1: e quello che proprio non inviteresti manco ti portasse una mazzetta da 5 milioni di euro.
2: Beh, ok, sono esagerato.
1: Il tuo compleanno. No, tu sei una persona etica.
2: Ma per favore, okay, dai, 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella.

0: Bunker 44 con Luna Rossa su Radio Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 il VIP che inviteresti e quello che non inviteresti alla festa del tuo compleanno.
1: È arrivata lei, Rosy, che dice: ciao ragazzi, io inviterei subito Vasco Rossi, Blasco, ma non vorrei al mio compleanno nemmeno se mi pagassero Teo Mammucari. Mi piace, ma proprio non lo sopporto. Ciao, mi fate un sacco di compagnia. Rosy, povero Teo, però...
0: Vabbè, ci sta, anche tu avrai le tue simpatie e le tue antipatie. Certo, ci sta, certo, assolutamente.
1: Assolutamente. Sentiamo anche lei, vai.
0: Diga.
2: Io mio compleanno vorrei ultimo come ospite.
1: Bene.
2: E non vorrei, ma nemmeno se mi pagasse lui, Benigni.
1: Benigni.
0: Ah, vedi.
2: Non me ne voglia, ma proprio non lo sopporto.
1: Come mai?
2: Buon pomeriggio a tutti. Ciao da Lorena.
0: Tra l'altro andiamo anche direttamente al suo compleanno.
3: E auguro tutto di buono.
4: Okay. Un milione di questi giorni. Un milione di questi giorni. Parla sempre così.
0: Vedi. Vedi che però c'era Benigni.
5: Non
0: c'era
5: Benigni.
0: No. Ok.
5: Abbiamo finito. Saluti.
6: Tanti auguri, sì, veramente di cuore.
5: Grazie. E niente.
0: Ci divertiamo, che ragazzi, chi è che non si diverte a un compleanno?
1: Questo gemellaggio Livorno Rio de Janeiro. Queste cose senza
0: 393-7366-170. Il VIP che inviteresti e quello che non inviteresti alla festa del tuo compleanno.
7: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: Rihanna con White Girl Wasted su Radio Bella Manella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 il VIP che inviteresti e quello che non inviteresti alla tua festa di compleanno. Ad esempio, io devo ancora decidere chi non invitare al mio compleanno, perché ce ne sono un po' che non mi stanno particolarmente simpatici. Fanno di VIP, quindi...
1: Sì, ma certo, invece gli altri semplicemente non gli inviti senza nemmeno preoccuparti. Attenzione, perché al 393-7366-170 vi stiamo chiedendo questo, e tra l'altro arriva un invito a Gerry Scotti che va sempre detto al volo, quando arriva, perché sai che noi abbiamo un debito incredibile con Gerry per via della nostra ruota della fortuna.
0: Assolutamente,
1: okay?
0: Assolutamente.
1: Però assolutamente non vorrebbe Anna, ok? Che non canti al mio compleanno, per carità.
0: È un po' un peccato, sono
2: non
0: sincero.
2: Abbiamo capito. Come ripetere, abbiamo? Prego.
0: Che ti vuole al suo compleanno, sì, caro Gerry, ma sì, non vuole Anna, che abbiamo appena ascoltato.
1: È vero. Attenzione, perché noi abbiamo anche la classifica dei VIP più amati e dei VIP più odiati a livello mondiale. Però, ok. Per esempio, vuoi sentirne uno dei più amati?
0: Vai.
1: Keanu Reeves.
0: Ok.
1: Amatissimo, sì. No? Considerato universalmente l'uomo più gentile del mondo, non è di vero. Hollywood, del mondo.
0: Anche in base a alcune vicissitudini, certo, avvenute nella sua vita personale. Sì, insomma. Sì, sì.
1: Un altro VIP molto amato è Morgan Freeman, icona del cinema, stabilmente insomma fra i primi posti nei sondaggi sul gradimento del pubblico, grazie anche a una voce che insomma quando lo senti è come sentire la voce di Dio.
0: Effettivamente, ha interpretato svariate volte quel personaggio, quindi insomma va bene così.
1: Un odiato te lo posso dire?
0: Vai, dimmelo.
1: Anzi, faccio la coppia. Meghan Markle e il principe Harry.
0: Vabbè, però poverini, non possono mai far niente.
1: Allora, a quanto pare è fra le celebrità con più dislike, con più non mi piace della storia.
0: Il VIP che inviteresti e quello che non inviteresti alla tua festa di compleanno, 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella.

0: I The Colors con Rolling Stones su Radio Bella e Monella. Continuiamo anche dopo, al 393-7366-170 a chiedervi il VIP che inviteresti e quello che non inviteresti.
1: Giusto, al vostro compleanno, cioè, non a caso in casa vostra per cena, però per il compleanno. Ditecelo, il numero è sempre lo stesso, ve lo ripetiamo, 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
16: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
17: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
18: C'è chi sente una voce alla radio.
17: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
19: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
20: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
19: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
21: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
22: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha...

0: Per tutti i gusti, il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Solo un poco di zucchero alla pila.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cerri. Ci ha fatto ascoltare Capo Plaza con Goyard,
1: Manuscar con Mabel
0: e Shiva con Non lo sai.
1: Ah no?
0: No, no, no.
1: Sei sicuro?
0: Non lo sai.
1: Va bene, non lo sappiamo, ma intanto ringraziamo il nostro Antonello Cerri, sempre bravo, sempre bello e sempre puntuale.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Attenzione, perché sembrava, almeno da quello che stavate mandando voi per messaggio al 393-7366-170, che non voleste così i nostri cari VIP toscani. Invece qualcuno è arrivato. Stiamo parlando di questo, cioè i VIP che invitereste e quello che non invitereste alla festa del vostro compleanno. Cioè Donatella che dice: ciao ragazzi, inviterei Pieraccioni.
1: Ok, okay?
0: E ma, insomma, a casa proprio, però non lo vorrebbe il buon Gigi D'Alessio.
1: Ma perché?
0: Che lei chiama Gigio.
1: Gigio?
0: Gigio. Non ha nessun senso.
1: Io ricordavo Giorgio.
0: Però
1: era un'altra cosa, Giorgio.
0: Forse però erano altri vabbè, tempi. Quindi Pieraccioni vorresti, capito? Vedi come sono risaliti un po' i toscani, che sembravano un po'.
1: Ma non è vero, non è che...
0: Sì, dopo Benigni.
1: Ma Mucari non è toscano. Quindi,
0: ma
1: insomma,
0: c'ha la zia da parte di madre e padre.
1: Cosa stai dicendo? Non è vero niente.
0: No?
1: Però vabbè, avete ancora pochi minuti per raccontarcelo. Al 393-7366-170. Il VIP che inviteresti e quello che non inviteresti alla festa del tuo compleanno.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: 1997, Neck, Laura non c'è su Radio Bella e Monella. Ultimi secondi per raccontarcelo, il VIP che inviteresti e quello che non inviteresti alla festa del tuo compleanno.
1: Sentiamo Roberto, vai.
2: Ciao Roberto. Ciao. Da Treviso.
3: Ciao Rabì.
2: Allora, se fosse ancora in vita, vorrei sinceramente la mia festa Fabrizio De André.
0: Ok.
2: E no, inviterei anche la seconda persona.
0: Ah, bene, bene.
2: Donald Trump, sperando che però cada lei.
0: No, no,
4: no.
0: Cose poi tornano, ragazzi.
3: Non si dicono queste cose, no, assolutamente.
0: No, noi ci dissociamo.
3: Sì,
0: ci dissociamo.
3: Ovviamente non ci dissociamo anche dalla persona che ha detto che San Diego e Los Angeles sono sacrificati.
0: Lascia stare.
3: Insomma, lasciamo stare. Però ci dissociamo da tutto. Noi siamo un po' dissociati.
0: È appena arrivato un messaggio vocale. Fidiamoci.
3: Vuoi fidarti?
0: Fidiamoci.
3: Ma stai scherzando?
0: Speriamo che non.
3: Sonia, se hai detto qualcosa di sbagliato, diccelo per favore.
5: Ciao.
3: Perché noi ti mandiamo.
5: Allora, restando nell'ambito musicale,
3: siamo anche distanti,
5: per il compleanno, ne cito solo uno, ma ne avrei tanti.
3: Sì.
5: Ligabue.
3: Okay.
5: E non vorrei assolutamente.
3: Mamma mia, ho paura.
5: Gigi D'Alessio.
0: Ma perché? Povero, povero Gigi.
3: Sonia, grazie per non averci fatto brutte sorprese nell'audio.
0: Mamma mia, sai.
3: Ma noi ci fidiamo di te, Sonia.
0: Un qualcosa a inizio. Vabbè, ci dispiace per tutti coloro anche che non si sono sentiti. Come ieri, se vi è piaciuto, mettete un like.
3: Sì, no, non funziona così. No,
0: ritorneremo a parlarne più avanti, magari alla festa di Natale.
3: Davvero?
0: O ad Halloween.
3: Ma non con loro, cioè alla festa proprio di Natale, ne parleremo con i nostri colleghi.
0: Certo, assolutamente. Radio Bella e Monella.

0: casa.
1: Lo sai che io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto!
2: E bravo, bravo Lello!
3: Sì, però resta in ascolto, sì, perché il divertimento non è mica finito qui,
2: non
3: capito?
2: Si ferma, forse cala un po', forse si alza un po', chi lo sa, però non si ferma.
3: Il
2: sicuro.
3: Lazzaretto prosegue.
2: Eh sì, per un'altra oretta, poi arriverà anche Rocky, che sarà comunque ammalato.
3: No, no, lui è in salute.
2: Siamo sicuri?
3: È in salute.
2: Per
3: sì.
2: ora.
3: Lui è in salute e noi siamo in malattia, capito? Vabbè, vabbè. E poi tutti gli altri, insomma.
2: Signori, abbiamo finito, vuole. Torniamo domani dalle 16 in coppia. Un saluto a tutti quelli della notte, buonanotte e buongiorno.
3: Ciao, ciao a tutti.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
8: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
3: 18 e un minuto.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buonasera da Esther Oletto. La Francia ancora teatro di proteste, in piazza migliaia di studenti e docenti per chiedere maggiori risorse per l'istruzione. Continuano anche gli incidenti e le violenze. A Parigi e a Strasburgo scontri con la polizia. Il ministro Le Cornu chiude i licei sino a venerdì. Legge elettorale, sì della Camera dei Deputati alla fiducia posta dal governo sugli articoli 1 e 2. Approvati, capilista bloccati. Il testo contiene anche le modifiche apportate dal Senato in materia di firme e preferenze. L'approvazione definitiva giovedì con il voto a scrutinio segreto. Caro carburanti, non scattano le accise mobili. Sul gasolio più 6,1 centesimi. Il vice ministro Leo, ci stiamo ragionando, non c'è una decisione. Il tetto praticato da Eni resta, ma senza lo sconto del governo. Tre navi mercantili affondate nel Mar Nero, due di proprietà turca. Il Cremlino accusa. I piani su basi NATO e armi nucleari in Lituania portano all'escalation. Massiccio attacco ucraino con 650 droni su Mosca, due i morti. Jessica Moretti chiede l'indennità per l'infortunio nell'incendio di Crans Montana. Lo prevede la legge svizzera. La comproprietaria del Constellation potrebbe percepire un risarcimento giornaliero per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute. Nel rogo di Capodanno morirono 41 giovani. Ufficiale la nomina di Malagò a commissario della FIGC. Elezioni entro il 31 gennaio 2027. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner. L'annuncio in un video: ho bisogno di un ciclo di cure al ginocchio. Il numero uno del mondo si ferma altri 3 mesi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
1: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
0: Uh-huh.
1: 249 cavalli.
0: Ok.
1: Largo massimo 1,90 m.
0: Altro?
1: Da rivenditore verificato.
0: Trovato.
1: Wow!
0: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
3: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
4: È possibile.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime? Con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: riesce serenamente ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella in solitaria, quella dalle 18 fino alle 19. Signori, è il momento di cominciare. Se abbiamo un mare di cose da fare, lo sapete, con me Andrea Ferrara, abbiamo le news sotto sopra, fra poco, belle calde per voi, ma abbiamo già scaldate, non preoccupatevi, il forno era aperto, anzi acceso. E poi seconda mezz'ora arriverà anche lui, il buon Roby Borillo, detto anche Bobby Boricco, sempre presente qui su Radio Belle Monella. Quindi fra pochissimo, nel frattempo però andiamo avanti con la musica, ancora una volta, andiamo nel 2005, c'è Anna Tatangelo con Ragazza di Periferia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Febbre, no, no, ancora no, ancora assolutamente no. Signori, è il momento di cominciare le news sotto sopra in questa nostra ultima ora in solitaria con me, Andrea Ferrara. Parliamo di dateflation, cioè l'inflazione degli appuntamenti, per intenderci. A quanto pare negli States c'è questo problema, c'è un lievitare, un aumentare di costi per gli appuntamenti a causa appunto dell'inflazione, quindi dell'economia in generale che si sta un po' modificando. Ecco, abbiamo delle analisi, e onestamente sono bruttine. I millennial spendono in media $252 a uscita, considerando benzina, abiti, trucco, ristorante e tutto quanto. Ora, $252 è tantino, ragazzi, cioè, ma cosa? Ma stiamo scherzando? A uscita, no al mese, capito? A uscita, sono un po' folli. Comunque metà degli americani sceglie di uscire meno, ok? Insomma, di optare per programmi un filino più economici. Magari la Gen Z spende meno, $205, la Gen X, che sono invece quegli altri, no, quelli prima, $173. I baby boomer, che sono quelli che dovrebbero avere un po' più di capitale, spendono $126 in media. Ora, non è detto, non è scritto nella ricerca se adesso li spendono o li spendevano 30 anni fa, però cambia tanto, ragazzi, ditecelo, cioè che ricerca è, com'è fatta questa cosa? Comunque il fenomeno sta modificando le abitudini e evidentemente stanno finendo i soldi, perché 252 ad uscita, ma nemmeno due uscite puoi fare, come fai?
1: Radio Bella e Monella.

Cash Gue Casini, appunto, qui su Radio Belle Monella. Signori, dopo aver parlato dell'inflazione che ha aumentato i costi degli appuntamenti a un prezzo inammissibile, $252, parliamo del Golden Gap Year, che è una cosa che sta nascendo nel mondo anglosassone, quindi siamo oltre Manica e oltre Oceano, ed è un'evoluzione adulta della tradizionale pausa giovanile, ok? Tra studio e lavoro, cioè l'anno sabbatico, no? Ecco, diventa il Golden Gap Year, una cosa, l'anno d'oro di stacco, tipo una cosa del genere. Il fenomeno coinvolgerebbe non solo i neopensionati, ma anche adulti tra i 40 e i 60 anni, quindi che ancora in pensione non ci sono, ok? E questo perché? Perché si sta alzando l'età pensionabile, quindi uno dice: ma perché devo andarci quando ne ho 80? Ci vado adesso, va bene? E il sondaggio dell'Explore Worldwide su 2000 britannici, a quanto pare un lavoratore su 3 valuta una pausa prolungata, questo sì. Il problema è: te lo puoi permettere questa pausa prolungata? A quanto pare, secondo i britannici, sì. Bisogna... non lo so, è una cosa parecchio strana. Comunque un viaggio lungo diventa un'esperienza, questo sicuro, da vivere in tutto e per tutto. Però io continuo a dirlo, cioè è un po' come quando sei in giro per il mondo e dici: ah sì, noi abbiamo mollato tutto, siamo partiti. E che lavoro fa tuo padre? Il notaio? Ma dai! Radio Bella e Monella.

0: Il trio Serena Brancale Levante Delia al mio paese a chiudere questa nostra prima mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa, ma torniamo con voi. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN

0: TEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Vuoi risparmiare davvero?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi sotto costo?
5: Questo è di più.
4: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo €1,35 o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo €1,99.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
11: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Eli, ma che facciamo stamattina?
13: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
12: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
14: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
15: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
16: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delix.it.
16: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delix.it.
16: Delix, il tuo partner al lavoro.
17: Bella e Monella, tutta da

0: Il Cesarone Cremonini, paparazzi, a chi ad aprire questa nostra ultima mezz'ora insieme. Vi ricordo una cosa importante da fare questa domenica. Sì, perché Radio Bella e Monella sarà in diretta dalla fiera di Bresseo domenica mattina, 11 ottobre, quindi questa domenica ci trovate lì a Bresseo. La fiera entra anche in diretta su Radio Bella e Monella dal nostro track di fronte a Piazza Mercato, non potete mancare. Domenica 11 ottobre, Bresseo di Teolo, Padova, dalle 8 alle 12 ci sarà la Dallana ai microfoni con una mattinata appunto di diretta radio, musiche, curiosità, musica anche una sola, incontri, insomma tutta l'energia della fiera e della radio tutta da cantare. È una delle fiere storiche comunque del nostro territorio, con mercato, area agricola, produttori, spettacoli e iniziative per grandi e piccoli. Quindi venite a trovarci a Bresseo, ricordo, domenica 11 ottobre, Bresseo di Teolo, Padova, dalle 8 alle 12 in Piazza Mercato ci trovate.
1: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Fabio in Fibra, Goya, a chiudere questa nostra ora in solitario, quasi a chiuderla, perché fra poco arriva Rocky, è vero, quindi la chiude, la riapre, insomma, fino alle 21 e passa. Ma adesso tocca a lui, c'è Robby Borillo con i belli di gruppo. Noi ci risentiamo domani, un saluto ad Andrea, ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Se qualcuno ancora non lo sapesse, ma lo sanno tutti ormai, nella nostra trasmissione che venonda tutti i giorni facciamo due pillole, due canzoni che ci riportano un po' indietro nel passato, ma ci ricordano delle belle canzoni, e sono praticamente tutte dei tormentoni. Non li chiamiamo belli di gruppo, ma sono veramente dei tormentoni, delle canzoni che all'epoca ci hanno dato il tormento, ma sono poi rimaste nella storia, come questa canzone del 1996 di Elio e le Storie Tese, che presentarono al Festival di Sanremo, me lo ricordo benissimo. Tra l'altro ogni puntata si presentavano vestiti in un modo molto particolare. La canzone è Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi, ve la ricordate? E a proposito di Sanremo, a proposito di esibizioni particolari, mi è venuto in mente, lo metto spesso nei nostri belli di gruppo, quell'esibizione meravigliosa di Daniele Silvestri con il ballerino anni 70. Erano i primi 2000, proprio con questa bellissima canzone che vi voglio riproporre e che si chiama Salirò. Buon ascolto.

0: 喂喂嘿喂，
1: 苏丹莱莫纳，i belli di gruppo.
2: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.

0: e salirò, salirò, Daniele Silvestri e Elio con La Terra dei Cacchi dal 96. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, i belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
6: C'è chi sente una voce alla radio.
5: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.

0: votare.
1: Le 19.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Ester Oletto. Alla Camera dei Deputati approvati i primi due articoli della legge elettorale sui quali il governo ha posto il voto di fiducia. Il testo contiene le preferenze introdotte dal Senato e l'aumento delle firme. Domani toccherà il terzo articolo, mentre l'approvazione finale sull'intera riforma è prevista per giovedì a scrutinio segreto. Gasolio, scaduto lo sconto sulle accise, prezzi in salita e governo alla ricerca di una soluzione. Il viceministro Leo: ci stiamo ragionando, non c'è una decisione, e si alza la soglia del price cap Eni. Il diesel costa 2,25 euro al litro. Scontri e incendi in Francia durante le manifestazioni studentesche. Le più colpite: Parigi, Lione e Strasburgo. Chiusi licei sino a venerdì. Il presidente Macron convoca il governo. Per Donald Trump è colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation di Crans Montana, ha inoltrato la richiesta di un'indennità giornaliera per infortunio sul lavoro collegata al rogo del locale che a Capodanno è costato la vita a 41 giovani. 115 furono i feriti. L'assicurazione Zurich ha aperto la pratica come prevede la legge elvetica. Ex Ilva, sindacati convocati a Palazzo Chigi giovedì prossimo. Il procuratore generale della Corte di Cassazione apre ad alcuni ricorsi dell'azienda contro lo stop dell'area caldo. Le sezioni unite si pronunceranno il 20 ottobre. Yannick Sinner salta anche le finals. La mia stagione è finita, annuncia il numero uno del tennis mondiale in un video. Deve seguire un trattamento per l'infiammazione del ginocchio, ma la GO commissario della Federcalcio, la giunta CONI, vota all'unanimità. Elezioni il 14 dicembre. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a €699 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
7: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

Ma che bella questa canzone! Ma soprattutto che bella questa collaborazione, che tra l'altro fanno anche rima. Che figata! Biagio Antonacci e Safe con Spirituale, un disco, possiamo dirlo, finalmente un disco invernale. Cioè apriamo ufficialmente la nostra seconda puntata di questa settimana con un disco fantastico che ha visto appunto in collaborazione per la prima volta durante la loro vita questi due grandissimi artisti. Diciamo Biagio Antonacci un po' più grande, Safe un po' più piccolino. Però detto ciò, buonasera a tutti quanti, state ascoltando Radio Belle Monella, martedì 6 di ottobre, 19:07. Io sono Rocky, si arriva come ogni sera fino alle ore 19 e ne approfitto anche per salutare il nostro grandissimo collega Andrea Ferrara, che tornerà sempre domani alla solita ora. Quindi abbiamo due ore belle piene, state molto attenti perché tra pochissimo partiamo subito a bomba così, oggi sono proprio carichissimo, anche se stamattina ho dormito male, però insomma tra poco vi spiego tutto. Tra poco parliamo di sogni e soprattutto andrò a rivelarvi qual è la posizione perfetta per dormire durante la notte. Tutto questo tra pochissimo, intanto salvatevi il nostro numero 393 7366 170, potete utilizzarlo per mandarci messaggi scritti oppure messaggi vocali. Io intanto vi metto un disco, torniamo indietro nel 1977, cioè Edoardo Bennato, Il Gatto e la Volpe. Radio Bella Monella.

0: Ma dove sono questi ragazzi? Ce lo dice Ligabue, dal 2025 i ragazzi sono in giro. Beh, se li vedi Ligabue, incontrali, parlaci, salutameli soprattutto e di a loro di ascoltare Radio Bella e Monella, perché è ufficialmente iniziato il nostro secondo appuntamento di questa settimana, di questo martedì, le 19:15, e poco fa ve l'ho anticipato. Avremmo parlato proprio di sogni, ragazzi, cioè stamattina ho avuto un'ansia quando mi sono alzato, perché sono due notti che sogno la stessa identica cosa. Io che vengo immerso in questa stanza buia, dove non c'è nessuno, provo a gridare, provo a urlare aiuto, aiuto, niente, la mia voce non si sente, non esce dalla mia bocca. Però parliamo proprio di sogni, perché alcuni sono molto più comuni di quanto noi pensiamo. Tra i sogni più ricorrenti troviamo dover fare urgentemente pipì senza riuscire a trovare un bagno. E vabbè, poi da bambino mi pisciavo sempre addosso, però insomma sono dettagli. Tornare con un ex, avere un superpotere, fare un incidente stradale, essere traditi dal proprio partner. Vabbè, quello succede anche al di fuori dei sogni, non vi preoccupate perché è tutto normale. Oppure per esempio precipitare nel vuoto, scappare da qualcuno, perdere i capelli o addirittura i denti, o magari arrivare tardissimo ad un appuntamento. Anche se i sogni più belli sono quelli che ti perdi il lavoro, dove non ti suona neanche la sveglia. Oh che bello, mi è successo un sacco di volte anche di non sentire la sveglia, però quello non era un sogno brutto, era un sogno bellissimissimo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Ecco, le ali però sarebbe bellissime averle in un sogno. Sì, perché appunto stiamo parlando di sogni qui su Radio Bella e Monella. E anche mentre dormiamo il nostro cervello non sembra proprio volerci lasciare tranquilli. Perché appunto sono partito raccontandovi che questa mattina mi sono svegliato con una certa ansia addosso. Perché sono due notti che sogno sempre la stessa identica cosa. Io che vengo messo in questa stanza buia, che provo ad urlare, parlare, gridare aiuto, ma non ce la faccio perché la mia voce non esce. E questo sogno qui è uno tra i più ricorrenti. E troviamo anche il sogno di tornare con un ex, avere un superpotere, fare un incidente stradale, essere traditi dal proprio partner e tanti altri che abbiamo elencato prima. Però insomma è normalissimo sognare, è una cosa normale, lo fanno tutti da una vita. Non è normale invece alzarsi ogni giorno con un dolore assurdo alle cervicali, perché la notte magari hai dormito malissimo. E proprio parlando di sonno arriva una curiosità che è stata pubblicata su una rivista britannica e titola: qual è la posizione migliore per dormire? Avete mai pensato che forse il problema non è il materasso o addirittura il partner? Ecco, il problema potrebbe essere anche il cuscino, perché secondo questo fisioterapista, comunque di un certo livello, di tutto rispetto, chiamato Chris McCartney, fisioterapista britannico, professore alla Manchester Metropolitan University, ha dichiarato che il cuscino giusto dipende soprattutto da come dormiamo. Tra pochissimo vi do delle giuste, delle posizioni, ecco, che ha dichiarato lui, e vi dirò anche qual è la migliore. Intanto Achille Lauro dal 2019, se la vi. Radio Bella e Monella.

0: Sei triste, eh? Sei triste. Hai fatto brutti sogni questa notte, Blanco, che ci canti questa canzone Los Angeles e che ci porti anche in conclusione della nostra prima mezz'ora assieme. State qui perché tra pochissimo continueremo a parlare di sogni.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow.
1: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
7: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
7: Così vicino.
8: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
7: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Voglia di terme? Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
12: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
11: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
12: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
13: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
14: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
15: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Hit Universal Fun.
17: Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
18: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando

0: Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
0: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Abbiamo appena sentito Gli Anni qui su Radio Bella e Monella in chiusura al disco di Loredana Bertè con Dedicato, nel mezzo Coez con Domenica e ad aprire con Benji e Fede, Mosco Mule.

1 e facciamo un piccolo recap di quello che abbiamo detto durante la scorsa mezz'ora. Abbiamo parlato di sogni, più ricorrenti, quelli più frequenti che facciamo più spesso quando dormiamo, per esempio tornare con l'ex, avere un superpotere, perdere i capelli o i denti, insomma sono cose molto molto brutte. Però è molto brutto alzarsi anche il giorno dopo con le cervicali, perché magari la notte hai dormito un pochettino male. Però attenzione, perché non è sempre colpa del materasso oppure del tuo partner che dorme male. A volte potrebbe esserci un problema col cuscino. L'ha detto il fisioterapista, un fisioterapista grande, britannico, professore della Manchester Metropolitan University, Chris McCartney, dove ha dichiarato che devi sceglierti il cuscino migliore. Per esempio, se tu ti vai a comprare un cuscino e dormi a pancia in giù, sarebbe meglio evitare questa posizione, perché il collo rimane girato da una parte per molto molto tempo. Quindi ecco, dovete evitare di dormire in queste posizioni, soprattutto se avete un cuscino anche magari scomodo che avete anche appena comprato, che dovete ancora testare. Poi per esempio, se dormite sulla schiena, bisogna considerare la curva della schiena, perché c'è chi è un po' più storto, tipo come me, che non riesce mai a stare dritto, e quindi potresti avere, come potrei avere bisogno anch'io, di un cuscino un po' più alto. Se dormite sul fianco, attenzione, perché è la posizione migliore, conta soprattutto la larghezza delle spalle. Più sono larghe, più dovrebbe essere spesso il cuscino. Ecco, questi sono i consigli, insomma, anche su come dormire la notte e su come scegliere il cuscino, quindi in base anche alla larghezza delle vostre spalle, in base a quanto siete alti. Però insomma, chiedete sempre aiuto a qualche esperto. Invece, se vorrete venire a dormire con me, state sereni, perché dormirete da Dio.

0: Donato.
1: Con Rocky. Dal 2005 Simone Cristicchi con Vorrei cantare come Biagio Antonacci, qui su Radio Belle Monella, alle 19:50 minuti. State ascoltando la voce di Rocky che vi sta portando in questo mondo molto particolare, cioè capire effettivamente come si dorme meglio la sera. È stato fatto questo studio da parte di questo fisioterapista britannico, dove ha dichiarato che il cuscino giusto dipende da come dormi, quindi a pancia in giù meglio evitarlo, ok? Quindi non dovete dormire a pancia in giù, perché potrete rischiare il giorno dopo di alzarvi con un sacco di dolori alle cervicali. Sulla schiena, quindi a pancia in su, servirebbe un cuscino adatto alla curva della schiena, soprattutto appunto se avete dolori, eccoli dietro. E la soluzione migliore è quella di dormire sul fianco, più spalle, però attenzione, perché più hai le spalle larghe più il cuscino deve rimanere in alto, quindi ecco, le posizioni migliori sono sul fianco o sulla schiena. Attenzione però, perché è stato pubblicato anche uno studio, oltre a quello di questo fisioterapista, una revisione scientifica pubblicata su rivista Clinical Biomechanics, realizzata da grandissimi ricercatori di Hong Kong all'Università di Sydney, ha analizzato 35 studi e 555 persone e ha evidentemente evidenziato il fatto che forma e altezza del cuscino possono influenzare l'allineamento del collo e il comfort durante questo cavolo di sonno. Quindi ecco, la prossima volta che dormirete male, prima di dare la colpa al partner o comunque al materasso, assicuratevi di aver acquistato il cuscino giusto almeno per voi, poi il partner si arrangia, l'importante è stare bene con se stessi.

0: disco di Ultimo, intitolato Tutto. Noi portiamo a termine la nostra prima ora insieme qui su Radio Belle Monella. Tra pochissimo si torna e si vola in Giappone. State qui.
1: Vuoi risparmiare davvero?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi sotto costo?
2: Questo è di più!
1: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più!
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
8: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Un'ossessione stanotte, ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora le 20:01.
3: Radio Bella e Monella Meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo, agli amici di Bella e Monella. Dopo un'estate infinita, anche nello scorso weekend 26 gradi diffusi qui al nord Italia, ora parentesi di pieno autunno, perché tra mercoledì sera e giovedì una perturbazione riporterà nuvole, piogge e un calo delle temperature, perturbazioni in arrivo dalle isole britanniche. Quindi nella giornata di mercoledì inizialmente tempo più che buono, poi nuvole in aumento e domani sera le prime piogge al nord-ovest in movimento verso il Triveneto. La giornata di giovedì sarà incerta con molte nuvole, qualche pioggia rovescio intermittente e appunto questo calo delle temperature sia minime che massime. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Bella e Monella, tutto.

arriva fino in Giappone, sì, perché ci trasferiamo in uno dei paesi più sicuri al mondo, dove furti e aggressioni sono abbastanza rari. È anche abbastanza comune lasciare oggetti incustoditi senza che vengano rubati. Poi insomma succede spesso, no, che tanti TikToker fanno anche i video dove mostrano ma quanto è sicuro effettivamente il paese del Giappone, quindi fanno tipo i video mostrando che effettivamente lasciano lì gli oggetti per un paio di minuti, un paio di anche mezz'ore, insomma, e gli oggetti effettivamente non vengono toccati da assolutamente nessuno. Poi è questo quello che ho visto su TikTok, io poi non so, bisognerebbe essere là, non bisognerebbe essere là però durante la notte, soprattutto nella città di Tokyo, dove si può vedere anche un altro volto della vita notturna, perché dopo una serata in cui si è bevuto troppo può capitare di incontrare magari persone addormentate o accasciate per strada. Alcuni hanno semplicemente perso l'ultimo treno e dopo una lunga serata con amici o colleghi non riescono più a tornare a casa. In Giappone infatti sono molto rari questi avvenimenti qui, che vengono chiamati nomikai, momenti in cui colleghi e amici si ritrovano molto spesso per mangiare, bere e socializzare. Ma quando l'alcol diventa troppo, lo sappiamo benissimo, possono verificarsi situazioni piuttosto insolite, e tra pochissimo vi spiegherò come agiscono gli agenti di polizia o comunque l'ordine di sicurezza.

minuti per immobilizzare una persona e permetterne il trasferimento, riducendo i rischi per tutti quanti. Ragazzi, quando bisogna passare alle maniere cattive bisogna passare. E poi mi stai immaginando questi agenti di polizia con i materassini insomma.

0: E quindi abbiamo capito che il Giappone è veramente un paese bellissimo, pieno di posti da scoprire, ma anche di gente molto strana, soprattutto a Tokyo, perché appunto se vi dovesse capitare l'occasione di prenotare un viaggio e andare lì in quelle zone lì di Tokyo, ragazzi, di sera aspettatevi un sacco di persone molto strane e ubriachissime, e che probabilmente verranno trascinate con la forza dagli agenti di polizia con questi grandi teli e materassini. Sono scene che possono sorprendere, ma che mostrano anche un aspetto particolare della vita notturna giapponese e del rapporto che hanno con l'alcol, perché appunto, riassumendo, abbiamo detto che lì è normalissimo uscire dal lavoro, fare festa, divertirsi con i colleghi di lavoro e anche gli amici. Quindi per chi visita il Giappone il consiglio è semplice: conoscere le regole locali, ecco, quello poco ma sicuro, bere con prudenza e ricordarsi sempre di organizzare il rientro per evitare appunto di incontrare gente molto strana durante il tuo tragitto.
1: Radio Bella e Moneta, tutta da cantare.

0: sera, state ascoltando Radio Belle Monella e concludiamo un'altra nostra mezz'ora assieme.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app. Finite le vacanze.

0: Tif.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
0: Naturelle
1: Studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone.

0: Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Il buongiorno si vede dal mattino.
12: Buongiorno Unca!
13: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
14: Non potete perdervelo!
15: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.

se nella scorsa mezz'ora siamo stati in Giappone, abbiamo un po' conosciuto la vita notturna dei giapponesi, come se la vivono, come se la spassano, come si riducono, anche perché poi giustamente abbiamo discusso del fatto che lì è normalissimo uscire con i colleghi, ubriacarsi, bersi quelle due o tre cose lì e farsi anche portare via delle forze dell'ordine che utilizzano questi materiali, questi strumenti abbastanza strani, come abbiamo detto prima, grandi teli o materassini. Però adesso, essendo che mi piace un po' la mia Italia, andiamo nella capitale, perché

100 Walking Cities 2026 di Guru Walk, che è questa piattaforma che è internazionale specializzata nei tour a piedi. Tra l'altro Roma ha conquistato il primo posto davanti a Madrid e Budapest, confermandosi per il terzo anno, ragazzi, non scherzavo mica, per il terzo anno consecutivo in cima alla classifica. Ovviamente è stato fatto questo sondaggio non a casissimo, cioè questo riconoscimento arriva grazie alle esperienze dei viaggiatori che per ogni locale, per ogni posto che hanno visitato, hanno lasciato giù una recensione, hanno detto: ah, mi è piaciuto un sacco, do 5 stelle. E sono state analizzate oltre 467.000 recensioni raccolte in più di 800 città, e ragazzi, Roma è al primo posto.

nominata la migliore città del mondo da visitare a piedi perché secondo me hanno girato un po' in macchina i turisti, hanno visto che c'era un sacco di traffico, hanno detto meglio farsela a piedi e probabilmente ci va meglio. E ci è andata bene anche noi italiani, perché ragazzi siamo i primi e abbiamo superato Madrid e Bucarest e ci siamo confermati il terzo anno consecutivo in cima alla classifica. Però lo sappiamo, il punto di forza di Roma è soprattutto la sua incredibile concentrazione di storia e cultura, dal Colosseo, dalla Fontana di Trevi, cioè basta camminare per le strade del centro per incontrare monumenti bellissimi, ma anche respirare proprio quell'aria di bello, bello, ci piace, è la nostra città, ce la teniamo stretta, almeno lì siamo forti, cioè almeno ci hanno dato questo privilegio di essere i primi in classifica, perché per il resto secondo me in Italia stiamo andando veramente male. Però guardiamo un attimino anche la classifica generale. A

0: La fantasia.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
1: Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Ti scatterò una foto mentre parli tutta nuda, i capelli nel vuoto, e verrà un po' fuori fuoco.

0: feedback, grazie alle loro recensioni. Ragazzi, Roma è la città migliore al mondo da visitare a piedi. Siamo al primo posto, al nono posto c'è Berlino, al decimo posto non si sa, non hanno voluto metterla perché secondo me molto male, ha fatto molto molto male, anche perché dopo il decimo posto non c'erano più altre città belle, ecco, da visitare a piedi. Però appunto Roma continua a conquistare visitatori nonostante comunque alcuni problemi ancora presenti, come il traffico, i marciapiedi e le difficoltà nella mobilità, che penso poi ci sia un po' ovunque questo problema, anzi questi problemi soprattutto nelle città più grandi e più affollati. Ma quindi per chi arriva nella capitale il fascino resta fortissimo, perché ti metti un paio di scarpe da ginnastica molto comode, in pochi chilometri ti puoi attraversare secoli di storia passando da una piazza all'altra e scoprendo monumenti praticamente ad ogni angolo. Riassumendo in poche parole, Roma non è una città che va visitata ma va camminata. Ecco, chiudiamo qui.
1: Radio Bella e Molesta.

0: Abbiamo concluso il nostro secondo appuntamento della settimana questo martedì 6 di ottobre. Torniamo sempre domani sera dalle 19 alle 21. Da Rock è tutto, buonanotte. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
3: La regina del divertimento di Crenisca Gora compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. Corona-craniscagora.com.

0: bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
0: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: alzi il volume, se no vengo lì e disci, faccio le cose.
1: Cosa fai? Mentre ti do amore.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: Obi, tutto è possibile.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una...
13: La macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua...

0: Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Hit Universe of Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Antonello Cerri suona Italiamo.
7: Italiamo.
8: Italiamo.
6: Italiamo. La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?

0: Tagliamo la grande festa italiana.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: italiane da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Non perdere altro tempo, unisciti anche tu.
1: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
2: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione è valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
3: È possibile.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio.
8: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. La
13: Cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggio più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente grande.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale. Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: italiane da cantare.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
8: Se qualcuno ancora non lo sapesse, ma lo sanno tutti ormai, nella nostra trasmissione che viene onda tutti i giorni facciamo due pillole, due canzoni che ci riportano un po' indietro nel passato, ma ci ricordano delle belle canzoni, e sono praticamente tutte dei tormentoni. Non li chiamiamo belli di gruppo, ma sono veramente dei tormentoni, delle canzoni che all'epoca ci hanno dato il tormento, ma sono poi rimaste nella storia, come questa canzone del 1996 di Elio e le Storie Tese, che presentarono al Festival di Sanremo, me lo ricordo benissimo, tra l'altro ogni puntata si presentava vestiti in un modo molto particolare. La canzone è Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi, ve la ricordate? E a proposito di Sanremo, a proposito di esibizioni particolari, mi è venuto in mente, lo metto spesso nei nostri belli di gruppo, quell'esibizione meravigliosa di Daniele Silvestri con il ballerino anni 70. Erano i primi 2000, proprio con questa bellissima canzone che vi voglio riproporre e che si chiama Salirò. Buon ascolto, arrivano i belli di oggi.

0: Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Perché la terra dei cacchi è la

e salirò, salirò, Daniele Silvestri e Elio con La Terra dei Cacchi dal 96. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, i belli tornano domani. Ciao ciao! I belli di

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Viaggia bene il mio cuor, se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone, non sei.

0: Edo Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa: potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Bella e Monella, tutto.

0: Radio Bella e Monella.
1: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
0: Radio Bella e Monella.
2: Tornerà quando ci bastava vivere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Buongiorno, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica, ci siamo anche oggi pronti, allegri, pimpanti con questo freschetto.
0: Belli carichi, sì, perché il clima è quello giusto. Sto pensando che domani andrò in un posto caldissimo, mi viene già l'ansia, capito?
1: Beh,
0: perché questa è la mia comfort time, zone, weather.
1: Sì, perché da domani Monica mi abbandona.
0: La lascio sola, ragazzi, tenetemela d'occhio, mi raccomando. Statele un po' dietro, datele una mano, fatele compagnia, mandatele anche dei pasticcini.
1: Beh, c'è la signora Paola.
0: Appunto, mandatele doppi pasticcini perché povera Elisa avrà questa condanna.
1: Allora, ti chiedo,
0: dimmi,
1: cosa preferisci fare?
0: Parliamo della radio.
1: Oh, 6 ottobre 1924 nasceva la radio in Italia dalla stazione di San Filippo a Roma. L'URI, l'Unione Radiofonica Italiana, inaugurava le prime trasmissioni. Inizialmente era qualcosa di nicchia, poi sapete, durante il periodo del fascismo è servita ad altro come mezzo propagandistico e poi dopo la guerra sono cominciate le prime trasmissioni, tra cui anche il Festival di Sanremo, che veniva trasmesso almeno nella prima edizione proprio in radio.
0: Eh certo, perché si ascoltava la musica e tutto lo spettacolo e tutto il resto. Parliamo di radio, noi vogliamo sapere, amici all'ascolto e amiche all'ascolto, quanto tempo della vostra giornata vi accompagniamo, cioè per quanto tempo avete la radio accesa, quante ore, quanti minuti, in che periodo della giornata, insomma, quando ascoltate la radio, raccontateci.
2: Radio Bella e Monella.
3: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: 24, noi vogliamo sapere voi ogni quanto ascoltate la radio, quanto tempo, dove siete. Dateci delle coordinate del vostro lavoro di ascoltatori di radio.
1: Diteci sempre anche chi siete, da dove ci ascoltate. Insomma, Romina, buongiorno donne. A casa mia la radio è sempre accesa, fortunatamente posso ascoltarvi anche dal posto di lavoro.
0: Bello.
1: Quindi sempre, tutto il giorno.
0: Brava Romina, grazie.
1: Anche Giuseppe o Geppo del Settiville dice: l'accendo appena alzato, la spengo prima di andare a letto, a volte esco e va pure da sola.
0: Da sola, si accende da sola e dice: aspetta che quello è uscito, mettiamo un po' di musica.
1: Sì.
0: Bello.
1: Mi piace. Billy dice: dalle 7 alla pausa pranzo, 17, poi se devo prendere l'auto, dice, vi tradisco con una radio sorella.
0: Nostra, delle nostre. Vabbè, finché delle nostre, sono
1: possiamo
0: 8
1: accettare.
0: Ragazzi, dai. Finché delle nostre, può andare.
1: Rossana scrive: 10 ore, circa come una giornata lavorativa, dalle 7 di mattina, pausa pranzo e poi riaccendo dalle 16 fino alle 21. E anche le repliche notturne, non dormo.
0: Ecco, quindi Rossana, sarai la nostra controllora della messa in onda del palinsesto.
1: Se senti qualche
0: bene,
1: anomalia,
0: qualcosa che non va, avvisaci,
1: sì,
0: che così lasciamo dormire i tecnici. Mettiamo te a fare il controllo qualità. Ragazzi, c'è anche la canzone che fa. Qual è la canzone che volete ascoltare questa mattina? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, mandatecelo qui via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
3: Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: ogni quanto ascoltate la radio, quante ore del vostro giorno state con noi.
1: Buongiorno belli monelli, sono Gigi? Sì. Giorgia? Non lo so, di Caorle. Vi ascolto dalle 7.30, perché io conoscevo il GGG, che era un'altra cosa.
0: Sì, un'altra cosa.
1: E dalle bel 7.30, libro, bellissimo, sì. Dalle 7.30 fino alle 18.30 non spengo mai la radio, ogni tanto abbasso il volume.
0: Ecco, quando deve fare cose, insomma, ci mette un attimo in sottofondo. E voi ragazzi, quanto tempo passate ascoltando la radio? In quale momento della giornata siamo con voi? Perché oggi è il compleanno della radio italiana, nata il 6 ottobre del 1924. Ma sentiamo la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
0: Ciao Bella Monella!
3: Maracaibo, taratantantan, mare forza 9, taratantantantan. Buona giornata a tutti, ciao!

0: Bonton su Radio Valemonella, tutta da cantare. Allora ragazzi, quanto tempo ci ascoltate?
1: Perché oggi è la giornata in cui nasceva la radio italiana, accadeva il 6 ottobre del 1924, quindi la celebriamo così.
0: Raccontatecelo, noi tra poco torniamo e vogliamo ancora sentire i vostri messaggi.
2: Salvati questo numero 393-73-66-170. È il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero alla pila.
10: Antonello Cerri suona. Italiamo.

Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato mi sono.

0: anche un po' ballate.
1: Sì, anche un pochino, sì.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Allora, bentrovati nella mattinata di Radio Belle e Monelle. Elisa Nadà e Monica Morgan in vostra compagnia. Oggi ricorre l'anniversario della nascita della radio italiana, che iniziava a trasmettere il 6 ottobre del 1924 a Roma. È andata in onda la prima trasmissione radiofonica italiana. Da voi vogliamo sapere quanto tempo ci ascoltate, dove siete, quando ci ascoltate, insomma un po' di dettagli.
3: C'è chi ci scrive: dalle 8 alle 10 ore al giorno, praticamente tutta la giornata lavorativa, sempre su Radio Belle Monella, sempre al lavoro ma anche in automobile.
0: Bravissimo, bravissima, firmatevi che non lo sappiamo.
3: Poi salgo in macchina alle 6:30, poi in trattore fino a quando, beh, non si sa, dice 25 ore al giorno. Lui è Stefano da Istrana.
0: Quelli sono lavori che, meno male che c'è la musica, la radio, no? Tantissime ore in giro, in viaggio, sul trattore.
3: Sentiamo anche lui.
4: Ciao Radio Belle Monella. Penso che se non ci fosse stata la radio saremmo tutti un po' più ignoranti, in quanto è la prima fonte di notizie in diretta e anche di musica, di canzoni nuove. Si viene a scoprire tutto dalla radio, la maggior parte delle cose. E viva la radio!
3: Viva la radio, dice anche Gian Pietro da Dueville. Oggi 6 ottobre 1924 nasceva la radio italiana. Quante ore al giorno ci ascoltate?
5: 393 73 66 170.

0: Irama con Crepe su Radio Belle Monella. Allora, ogni quanto ascoltate la radio, quando, in che momento?
1: Raccontateci al 393-7366-170. Sentiamo lei.
2: Buongiorno ragazze, sono la Fiore.
0: Ciao Fiore.
2: Allora, io vi ascolto, vi ho scoperto nel 2021.
0: Sì?
2: Quindi da allora vi ascolto sempre. Ciao.
0: Cara la Fiore, che ormai è una di famiglia.
1: Infatti.
0: Cioè, come
1: infatti.
0: Se fosse qua con noi. Ci sono una decina, 10-15 ascoltatori che per noi sono un po' di famiglia ormai, capito?
1: Se non ci scrivono, se non si fanno sentire, ci preoccupiamo.
0: Certo.
1: Buongiorno, vi ascolto in camion dalle 7:30 fino a quando non finisco di lavorare. Grazie perché mi tenete sempre compagnia.
0: Vedi che bello, siamo proprio contenti. E voi?
3: Salvati questo numero 393.

0: quanto ascoltate la radio, dove siete quando ci ascoltate. Senti, lei, che storia bellissima.
1: Sì, Rita dice: sto ascoltando la radio da Budapest in Ungheria insieme alla mia piccolissima bambina di 27 giorni, cara. È la nostra radio preferita, quella che mi fa sempre pensare all'Italia, mi riporta alla mente tantissimi bei ricordi. Un piccolo pezzo d'Italia qui con noi a Budapest.
0: Grazie Rita, ti mandiamo un bacio grande a te e alla piccolina, tanti tanti auguri. Poi
1: io ascolto praticamente dalle 7:30 del mattino alle 17 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica tutto il giorno, lei e Denise da Mantova.
0: Ragazzi, dovremmo cominciare così ad assumervi come ascoltatori, sì, professionisti.
1: Se notate delle anomalie, segnalate.
0: Esatto.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Fred Palma come ragazzino.
1: Sonia scrive sempre, sempre bella e monella. E poi ci arriva questo messaggio, così chiudiamo la puntata. Eccola qua.
2: Ciao bella e monella. Voi non immaginate neanche quanta compagnia ci fate. Siamo due sorelle che fanno assistenza al papà, prima una e dopo l'altra, perciò mezza settimana per ciascuna. E la radio è sempre accesa sulla vostra stazione. Perciò grazie, grazie, grazie.
0: Grazie a voi, grazie a voi. Saluti anche al vostro papà. Ciao Eli.
1: Ciao.
0: Ci vediamo.
1: Ah no, aspetta,
0: lunedì.
1: Che tu parti.
0: Sì.
1: Ciao ragazzi,
0: da
1: mi lascio da sola.
0: Fate le compagnie, mi raccomando.
1: Io resto qua. Manderai qualche foto.
0: Ti mando le foto. Devo ancora fare lei sim. Non ho ancora capito come funziona, ma adesso ci capiamo. Cartolina. Vuoi la cartolina?
1: No, è bella.
0: Te la porto, dai,
1: ma
0: te
1: no.
0: La porto, dai, cartolina. Radio Bella e Monella.

0: parlare.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.

0: Anna, White Girl Wasted su Radio Bella e Monella apre ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Devo dire la verità, questa volta realmente non ci credevo di esserci.
0: Mamma mia, sì, come sì, siamo sì. Negativi, già il lunedì alle 16:06.
1: Se riusciremo a arrivare fino a

0: circa ci siamo dalle 16 fino alle 18, poi fino alle 19 in solitaria con me, qui su Radio Belle Morelle. Ovviamente attenzione, perché in questi giorni, non so te come stai ragionando su questa cosa, io sono molto emozionato, si sta scadendo il ventennale dell'uscita di High School Musical.
1: Guarda, non posso risponderti.
0: Ti sei emozionato?
1: Ci sono i bambini che stanno uscendo adesso da scuola.
0: No, non puoi dire parolacce.
1: E quindi non
0: ventennale, io sai, sono stato un appassionato in passato, mi piaceva, era l'unico mio,
1: tra l'altro,
0: la mia unica vicinanza ai musical,
1: okay? Zac Efron prima che diventasse Ken di Barbie.
0: Grande,
1: incredibile,
0: grande Zac. Ma attenzione, perché l'ho rivisto recentemente.
1: Zac Efron?
0: Era solo per dire
1: High
0: School Musical, High School Musical è una merda, possiamo dirlo?
1: No,
0: adesso lo diciamo tranquillamente, perché
1: non possiamo dirlo così.
2: Non si possono dire parolacce.
0: Non diciamo fesserie. Il problema è
1: ci
0: questo.
1: Sono i bambini che sono.
0: Ma il problema è questo. Non ha nessun senso a livello di sceneggiatura. Non ha nessun senso a livello. Si mettono a cantare e basta. Ma è la tipicità dei musical, quindi va bene così.
1: E qualsiasi cosa fatta dagli amici.
0: No, non puoi.
1: Doltralpe.
0: Doltralpe?
1: Doltralpe.
0: Cosa stai dicendo? Comunque, oggi non parleremo di questo. Magari dopo una chiacchierata ce la facciamo. Però prima arriverà la nostra ruota della fortuna.
1: Sì.
0: Arriverà
1: i titoli di notizie casuali.
0: Arriverà anche Jerry Scotti, che è molto arrabbiato.
1: Le domande anche che fate voi all'internet.
0: Voi?
1: Esatto, giusto. Tutti quanti voi. Ok, quindi preparatevi. Un giorno sarebbe bello avere Olmo qui.
0: Sarebbe bellissimo, sarebbe bellissimo. E poi ci guarderemo anche mezz'ora di High School Musical 1.
1: Guarda, mi leverò le iridi.
3: Radio Bella Almonella. Tutta da cantare.

0: Isa, invece sì, invece sì.
1: Sta finendo adesso, aspetta.
2: È finita ora. È finita, salutiamo Isabella.
1: Salutiamo, assolutamente è arrivato il momento dei titoli di notizie casuali.
2: Allora, sapete come funziona? C'è la nostra ruota della fortuna, noi la facciamo girare, esce fuori un numero, il numero è legato a un titolo, il titolo ve lo leggiamo senza specificare assolutamente nulla.
1: Esatto, e senza commentarlo anche.
2: No, commentarlo è difficile non farlo, però giro la ruota, vediamo un
1: giriamo,
2: po' cosa
1: giriamo. Giriamo.
2: Anche perché certi nomi che escono fuori.
1: Io oggi sento veramente come se arrivassero dei titoli Pacciarotti e Scrocchiarelli.
2: Sono già passati quelli intorno.
1: Ah, okay.
2: Sì. Scusa. Numero 1219.
1: Alessandra Sgolastra,
2: chi?
1: L'ex fidanzata di Andrea Zenga si sposa.
2: Chi?
1: L'annuncio sui social. Erano andati insieme a Temptation Island. Alessandra Sgolastra.
2: Ascolta.
3: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente.
2: Anticipato.
3: Chiedi scusa al pubblico.
1: È irreprensibile Alessandra Sgolastra.
2: Chiedo già scusa a chi cazzo sto. Ma vogliamo smetterla di dire nomi completamente a caso? Io non credo che esistano realmente. Dai.
1: Sì.
2: Ora mi porti le immagini di questi due personaggi.
1: Andrea, basta
2: cosa
1: che
2: hanno
1: guardi,
2: fatto?
1: Basta che guardi tutte le 740 edizioni di Temptation Island.
2: Ho capito, ce l'ha registrata credo Greta, non nessun altro, quindi devo andare a casa sua per vedere tutte.
1: Andare sulla piattaforma e trovi tutte quante le edizioni.
2: Sì?
1: Certo, figurati.
2: Mamma mia, peccato che devo tenere così compagnia domani alle tegole del tetto.
1: Comunque intanto sappi che si sposa, l'annuncio l'ha dato sui social, erano andati insieme a Temptation Island.
2: Ma non con Andrea Zenga.
1: Sì, erano andati a Temptation
2: Island. Non si sposa con lui?
1: No, con ignoto.
2: Con
1: ignoto.
2: Vabbè, non offenderlo così, non mi sembra il caso.
1: Con un ragazzo simpatico, ok?
2: Vabbè, che ignoto tornerà ad essere,
1: esatto,
2: non so
1: sì.
2: chi sia. Radio Bella e Monella.

0: Annalisa e Madame con Amica su Radio Bella e Monella ritornano i nostri titoli di notizie casuali.
1: Bello comunque che portino anche un'amica quando vengono con noi, è sempre molto piacevole.
0: Sta, certo.
1: Signori, giriamo la nostra ruota, lo sapete, la giro intanto, uscirà fuori un numero, il numero è legato a un titolo, ve lo leggiamo, ma non vi spieghiamo nulla, sperando di non avere un'altra volta, come si chiamava? Sgarbatola, come...
0: No, Sgolastra.
1: Cioè, scusami, Sgolastra. 20.57.
0: Giulia De Lellis e Tony F in crisi?
1: Vabbè.
0: L'ultimo post smentisce.
1: Ecco.
0: La famiglia Coca Zero non puoi stopparla.
1: Avrei molte battute.
0: Lo so.
1: Molte. Però non posso. Anche
0: non puoi stopparla.
1: Va bene una parolaccia, ma forse no. Gli rischieremo un po' di la galera. No, insomma,
0: le querele le lasciamo agli altri.
1: A meno che non ci presentiamo con un altro nome e cominciamo a parlare. Comunque avrei molte battute.
0: Sì.
1: Mi fa piacere che sia solo una fake news, quella della lite.
0: Sì,
1: insomma,
0: anche perché hanno una bellissima bimba. Insomma, sempre un peccato quando una coppia si divide e di mezzo ci vanno anche i bimbi.
1: Infatti, quindi siamo contenti che sia una fake news, che stiano bene. Li aspettiamo.
0: Non puoi mettere la famiglia Coca Zero in un angolo.
1: La finiamo per favore con questa famiglia Coca Zero.
0: Ma si sono sicura, tu ti stai sbagliando.
1: Sì, sì.
0: È sicuramente la bevanda.
1: Certo che la bevanda.
0: La
1: cosa stavi pensando tu?
0: Ecco. Non lo so qua se
1: a capire male
0: è un attimo.
1: È un attimo.
0: A pestare bucce di banana nel 2026
1: Tony,
0: è un attimo.
1: Tony, si chiama il Vise
0: Damiano Bastone. Amenta.
2: Radio Bella e Monella.

0: Minacci, maledetto me, su Radio Bella e Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Che bello, ci riposiamo un attimo, poi rigira ancora una volta la nostra ruota della fortuna con Jerry Scotti che in realtà
0: che bello,
1: i soldi,
0: che bello. Sì, sì.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: Grazie, Bella e Monelli. grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare Ciao Fellini con La mia banda suona il rock.
2: Benji e Fede con Moscow Mule.
1: E il Giovo Giovanotti con Prima che diventi giorno.
2: Grazie mille al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Eccoci qua, 16:43 minuti. Siete su Radio Bella e Monella. Con voi Andrea Alvise fino alle ore 18. Adesso i titoli di notizie casuali.
1: Addirittura è partito un respirone di quelli curiosi.
2: No, con voi fino alle 18. Tipo le iene, hai presente?
1: Mamma mia.
2: Esatto.
1: Ecco qua. Signori, signori, tornano i titoli e quindi torna la nostra ruota. Giriamo.
2: Gira la papi.
1: Vediamo quale numero uscirà, che è collegato a un titolo che vi leggeremo senza darvi spiegazioni.
2: Vuoi scoprire quanto costa la tua auto?
1: No, quella lasciala stare a papi. Eccoci qua, numero 832.
2: Oh, Ida Di Filippo sposa Pietro Albano. Il matrimonio diventa uno show. Volevamo delle vere nozze del sud. La sorpresa di Gianluca e Mariana.
1: Scusami, Ida Di Filippo la conosciamo, insomma, lei che
2: mamma mia
1: vende case, sì, sì, assolutamente.
2: Sì.
1: Ma Pietro Albano?
2: Non è. È tutto attaccato. È tutto attaccato.
1: Non è parente.
2: Non è, no, perché è Albano Carrisi.
1: No, magari, che ne so, ha voluto prendere solo il nome in versione cognome, che ne sappiamo noi.
2: Tutta cosa, non,
1: cioè, è un affezionato di Albano?
2: Ma guarda, non credo che possa passare così.
1: Chi se ne frega,
2: ecco,
1: dici.
2: Sordina la cosa. Più che altro non sappiamo qual è la sorpresa, ma soprattutto non sappiamo chi siano Gianluca e Mariana.
1: Gianluca e Mariana sono le altri due venditori di case che lavorano con Ida Di Filippo.
2: Perdonami, io
1: in
2: non
1: case
2: guardo,
1: a prima vista.
2: Non
1: no,
2: guardo quei programmi.
1: Questa cosa
2: io guardo Stefano De Martino.
1: Infatti, vergognati ancora un po'. Però di base, la sorpresa, sono curioso adesso. Sarà una casa? Sarà un resort di lusso con casa all'interno? Sarà una casa gratuita?
2: Chi lo sa? Purtroppo alle 16:45 non posso dirti qual è la sorpresa. Radio.

0: giornata di
1: Alex Britti, Edoardo Bennato, notte di mezza estate su Radio Bella Monella ci porta a un momento molto importante, ovvero noi abbiamo fatto una bellissima ricerca e siamo andati a vedere quali sono state le domande più assurde cercate online.
2: Le domande più assurde, signori, grande emozione. La prima: come faccio a baciare? Informazioni. Sì.
1: Ti ricordi in un libro e anche in un film che si chiama Melissa P? Quando chiedeva hai voglia di baciarmi?
2: Me lo ricordo. Seconda domanda più richiesta, più cercata online da tutti voi: come si fa a fare soldi? Sai che potrebbe essere così legata?
1: Andando a lavorare, cucciolo.
2: Potrebbe essere sì.
1: Tipo, per esempio.
2: Belle le domande di oggi.
1: A meno che tu non sia particolarmente euforico,
2: no.
1: Che fai 600.000 euro in un solo click.
2: No, quelle robe non funzionano, secondo me.
1: Adesso tu mi stai dicendo che non funzionano.
2: Ragazzi, sono veramente euforico.
1: Ero veramente euforico perché adesso non
2: capisco. Lo è ancora.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Autostop su Radio Belle Monella chiude la prima ora insieme.
1: E che chiusura! Salutiamo Ida Di Filippo comunque, che ci ha già fatto causa.
0: Grazie.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora